0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:02.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Caffè Corretto.
4: Buongiorno, buongiorno ancora insieme con Caffè Corretto. Adesso la pagina musicale con una graditissima ospite, grande protagonista della scena musicale, Clara Moroni, cantautrice. Buongiorno, buongiorno Clara.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: È un grande piacere averti qui a Caffè Corretto e nelle radio, nei circuiti musicali. Il tuo ultimo singolo, Lacrime dal cielo, un brano urban pop rock che racconta la volontà di non sottostare alle regole precostituite.
5: Sì, infatti in radio c'è anche il video fuori e anzi andatelo a vedere perché è molto molto interessante.
4: Poi lo sentiremo, poi sentiremo il brano tra poco.
5: Sì, certo. Dimmi.
4: No, ti chiedo subito, ecco, un'altra tappa importante della tua carriera. Tu hai cominciato giovanissima a suonare, a cantare, e naturalmente ha inciso molto nella tua esperienza artistica la lunga collaborazione con Vasco Rossi, che tra l'altro era in Sardegna nei giorni scorsi, due grandi concerti a Olbia venerdì e sabato. Ecco, che cosa ha rappresentato per te questa esperienza accanto a Blasco?
5: Beh, sicuramente un'esperienza incredibile per quanto riguarda il pubblico, i grandi concerti, e poi comunque stare vicino a un grande artista come lui ti insegna a capire come anche un po' come farlo il mestiere d'artista. E nel suo caso lui mi ha insegnato molto a capire la differenza che c'è tra un cantante e un grande interprete, perché lui è un grande interprete. È così, insomma.
4: Ecco,
5: è stato molto un'avventura ventennale che è stata, insomma, molto importante.
4: Ecco, ti ha definito Vasco la Ferrari del rock. Ti piace questa?
5: Sì, ma a me piace moltissimo, però guarda, faccio un'anteprima mondiale e ti dico che io ho sempre tenuto per la McLaren.
4: E quindi sei per un'altra scuderia.
5: Esatto, cioè, però va bene, quando mi diceva Ferrari del rock, che non ho mai avuto il coraggio di dirglielo, adesso non so, speriamo che non senta.
4: Tra l'altro, come vocalist, anche altre collaborazioni importantissime con artisti come Mauro Pagani, Giovanotti, Li Stadio, Alberto Fortis, insomma, è stata continua ad essere per te una straordinaria avventura la musica.
5: Sì, all'inizio giustamente per farsi le ossa, per mantenersi, per guadagnare, collaboravo appunto con questi grandissimi nomi. Poi mi sono resa più indipendente, ho aperto la mia etichetta discografica, e quindi da allora, diciamo, l'unica collaborazione che è avvenuta è stata quella con Vasco. Ho iniziato, diciamo, a scrivere per me, a fare dischi solo miei, però insomma, specialmente gli anni, perché sono stati circa un paio d'anni, con Mauro Pagani, anche lui mi ha insegnato molto, ecco, insomma, è un grande artista con un proprio blasonato, e quindi non può che insegnare cose.
4: Ecco Clara, parliamo del tuo ultimo lavoro, l'ultimo singolo, Lacrime dal cielo, uscito poche settimane fa. Che cosa vuoi raccontare, vuoi dire con questo brano?
5: Ma più che dire, cioè, condivido le domande che mi sto facendo io, però non solo io, in questo momento di grande caos, di grande incertezza per tutto quello che succede intorno a noi, e anche il fatto che ci sono in atto grandi rivoluzioni come quella dell'intelligenza artificiale, e soprattutto mi chiedo i rapporti umani come sono, come diventeranno, come sono diventati, e il bilancio che ne faccio è un bilancio abbastanza, non dico negativo, però sicuramente, cioè, mi dà tanta freddezza, tanta egoismo, tanta distanza. E io nel pezzo dico che non ci sto a questa realtà fatta più di apparenza che di essenza, a questo mondo un po' indifferente, ognuno nei confronti dell'altro, poco solidale, ma anche proprio tra persone anche vicine, cioè vedo che, non so, i rapporti umani sono sempre più difficili.
4: Ecco Clara, noi ti ringraziamo, adesso sentiamo il tuo brano Lacrime dal cielo, lo possiamo anche vedere anche su Unione TV al canale 12 del digitale terrestre. Grazie per questa, per la tua presenza. Sentiamo
5: grazie
4: allora Lacrime dal cielo, Clara Moroni.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, riappiamo la pagina sportiva. Abbiamo parlato dei temi sportivi con Lele Casini, adesso lo facciamo con il collega del TG di Videolina, Alberto Masu. Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
1: Alberto, ti stai preparando, oggi seguirai per il nostro TG la presentazione del nuovo direttore sportivo a Cardi, direttore sportivo del Cagliari.
2: Sì, sarà una conferenza molto interessante perché ci sarà il nuovo direttore sportivo a Cardi, ci sarà il presidente Giulini e ci sarà anche Max Canzi che torna a Cagliari dopo l'esperienza nella formazione della Juventus femminile dove ha vinto uno scudetto, la Coppa Italia, un'esperienza molto importante e ci sarà il suo cambio di ruolo perché dopo una vita in panchina torna a Cagliari però con il ruolo di responsabile del settore giovanile, dunque è un qualcosa di completamente diverso, dunque sentiremo anche le sue parole, poi chiaramente ripetiamo, l'attenzione sarà tutta quanta rivolta al nuovo direttore sportivo e anche al presidente Giulini.
1: Tra l'altro Max Canzi ha raggiunto risultati importanti a Cagliari con la primavera, ha lasciato un buon ricordo, quindi è un gradito ritorno.
2: Sì, Max Canzi ha fatto molto bene con la primavera, aveva proseguito la sua esperienza legata al Cagliari facendo da vice a Walter Zenga quando ci fu il cambio di panchina nel 2020, poi l'esperienza a Olbia con un risultato importantissimo, considerando poi quello che è successo all'Olbia con la squadra dei bianchi portata a giocare i playoff per la promozione in Serie B, e dopo lui si potrebbe dire il deserto perché poi adesso l'Olbia è retrocessa addirittura nel campionato d'eccellenza. Ripeto, c'è la curiosità di vedere come svolgerà questo ruolo che è un ruolo completamente diverso da quello di allenatore, e poi naturalmente abbiamo detto Accardi che sostituisce Guido Angelozzi dopo un solo anno, c'è un po' questa fama, se di solito un presidente un mangia allenatori, Giulini oltre che aver cambiato spesso in panchina ha cambiato spesso anche il direttore sportivo, un mangia direttori sportivi, il nono direttore sportivo in quella che è la 13ª stagione da presidente del Cagliari.
1: Che cosa intravedi Alberto con la nuova stagione del Cagliari? Quali prospettive? Ecco, oggi si cominciano a creare le basi, ma una squadra di giovani. Nell'intervista sull'Unione l'ex Gianluca Festa auspica un progetto incentrato sui giovani.
2: Sì, molto spesso si abusa della parola progetto, alla fine sì. Contano i risultati, perché puoi avere gli obiettivi, le idee migliori del mondo, però poi se non arrivano i risultati si fa in fretta. Proprio per fare un esempio, il primo anno dell'era Giulini era arrivato con il progetto di lanciare una squadra fatta di giovani, possibilmente italiani, affidata a quello che era considerato l'allenatore perfetto per una squadra di giovani, Zeman. Tutti sappiamo come andò a finire. Zeman venne prima esonerato una volta, poi richiamato dopo l'interregno di Zola, un mercato di riparazione dopo che il Cagliari era stato formato da giocatori giovani e giovanissimi, a gennaio l'acquisto, il tentativo di rinforzare la squadra con giocatori stranieri già insomma in età importante, e alla fine ci fu comunque la retrocessione, quindi sai, i progetti lasciano un po' il tempo che trovano. L'idea è quella comunque di continuare sulla strada intrapresa lo scorso anno, quindi giocatori giovani, italiani, puntando ancora su Pisacane che bene ha fatto lo scorso anno all'esordio da allenatore di una squadra professionistica, e la speranza è che magari si riesca anche a evitare la fuga di quelli che sono i gioielli rossoblù, anche se poi davanti a certe offerte è difficile dire di no, si parla tantissimo in particolare di Gaetano che è finito nel mirino dell'Atalanta. Ecco, Gaetano è uno di quei giocatori che lo scorso anno ha fatto un grande salto, riscoperto nel ruolo di play, e proprio in questo ruolo ora è diventato un nuovo mercato.
1: Ecco Alberto, abbiamo pochi secondi, stasera ti seguiremo su Radiolina, l'informatore sportivo, dalla C alla promozione. Quali sono i contenuti? Puoi darci un'anticipazione?
2: Sì, la penultima puntata avremo il presidente della Torres, Stefano Dassi, per parlare un po' di quella che è stata una stagione difficilissima, si era passato dai sogni promozione al rischio di retrocessione evitata con i play-out, e poi invece una squadra che la retrocessione non l'ha evitata, ma che ha comunque sempre una grande importanza dal punto di vista storico e non solo, ossia la Ferrini Cagliari col vicepresidente Chicco Ruggeri e col collaboratore tecnico dell'allenatore Nicola Manunza, ossia Pierpaolo Mura.
1: Quindi
2: 18:30, Radiolina e Videolina
1: con Alberto Masu. Grazie Alberto. Adesso la musica, Bring Your Love, Porta il tuo amore, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina. Caffè Corretto.
1: L'ultimo tratto del percorso di Caffè Corretto per oggi, sono le 9.22 per chi ci segue in diretta. La musica, prima di sentire Chicco Fresu, unionesarda.it, con le novità del nostro sito, arriva Irama con Cabana.

0: Cabana Irama, mi ha raggiunto Chicco Fresu dalla redazione di UnioneSarda.it. Buongiorno, buongiorno Chicco. Quelle sono le notizie che troviamo sul nostro sito.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Una non la trovate ancora, non la trovano ancora, la stiamo pubblicando.
0: Ci anticipi quello che
1: è appena arrivata. Ah. Esatto, appena arrivata dal collega Fabio Ledda. Questa notte a Fondi qualcuno ha cercato di far saltare in aria il bancomat del Banco di Sardegna, ha piazzato una bomba lì di fronte, però per cause non sappiamo ancora perché la bomba a quanto pare non è esplosa, o se è esplosa non sono riusciti a portarsi via il Banco di Sardegna, il bancomat, le notizie sono ancora frammentarie, avremo maggiori informazioni nelle prossime ore, nei prossimi minuti.
0: La leggeremo tra pochissimo.
1: Tra pochissimo, la stanno pubblicando i colleghi adesso, bisogna dire che questo è un ulteriore episodio di criminalità pesante che si registra a Fondi, dove ad aprile una coppia di anziani era stata rapinata per portare l'uomo era stato selvaggiamente pestato, l'anziano era stato selvaggiamente pestato e pochi giorni prima era stata svaligiata una gioielleria, insomma era stato anche convocato un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, una riunione del Consiglio Comunale straordinaria a Fondi per parlare di questa escalation. Oggi dobbiamo registrare un ulteriore episodio. Chi apre il sito in questo momento invece trova in apertura una notizia di respiro internazionale, ma che riguarda tutti, perché pare che sia la volta buona, l'avevamo detto nei giorni scorsi, pare che sia la volta buona sull'intesa di pace, il memorandum che verrà firmato fra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe porre fine al conflitto. Avevamo detto che era nei giorni scorsi, quando hanno trapelato le prime indiscrezioni, che poteva essere una notizia attendibile, perché l'annuncio non l'aveva dato Trump, perché abbiamo fatto i conti, sono stati fatti i conti di quante volte il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato una pace imminente, si era arrivati a quota 39, la quarantesima è arrivata da indiscrezioni, perché c'erano le diplomazie che stavano lavorando, e questa volta è vero, tant'è che Trump stanotte sul suo social Truth ha scritto che dava ordine immediato di riapertura dello stretto di Hormuz, e poi si è scoperto che in realtà prima di venerdì non succederà, ma ripeto, pare sia la volta buona.
0: Speriamo succeda venerdì.
1: Sì, che finiamo con questa roba e che soprattutto non ci sia un elemento di disturbo rispetto a questo processo di pace che sembra essere ben avviato, che potrebbe arrivare ad Israele. Iran, il presidente degli Stati Uniti non ha utilizzato parole di elogio per il premier israeliano Netanyahu, non stiamo qui a ripeterle, però diciamo è stato anche abbastanza volgare per rappresentare ciò che stava combinando per l'ennesima volta Netanyahu, che attaccava in Libano e rovinava ogni volta il procedimento che portava a un accordo. Speriamo che Netanyahu questa volta stia più tranquillo.
0: E questa era una pace che si reggerà su equilibri fragilissimi. Speriamo bene, naturalmente.
1: Sì, è una pace anche perché ci saranno 60 giorni di prova. Teheran ha commentato la vicenda dicendo non ho potuto fare altro che arrendersi, quindi ognuno dice la sua, l'importante è che non si spari più. Continuando a scorrere il sito, andiamo e abbiamo rilanciato ciò che è stato scritto anche oggi sul giornale, perché si avvicina l'estate, si moltiplicheranno le persone che frequenteranno quest'isola e non ci sono medici, non c'erano i medici per i sardi prima, non ci saranno neanche per i turisti, perché le guardie mediche non hanno medici per poter coprire i turni, e la collega Cristina Cosso è andata a vedere qual è il tasso di copertura dei vari ambulatori che dovrebbero garantire l'assistenza primaria affinché la gente non finisca per bisogno di cure a intasare gli ospedali, e ci sono intere zone, interi territori che sono allo 0% di copertura, c'è qualcuno che ha il 5%, qualcuno che ha il 10% sulle coperture dei turni notturni, ma ovviamente è un servizio che non basta. Le ASL si scusano e dicono scusate, appunto non ci sono medici, non si sa che pesci pigliare per affrontare questa situazione. Altra emergenza per la Sardegna, quella degli incendi, e c'è il sindaco di Villa Speciosa che rilancia su una necessità di prevenzione rispetto al pericolo del fuoco, perché nel suo paese ieri, come in altri centri, ieri un grosso incendio ha minacciato nell'abitazione a Nuraminis, con terrore in una residenza sanitaria assistita per anziani, e lui dice noi abbiamo l'agricoltura che è un'attività fondamentale per il nostro territorio, però la legge impone che ci sia una fascia tagliafuoco che è di soli 5 metri. Ha capito che non basta, soprattutto nella giornata di vento, e propone che venga ampliata, perché dice che l'agricoltura non può essere preponderante rispetto alla sicurezza dei cittadini che ormai ogni giorno, lo vediamo, ogni giorno raccontiamo gli incendi, ogni giorno si alzano in volo gli elicotteri e ogni giorno arrivano i Canadair.
0: Da oggi, ieri due a Nuraminis,
1: perché la situazione era abbastanza, era molto molto critica.
0: Ho sentito prima il sindaco di Nuraminis che ci ha detto che ha sposato la posizione del sindaco di Villa Speciosa. Si diceva però per l'incendio di ieri non sarebbe stata sufficiente neppure 10 metri, 15 metri di fascia tagliata.
1: Col fuoco non puoi ragionare sulle misure. Esatto. Le misure di prevenzione si possono adottare, però quando parte il fuoco è necessario avere una macchina anti incendi efficace, e da oggi in teoria dovrebbero essere schierati Canadair in terra sarda, Canadair che stanno volando ieri, sulla base di un non meglio precisato appalto.
0: Ieri arrivati da Ciampino e chiaramente con i tempi necessari.
1: Perché la stagione antincendi parte ufficialmente il 15 giugno, quindi parte oggi, da oggi dovrebbero essere schierati nella base di Olbia, i tempi di intervento dovrebbero essere ridotti, ripeto, i Canadair che volano sulla base di una appalto che è scaduto, è stato dichiarato nullo, si è trovato credo una crocchia al Ministero dell'Interno perché non si poteva fare a meno della loro presenza.
0: Grazie, ringraziamo Chicco Fresu, ci vediamo nei prossimi giorni.
1: Qui siamo.
0: Grazie a tutti voi che avete seguito Caffè Corretto, grazie a Fabio Leoni, vi ricordo l'appuntamento con La Strambata, ci sarà il nostro Stefano Birocchi, invece Caffè Corretto torna domani alle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 3:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in Re, del 1971.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.
1: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos, che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia. Lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Narami è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Narami, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: Sono le 3:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
4: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Per 6 anni voce de Itazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su Monte e Gonare.
1: Ascoltiamo Emanuele Grau in un serratissimo ballo. Il brano si intitola Toccos.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Enica ti canto, il brano che abbiamo ascoltato, appartiene alla prima produzione dei Tancaruia, proposta sul palco del Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Le 12:35 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Giuseppe Valdes che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina prosegue con La Strambata. Vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci trovate su Alexa, Spotify e ci vedete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Dando uno sguardo all'home page dell'Unione Sarda, purtroppo la cronaca che ci riferisce di un dramma a Ollolai, Malore, improvviso durante una festa muore una neonata di 3 mesi, l'allarme dei familiari, inutile la corsa disperata nel soccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro, purtroppo la piccola è deceduta poco dopo l'arrivo, agli accertamenti sono in corso. Purtroppo una storia di cronaca drammatica, e oggi noi partiamo proprio da una storia drammatica che si è trasformata però in una storia esemplare di aiuto e di solidarietà nei confronti del prossimo. La storia è quella di Giulia Zedda, il sogno di Giulia Zedda. 8 anni fa purtroppo veniva a mancare una bambina di 10 anni per un male terribile, incurabile, un dolore enorme che i familiari vulcanici sono riusciti a trasformare in una storia, ripeto, esemplare davvero di solidarietà, di aiuto nei confronti di chi soffre, un po' anche, anzi assolutamente, per le eredità morale lasciata dalla piccola Giulia, che aveva chiesto alla mamma di poter donare tutti i suoi giocattoli ai bambini che non potevano permetterseli, e da lì è nata davvero uno tsunami, posso dire, sì, di solidarietà, perché la mamma, che si chiama Eleonora Galia, insieme al padre, che si chiama Alfio Zedda, naturalmente, hanno dato vita davvero a una onda d'urto d'amore e di solidarietà. Ben trovata intanto Eleonora, ben ritrovata su Radiolina, perché noi periodicamente la ospitiamo volentieri.
3: Grazie Stefano, grazie di averci ospitato nuovamente, per tutte le novità che bollono in pentola.
2: Perché lo dicevo, loro sono vulcanici. Intanto sono partiti su quasi subito, 8 anni fa, con un centro di raccolta e smistamento proprio di giocattoli inizialmente.

0: bambini che hanno difficoltà ad avere accesso, no? Proprio ai bagni in spiaggia.
1: Sì. Ringraziamo per questo la cooperativa sociale Golfo degli Angeli, che già questo è il quarto o quinto anno che ci offre una postazione bellissima con la sdraio, l'esdraio, l'ombrellone, poi direttamente la pedana per andare al mare, il bagnino, che è molto importante nel caso di questi bambini che hanno problemi. I genitori possono andare lì tutta la giornata, naturalmente sono diverse famiglie che si dividono il tempo dal 15 di giugno, quindi da oggi, parte proprio oggi, fino al 15 di settembre, scusate, e quindi questi bambini potranno usufruire di questo bellissimo stabilimento balneare. Da sottolineare che la cooperativa sociale già si occupa di persone disabili, ha tanti disabili che loro praticamente hanno impiegato nella loro cooperativa, quindi erano già molto sensibili su questo tipo di argomenti e hanno voluto accogliere questa nostra richiesta con grande, grande generosità.
0: Benissimo, quindi davvero, quindi buon bagno a questi bambini, ma insomma i progetti sono tanti, lo ricordavamo, questo in particolare è di grandissima utilità e attualità, poi vedremo anche come si potrà sviluppare, come si può supportare anche questa vostra azione. Adesso facciamo una breve pausa, c'è la musica Partenope e poi di nuovo insieme con Il Sogno di Giulia Zegna.
1: Grazie.

0: 12:43 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radio Linea per la strambata. Oggi parliamo in apertura di solidarietà col sogno di Giulia Zedda, una marea davvero di iniziative per sostenere chi ha bisogno, per sostenere chi soffre, in particolare i più piccoli. Abbiamo parlato dell'iniziativa partita oggi degli stabilimenti balneari resi accessibili a chi ha difficoltà, naturalmente i più piccoli, e adesso invece parliamo di un progetto che è in divenire. Divenire la casa di Giulia Zedda,
1: degli amici di Giulia.
0: Ecco, raccontiamo questo progetto.
1: Intanto, quando lei ci ha affidato questo testamento spirituale, ha detto bambini meno fortunati. Meno fortunati intendeva sia i bambini in difficoltà economiche, quindi regalare tutte le sue cose, e anche i bambini in ospedale.

0: E quindi cosa possiamo fare? Abbiamo arredato una stanza di oncoematologia pediatrica a Sassari e purtroppo questa stanza ormai per i bambini oncologici non c'è più, perché mancano gli oncologi. C'erano tanti oncologi prima, tant'è vero che anche noi abbiamo usufruito di questa stanza e poi l'abbiamo tutta colorata con le poltrone letto, il tavolo, le sedie, l'armadio, un televisore grande. Però a un certo punto, mancando gli oncologi, hanno dovuto chiudere. E da tutta la Sardegna, dal nord, centro, devono venire al microcitemico a curarsi. E mancano i posti letto per queste famiglie, perché molte volte devono fare trasfusioni e il sangue non è disponibile quel giorno, devono fare i prelievi, devono fare ricoveri e i genitori devono anche avere un punto, un rifugio dove potersi anche riposare un attimo. Ci sono già diverse strutture a Cagliari, ma ormai abbiamo visto che non bastano perché i bambini stanno aumentando, i bambini oncologici. Allora sbrighiamoci, abbiamo già raccolto 115.000 euro in un anno e mezzo, è tantissimo, perché sono tutte frutto di donazioni private di persone che credono in noi e in quello che facciamo, nei nostri progetti, nei nostri grandi progetti. Anche 5 euro, 10 euro, il 5 per 1000. Certo. Adesso è tempo di denuncia dei redditi, quindi 9225187026. Ecco il nostro, ecco. 5 per 1000, il sogno di Giulia Zedda.
1: Tutti questi riferimenti, l'IBAN per fare una piccola donazione o i riferimenti per il 5 per 1000 si trovano sui social, basta cercare il sogno di Giulia Zedda o direttamente sul vostro sito. Ecco, è importante ovviamente che l'appartamento da acquistare sia nella zona dell'ospedale, quindi si parla di zona Via Cocco, Pirri, certo. Insomma,
0: Mulinubeciu,
1: Sublanu, zone tra l'altro un po' care, ecco. Quindi sì. Chi magari ha un appartamento indeciso su cosa farne, magari è sfitto, non ha bisogno di venderlo, eccetera, potrebbe insomma
0: magari
1: mettersi una mano sulla coscienza e contribuire a questo importante progetto, perché ce n'è davvero bisogno.
0: Sì, ce n'è bisogno. La salute va sempre peggio. Noi adesso stiamo sostenendo anche una bimba che deve andare fuori al Bambin Gesù. Abbiamo cercato di farle il posto in un reparto di malattie rare, perché qui a Cagliari purtroppo ne vedono pochi e non sono in grado di accoglierla.
1: Questo è un altro progetto di cui parleremo tra poco, che si chiama Un Gancio in Mezzo al Cielo, perché voi avete, oltre a essere vulcanici come dicevamo, avete anche la fantasia nel trovare
0: i
1: titoli ai vostri progetti. Parliamo un attimo dell'appartamento, così
0: la
1: diamo delle indicazioni. Ovviamente deve avere delle caratteristiche, non può essere un monolocale.
0: No. Deve avere almeno due stanze da letto per le famiglie e due bagni, perché ogni bambino deve avere il suo bagno personale. Non è possibile la promiscuità delle famiglie, ecco, quindi questa è la cosa fondamentale. Poi ci piacerebbe anche, perché no, un bel giardino dove poter anche giocare, passare il tempo, fare dei lavoretti. Quindi anche noi siamo stati in una casa famiglia a Roma, anzi in due case famiglie, quindi abbiamo anche l'esperienza di che cosa significhi dover accogliere delle persone che arrivano da lontano. Qui in Sardegna arrivano da tutta la Sardegna, però a Roma arrivavano da tutto il mondo, addirittura anche dall'Argentina, dall'Albania. Quindi sappiamo cosa significhi casa famiglia.
1: È un progetto importantissimo, quindi chi può provi a contattare Eleonora Galia e il sogno di Giulia Zedda per dare un contributo. Adesso ci dobbiamo fermare, ma continueremo a raccontarvi di progetti di solidarietà tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 3 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: Siamo alle 12.51 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, la strambata, stiamo raccontando dei progetti in corso del sogno di Giulia Zedda, insomma davvero un supporto importantissimo per i più piccoli in difficoltà. Abbiamo raccontato del grande progetto della casa degli amici di Giulia, insomma un appartamento per ospitare le famiglie dei piccoli pazienti oncologici che sono costretti a venire a Cagliari per curarsi, e quindi contribuite, poi potete risentire tutto nel nostro podcast, insomma ci sono tutti i riferimenti, e abbiamo anticipato il gancio in mezzo al cielo, un'altra straordinaria iniziativa, questa volta per singoli casi.
1: Per bambini che devono fare delle visite particolari al Gaslini, al Meyer o al Bambin Gesù, bambini che devono fare cure anche costose, c'è una bambina che deve andare a Pavia a fare delle cure particolari e abbiamo dato un contributo economico, ecco perché un gancio in mezzo al cielo, perché come un gancio dalla Sardegna andiamo nel resto dell'Italia, cioè anche noi siamo in Italia però nel continente dove ci sono degli ospedali che possono aiutare queste creature a essere curate.
0: Perché purtroppo spesso si deve ricorrere, è la regione col sistema sanitario sempre più in difficoltà, non ce la fa. Quindi a voi arrivano tante richieste.
1: Tante richieste, e le vagliamo naturalmente, e adesso dovrà partire questa bimba ai primi di luglio, e sempre tramite noi abbiamo anche una longa manus di persone a Roma che accoglieranno la bimba con la mamma. Verranno a prenderla in aeroporto il nostro amico Pierluigi Poddi, che tra l'altro è anche sardo di origine di Guspini, quindi gliel'ho chiesto ieri, mi ha detto io sono a disposizione, le porterà al Bambin Gesù, le porterà in giro per Roma per farle svagare un po', insomma poi un'altra associazione di Roma che ugualmente le aiuterà a trovare l'alloggio e accogliere, perché la parola più importante in questi casi è non sentirsi soli. La mamma mi ha detto, quando io gli ho detto vi aiutiamo, mi ha detto stanotte non ho dormito, ma non perché stessi controllando la bimba che è in difficoltà veramente di vita, ma perché mi sono sentita abbracciata da voi. È un'associazione che ha accolto questa famiglia, la richiesta di questa famiglia, e stiamo risolvendo il loro problema nella parte nella quale noi possiamo risolvere. Poi ci sarà l'ospedale che avrà la sua parte naturalmente, però io la sera alle 8 ho sentito questa mamma e subito ho chiamato la nostra amica oncologa di Roma, che mi ha dato la mail per le malattie rare, quindi alle 8 di sera ci stavamo dando da fare per questa bimba.
0: Ecco, importante quindi contribuire al sogno di Giulia Zedda, lo ricordiamo ancora una volta perché non è mai abbastanza, col 5 per 1000 in questo periodo di dichiarazione dei redditi è semplice, o con donazioni dirette nel loro conto corrente che poi è dedicato ai singoli progetti, ci sono i diversi riferimenti sui social, sul loro sito. Ecco, l'altra caratteristica è che voi aiutate davvero col sorriso, anche il vostro atteggiamento di incoraggiamento, no? Dà un supporto fondamentale, tant'è vero che poi molte persone riescono anche a sollevarsi grazie al vostro aiuto, o insomma riconoscono che nei momenti più difficili voi avete contribuito in modo importante, e alcuni poi diventano anche volontari quando si sistemano, passa il momento difficile, no?
1: È successo l'altra sera, sabato pomeriggio, stavamo passeggiando e questa mamma mi abbraccia e mi fa: ti ricordi di me? Io sono stata aiutata da voi in un momento grave di difficoltà, sola, abbandonata con la bambina, e voi mi avete aiutato, mi avete teso una mano, mi avete dato quel calore e non mi avete fatto sentire sola. Ecco, io adesso oggi sto bene, finalmente ho un lavoro, la mia stabilità economica è tornata quella che tutti auspicano, e adesso porterà lei delle cose della sua bimba da noi. Ecco, quindi si tratta di un circolo virtuoso di persone che prima hanno bisogno e che poi portano le loro cose da noi, ed è bellissimo, indescrivibile. Venite a trovarci solo per respirare quest'aria di paradiso, io la chiamo così.
0: Molto bene, adesso ci concediamo un'altra pausa musicale, poi saluti finale con Eleonora Galea.
1: Grazie.

0: 12:59 minuti, ancora la strambata. Stefano Birocchi su Radiolina. Abbiamo raccontato le ultime iniziative del sogno di Giulia Azzedda con Eleonora Galia, che con il marito Alfio conducono davvero questa missione di solidarietà nei confronti dei bambini più in difficoltà. Allora, Eleonora, che tra l'altro lo ricordiamo, qualche tempo fa è diventata non cavaliere, di più, due anni fa, ufficiale al merito della Repubblica con l'onore di efficienza consegnata dal presidente Mattarella, proprio per questa loro storia, questa loro capacità di trasformare il dolore in una ondata davvero d'amore e di solidarietà. Complimenti ancora. Ecco, grazie. Abbiamo raccontato tante iniziative, ma ce ne sono sempre che bollono in pentola. Annunciamo la prossima, così in 30 secondi possiamo già, come dire, stare attenti a ciò che proponete per contribuire a tutte le vostre iniziative.
1: Una bellissima lotteria, quindi cerchiamo sponsor, cerchiamo aziende che ci possano offrire per esempio una crociera, un viaggio, un soggiorno in qualche albergo, una spa, per esempio alle terme, oppure anche buoni spesa, insomma fare dei bellissimi premi accattivanti per poter riuscire a raccogliere fondi per la casa degli amici di Giulia.
0: Benissimo, e poi lo ricordiamo ancora una volta, c'è il 5 per 1000, ci sono gli IBAN dei conti corrente,
1: sì, li ripubblicheremo
0: e li trovate nei social e nel loro sito internet, il sogno di Giulia Azzedda. Allora grazie molte, Eleonora
1: a te,
0: Galia,
1: Stefano,
0: grazie anche
1: presente
0: al marito Alfio Azzedda, che ci guarda, ci osserva e annuisce, però non parla, prima o poi intervisteremo anche lui. Molte grazie, noi proseguiamo con la strambata.
1: Grazie,
0: presto.
1: Di tutto, grazie.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: strambata.
1: 13.10, ancora la strambata su Radiolina, Stefano Birocchi con voi. Apriamo una finestra sul TG di Videolina in onda fino all'edizione delle 14.30. Il sommario, intanto in apertura gli scali ai privati, operazione al rullaggio, privatizzazione degli aeroporti, si riaccende lo scontro politico, polemiche dopo la nomina del top manager a Elmas e sui 30 milioni blindati per un'operazione con tante ombre. E poi Fonni fallisce l'assalto al bancomat, c'è la cronaca, attentato assalto a Fonni al bancomat del Banco di Sardegna, un ordigno sarebbe stato collocato davanti allo sportello automatico, 3 mesi fa il furto alla gioielleria del centro. A Nuraminis i danni dopo il grosso incendio, oggi la conta dei danni, distrutti 800 ettari, polemiche per il Canadair arrivato da Ciampino. E poi la maturità, giovedì con la prova di italiano iniziano gli esami, sono circa 12.000 gli studenti sardi impegnati, l'isola maglia nera per i non ammessi, tante le novità e le ipotesi sulle tracce, tutto questo naturalmente nei servizi del telegiornale. Si chiude il sommario con il Cagliari, Giulini presenta la sua squadra, parte il nuovo corso del Cagliari, presentati a Cardi e Canzi, obiettivo fare cantere, migliorare il settore giovanile, il patron Giulini sul direttore sportivo, il miglior giovane disponibile. Avremo modo di parlare anche con Lele Casini dei nuovi dirigenti del Cagliari presentati oggi e di rientro dalla conferenza stampa, lo sentiremo più avanti, adesso abbiamo ancora la musica, buona domenica.

0: domenica.
1: La strambata su Radiolina.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.

E siamo alle 13:18 minuti ancora a Radio Nina, Stefano Birocchi. Tra poco sentiremo il caffè scorretto direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Anzi, mi correggo, essendo lunedì, il post del lunedì, come sempre a cura di Beppi Anziani. Ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Magnetic de Bausera.

Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 15 giugno 2026. Il buon senso perduto, a cura di Bepi Anziani. Il buon senso è merce rara. Un tempo era il motore di ogni trattativa, il terreno sul quale si costruivano compromessi e si componevano conflitti. Oggi sembra quasi una debolezza. Viviamo nell'epoca dell'affermazione a tutti i costi. Non conta capire, conta vincere. Non conta convincere, conta schiacciare. La prevaricazione è diventata un metodo. In politica, nelle guerre, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e perfino nelle relazioni personali. Chi ascolta viene considerato incerto. Chi media un debole. Chi urla più forte ha spesso la ragione. Il contagio non ha risparmiato nemmeno il giornalismo. Sempre meno ricerca della verità, sempre più ricerca di una verità utile. Utile a una parte politica, a un interesse economico, a una tifoseria ideologica. Il giornalista non fa più da arbitro, entra in campo e indossa una maglia. Così i fatti diventano materia da manipolare. Si selezionano quelli che servono, si ignorano gli altri, si costruisce una narrazione e la si spaccia per realtà. Le interviste assomigliano a processi, gli editoriali a volantini di propaganda. Gli avversari diventano nemici da demolire. Basta sfogliare nello stesso giorno Libero e Il Fatto Quotidiano, guardare La Sette o La Rai, per accorgersi che spesso raccontano due paesi diversi. Non perché i fatti siano cambiati, ma perché cambia il modo di usarli. Ma questa aggressività produce risultati modesti. Si parla soltanto a chi è già d'accordo. Si ricevono applausi dalla propria curva, ma non si convince nessuno dall'altra parte del campo. E così il dibattito pubblico si trasforma in una guerra, dove tutti sparano e nessuno ascolta. Forse il vero rivoluzionario oggi è chi ha il coraggio di usare il buon senso. Per fortuna qualcuno ancora ci prova. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:27 minuti, ancora la strambata, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Come anticipato, parliamo del nuovo corso del Cagliari. Oggi sono stati presentati i nuovi dirigenti a Cardi e Canzi. Nella conferenza stampa c'era per noi Lele Casini. Lele, allora com'è andata?
1: Buongiorno, ben ritrovato. È iniziato ufficialmente praticamente la stagione delle Cagliari dopo il rinnovo di Pisacane, la presentazione del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi e del nuovo direttore responsabile del settore giovanile Max Canzi. Per lui un ritorno dopo l'esperienza da allenatore della primavera. È stato anche, tanti tifosi del Cagliari se lo ricorderanno, il secondo di Walter Zenga nel mini campionato di 13 partite nel post Covid. Un allenatore che ha fatto a Cagliari chiaramente un buon percorso una primavera, poi si era trasferito a Olbia, a Pontedera, poi è arrivato alla Juventus femminile dove chiaramente ha fatto 2 anni di altissimo livello. Pietro Accardi invece è il direttore sportivo che va a sostituire Guido Angelozzi, è il nuovo direttore sportivo con l'esperienza all'Empoli dove ha fatto veramente molto molto bene. Lui da ex difensore è comunque un direttore sportivo che pensa soprattutto ai giovani, quindi in linea con le direttive delle Cagliari, con quello che il Cagliari sta costruendo da qualche stagione a questa parte. Nella conferenza stampa, chiaramente oltre alle presentazioni di rito, c'era anche il presidente Giulini che ha confermato l'intesa con il fondo americano, anche perché i contratti che sono stati stipulati con Pisacane, con Accardi e con Canzi sono pluriennali, e anche questa è una conferma che lui rimarrà almeno per questa stagione, ma non è escluso che anche nelle prossime stagioni possa ricoprire il ruolo di presidente. Sul mercato non ci sono stati molte considerazioni se non la conferma, come ha fatto a Radio da parte del presidente Giulini, che non verranno riscattati i giocatori che erano in prestito. Non si sono fatti nomi di nuovi giocatori quanto per quelli che potrebbero tornare. Luvumbo, ci sono due trattative, uno all'estero e uno in Italia. Per quanto riguarda Dossena, le parole di Pietro Accardi sono state che non è intenzionato il Cagliari per adesso a confermare Alberto Dossena. Si è fatto il nome di un giovane che proviene dall'Inghilterra, in linea con appunto la volontà di puntare anche quest'anno con tanti giovani promettenti.
0: Benissimo, seguiremo naturalmente con Lele Casini su Radiolina, ci sono tutte le nostre rubriche sportive, le varie finestre che apriamo puntualmente. Allora grazie Lele, buon lavoro.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:31.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: 13:34 minuti, ancora la strambata. Stefano Birocchi, Radiolina. Adesso parliamo di un primato, di un piccolo borgo del centro della Sardegna, Allai, il borgo che ha davvero sfruttato le sue condizioni ambientali, il buio in particolare, per come dire, scommettere, fare una grossa scommessa sul futuro. Ne parliamo col direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, Manuel Floris, che abbiamo in collegamento telefonico. Ben trovato, Manuel.
1: Ciao Stefano, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, proprio in occasione, no, dell'annuncio del fatto che Allai sia diventato il villaggio delle stelle. Abbiamo parlato al telegiornale, anche sull'Unione Sarda, insomma abbiamo titolato il borgo che ha certificato il buio per far brillare il futuro. Insomma, cosa è successo? Tutto ciò lo anticipo anche grazie all'intervento e alla collaborazione col Planetario dell'Unione Sarda.
1: Questa certificazione è figlia di una volontà che nasce presso l'amministrazione comunale di Allai, di concerto con gli abitanti del paese, valorizzare l'altra parte del paesaggio, che è quella parte del paesaggio che purtroppo sta scomparendo sempre più, perché l'inquinamento luminoso, che è figlio di una cattiva illuminazione delle nostre città e dei nostri paesi, sta sottraendo le stelle alla visione delle persone. Non raccontano più nulla le stelle, perché non le vediamo, e non solo nei grandi centri abitati, purtroppo stanno scomparendo anche in tanti paesi della Sardegna, del centro Sardegna. Con questa scommessa hanno affrontato un percorso attraverso la riqualificazione dei loro punti luce, senza privare però il paese di luce, lasciando la luce che serve per poter girare nel paese. E io intanto invito le persone ad andarci, a darle un bellissimo paese, è caratteristico. Hanno installato poi delle panchine da dove osservare il cielo, e non è bastato tutto questo. Sono state fatte iniziative con noi del Planetario dell'Unione Sarda, conferenze, e inoltre per avere questa certificazione si è misurata la qualità del cielo in paese e sul Monte Grigine, che sovrasta il paese, per poter avere quei parametri che sono molto stringenti per poter accedere a questa certificazione della Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, una certificazione che è riconosciuta anche dall'UNESCO e che permette ad Allai di essere il primo villaggio delle stelle in Italia. Ci sono poi altri due luoghi in Italia che hanno una certificazione simile, ma sono parchi delle stelle, dove ci sono due osservatori astronomici, quindi hanno un ruolo istituzionale e finanziamenti ben diversi da quelli di un piccolo paese di poco più di 300 abitanti.
0: Ecco, parleremo delle prospettive che si aprono, no, per questo piccolo centro. Ecco, intanto questa, come dire, predisposizione di un'illuminazione ad hoc e la valorizzazione di alcuni spazi particolarmente adatti all'osservazione, che cosa consente di fare adesso? Cioè, si vede davvero un cielo straordinario ad Allai?
1: Ti posso dire che in certe serate si vedono molto bene le stelle anche dal paese. Quando sono venuti per fare la visita finale i certificatori della fondazione ad Allai a metà aprile, hanno potuto ammirare le stelle dal paese, e questo non solo qualche stella, ma vedere un cielo stellato importante. Inoltre il fatto di avere quella montagna elevata permette, salendo lì nel Monte Grigi, di guardare le stelle ben brillanti sopra la propria testa. È un primo passo questo, che serve a richiamare persone che vogliono rigustarsi il cielo in un contesto storico e paesaggistico particolare come quello di questo piccolo paese, che sembra rimasto quasi mutato nella sua storia, però dove la luce convive con le stelle, cosa che purtroppo, dobbiamo dire, non accade più.
0: Naturalmente. Allora continueremo a parlare del villaggio delle stelle di Allai con Manuel Floris. Chissà, sotto i cieli stellati di questo paese dell'Oristanese, quali dimensioni romantiche, no, si possono sviluppare. Allora noi ascoltiamo Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Atmosfere gitane per Angelina Mango e Marco Mengoni, un inedito duo per Canto d'Amore, questo nuovo brano. Chissà quali atmosfere romantiche sotto il cielo di Allai, che è stato certificato come primo villaggio delle stelle in Italia, grazie anche al sostegno e al supporto scientifico del planetario dell'Unione Sarda. Allora, Manuel Floris, insomma, tu approfondirai l'argomento naturalmente nella tua finestra sull'Universo. Qui su Radiolina e poi naturalmente ti vedremo anche in video nei nostri canali. E dicevamo, affrontiamo la questione più dal punto di vista economico. Si aprono importanti prospettive perché intanto l'astroturismo è un tassello importante anche del richiamo per i visitatori, sempre più attuale.
2: Eh sì, perché i visitatori si fanno sempre più esigenti nella ricerca di luoghi dove vivere esperienze diverse da quelle che sono abituate a vivere quando sono in vacanza. E l'astroturismo è un fenomeno in crescita, anche perché da tantissimi luoghi non si vedono più le stelle e la voglia di riappropriarsi di quel cielo porta le persone anche a spostarsi in luoghi dove, fra le tante altre cose, si può anche godere di un cielo stellato, magari di avere delle guide che ti portano a vedere quelle stelle, magari di avere la possibilità di guardare una nebulosa, una galassia al telescopio. È il progetto dell'astroturismo lì ad Allai che inizia con questa certificazione e che poi proseguirà nel futuro con nuove iniziative, soprattutto per accogliere nella maniera giusta i visitatori che già iniziano ad andare ad Allai dopo questa certificazione. Abbiamo già visto foto fatte da fotografi qui sardi e ci aspettiamo che nelle prossime settimane, fra i turisti che verranno in Sardegna, ci saranno quelli che si avvicineranno al paese anche per scoprirlo da questo punto di vista, dal punto di vista del cielo e non solo del paesaggio terrestre.
1: Davvero è un'operazione particolarmente intelligente questa, insieme ad altre, perché insomma Allai, lo ricordavamo, è un piccolo borgo nell'Oristanese, sono neanche 400 abitanti, però ci sono anche tanti giovani che scommettono appunto sul futuro. Ricordiamo alcune attrazioni, la casa sull'albero, famosa in tutta la Sardegna, ma poi anche le bellezze ambientali in un paese che non può sfruttare il suo territorio per esempio l'agricoltura o l'allevamento di un certo tipo, e quindi sta davvero sfruttando al massimo queste altre caratteristiche per attirare visitatori. Fra le varie installazioni, lei citata prima, c'è quella delle panchine di osservazione, che non sono panchine, sembrano più che altro delle astronavi.
2: Eh sì, sono pensate per accogliere il visitatore che si può sdraiare e osservare il cielo comodamente su queste panchine, magari portandosi un asciugamano, una stuvina per stare più al caldo e godersi non solo il cielo, ma avere anche a fianco delle cartine di riferimento per guardare magari il cielo di un certo momento dell'anno e collegarsi magari con un'app per vedere che cielo c'è in quel momento. Le panchine sono uno degli aspetti importanti della qualificazione come borgo, come villaggio delle stelle da parte del comune di Alle, che sono state particolarmente apprezzate dai valutatori della Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, che hanno visto una precisa volontà dell'amministrazione del comune nel valorizzare il cielo anche in un modo particolare. E posso dire che in Sardegna non ci sono altre panchine simili
1: Eh
2: e
1: no.
2: le possiamo trovare solo lì, sempre che poi questo esempio, e questo è quello che veramente ci auguriamo, non venga seguito anche da altri paesi.
1: E ci sarebbero tante, tante possibilità.
2: Eh sì, anche perché la Sardegna si qualificava nel passato per avere un cielo adatto anche all'osservazione delle stelle. Quell'aspetto se lo ricordano tanti visitatori che sono venuti in Sardegna e che oggi, lo sappiamo al Planetario, si lamentano del fatto che la Sardegna abbia perso quel cielo notturno magico che vedevano magari quando da ragazzi, da bambini venivano qui in vacanza con le famiglie e che adesso adulti tornano qui in Sardegna e trovano spiagge illuminate anche di notte, purtroppo, luci disperse ovunque e il cielo che caratterizzava anche le notti sarde, quelle estive, è scomparso.
1: È quella della lotta all'inquinamento luminoso, è una delle battaglie del planetario dell'Unione Sarda. Allora, grazie al direttore scientifico Manuel Floris, a presto.
2: A presto ai nostri ascoltatori.
3: La strambata su Radiolina. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. La strambata.
1: Siamo alle 13:50 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina, tra poco con Enzo Asuni, social media manager, ci sarà la finestra sui social trend, ma adesso ancora musica, abbiamo Mahmood, soldi.

0: 13:54, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi, come al solito riservati alla social trend, quindi ciò che mormora il web, i social, col nostro social media manager Enzo Asuni. Ben trovato Enzo.
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Abbiamo appena ascoltato Mahmood con Soldi, tra l'altro Mahmood che ha catalizzato duramente l'attenzione sui social. Pensa che nell'ultimo mese il suo profilo social è cresciuto di 300.000/400.000 nuovi follower.
0: E come mai?
1: C'è un perché. Perché Mahmood ha conquistato l'India, ha fatto registrare i numeri da record attraverso un brano che ha scritto per un film di Bollywood.
0: Hai capito.
1: Il film si chiama Cocktail Chu e il brano si chiama Mashuka. Pensa che i suoi ascolti su Spotify sono cresciuti da circa 2 milioni a circa 5,4 milioni. Sicuramente il mercato musicale dell'India è uno dei più abbondanti al mondo.
0: E direi. Insomma.
1: Assolutamente sì. E quindi ora non ci resta che vedere appunto se Mahmood riuscirà a cavalcare quest'onda e magari intrufolarsi prepotentemente anche nel mercato indiano. Sicuramente sarebbe una mossa molto astuta ovviamente per lui, sia per gli ascolti ma anche per gli introiti, ecco.
0: Direi.
1: Sappiamo che Mahmood, lo ripetiamo sempre, ha origini di Orosei e questo mi fa pensare. Allora, la maggior parte dei suoi successi li ha scritti a Orosei, Soldi, Brividi, tutta gold.
0: Orosei d'altronde è un borgo incantevole,
1: esatto.
0: Quale miglior posto per potersi ispirare?
1: E quindi mi chiedevo se magari avesse tratto ispirazione per questo brano anche appunto in questo luogo della nostra isola. Lo scopriremo sicuramente.
0: Glielo chiederemo.
1: Esatto, sicuramente c'è da dire che una crescita del 165% per quanto riguarda gli ascolti è sicuramente un momento d'oro, soprattutto perché lui dal punto di vista internazionale ha collezionato una serie di traguardi sia con Soldi all'Eurovision che con Brividi si era posizionato veramente benissimo in classifica, addirittura con Soldi era arrivato secondo all'Eurovision e ha fatto diversi tour a livello europeo, magari adesso lo vedremo appunto anche nei paesi orientali, appunto partendo dall'India, e chissà che non gli si aprano altre porte. Tra l'altro il brano l'ha prodotto con un importante produttore indiano che si chiama Pritam, uno degli artisti più ascoltati del paese, e lui ovviamente canta in italiano. C'è proprio una commistione tra pop italiano e sonorità proprio tipiche bollywoodiane, e quindi è anche interessante da vedere. Se si entra nella pagina Spotify dell'artista è posizionata proprio alla numero 1, Mashuka. In Italia tra l'altro non è uscito come singolo, però sul profilo Spotify si può tranquillamente ascoltare. Il videoclip su YouTube ha superato i 30 milioni di stream in pochissimo tempo e il brano continua a raccoglierne altri milioni. Sicuramente è un'opportunità che lui stesso appunto potrebbe cavalcare, chissà se segnerà appunto un nuovo capitolo della sua carriera internazionale.
0: E beh, d'altronde le melodie di Mahmood ricordano un po', insomma, l'India anche, no? Le sonorità indiane, un po' le sue origini, oltre che sarde, ovviamente
1: sono anche egiziane,
0: magrebine, quelle, tutto il mondo arabo. Probabilmente questa commistione ha creato, non lo so, anche una compatibilità, ecco,
1: sì,
0: con l'India, pensa un po'. Però insomma,
1: d'accordo.
0: bene, bravo Mahmood, ci fa piacere insomma che un nostro artista abbia così tanto successo. Grazie Enzo Asuni, abbiamo terminato la strambata anche per quest'oggi, torniamo puntuali alle 12:30 domani. Un saluto da Giuseppe Valdese e da Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radio Linea.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Sara di Olina, sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

proprio era nata ed è nata proprio per diminuire queste distanze. Tanto resta ancora da fare e soprattutto

0: che ormai nelle aree rurali e interne dei paesi europei sta nascendo il deserto.
1: Non può che essere allargata la visione di Romano Prodi, che a Cagliari indica nello spopolamento uno dei grandi problemi almeno di una parte del continente, non soltanto una piaga sarda, dunque nell'analisi dell'ex premier e già presidente della Commissione europea.
0: In Spagna, in Francia, in Italia, qui nella Sardegna lo vedete, ma è comune, questo è un problema enorme, no? Che tocca non solo la politica rurale, cioè agricola, ma tocca proprio la struttura di base. Non vedo una soluzione vicina, perché lo vedo aggravarsi dappertutto: invecchiamento, mancano i bambini, chiudono le scuole, e quando vedo che ovunque si rompono le piccole comunità, ricostruirle diventa un problema. Non è questione di soldi.
1: Scenari preoccupanti disegnati dal professore durante il convegno su Europa federale organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali, politica isolana che fatica ad arginare quello che oggi viene definito un dramma epocale.
2: Occorrerebbe una politica solida di attenzione a questi problemi per creare quel flusso inverso che dovrebbe essere una cosa che fa vivere alle persone una vita più dignitosa.
1: Prodi, che poi non ha potuto evitare di bacchettare la rigidità europea su altri temi di interesse soprattutto isolano, su tutti, la continuità territoriale e il trasporto merci.
0: Ho trovato MTS in anticampi delle posizioni dottrinarie che non tengono conto della realtà delle cose, e qui bisogna davvero avere il buon senso di capire che nella condivisione degli obiettivi bisogna usare gli strumenti possibili.
3: Crescono a Sassari i nuclei familiari, ma diminuiscono i componenti, anzi sempre più persone vivono sole, il 46% del totale, le famiglie con due persone, per il 36% invece rappresentato da genitore, figlio o figlia. La fotografia demografica della città racconta una comunità che cambia, più lentamente nei numeri assoluti, ma profondamente nelle abitudini e nelle esigenze dei residenti.
4: Abbiamo quasi la metà dei nuclei familiari composti da una persona. Le famiglie con tre componenti o più sono tutte in diminuzione. Questo lo vediamo anno più anno, ma è una tendenza che ormai c'è da tanti anni.
3: Tra le famiglie con un solo componente, il 12% è composto da ultraottantenni.
4: Prevalentemente femmine che vivono da sole dagli 80 anni in su. E questo inizia ad essere un dato allarmante per l'assistenza.
3: Il rapporto demografico sulla città è uno strumento per affrontare la realtà di oggi e le tendenze future, chiaramente leggibili dalle rilevazioni.
4: La ASL, l'università, soprattutto, eccetera. E poi servono appunto per gestire i servizi ai cittadini e alla comunità in generale di tutti i giorni, ma soprattutto per programmare quelli futuri.
5: Dopo 5 mesi di lavori è nuovamente operativa la linea ferroviaria Chilivani-Porto Torres, infrastruttura strategica per i collegamenti tra il nord-ovest e il resto dell'isola. Rete Ferroviaria Italiana ha concluso un piano di interventi da circa 40 milioni di euro, uno dei più rilevanti degli ultimi anni in Sardegna, lungo i 66 chilometri del tracciato, messa in sicurezza della linea, consolidamento delle aree più esposte al rischio idrogeologico, rinnovamento di binari, impianti e sistemi tecnologici, oltre 100 fra tecnici e operai impegnati contemporaneamente su più fronti.
6: Gli interventi principali consistono nella realizzazione della prima fase funzionale della galleria Paramassi-Muros. In questa fase appunto è stata realizzata la fondazione della galleria per dare un riferimento. Pensiamo che il calcestruzzo utilizzato è circa la metà di quello che a suo tempo fu utilizzato per la realizzazione dell'Empire State Building. Insieme a questo intervento, che appunto è il principale, troviamo anche la demolizione e la ricostruzione di un tratto di linea di circa 500 metri, interventi di stesso idrogeologico anche a protezione della nostra infrastruttura ferroviaria legato all'erosione del rio Calamasciu, e insieme a questi anche tutta una serie di interventi anche tecnologici che portano sicuramente l'infrastruttura ferroviaria ad essere più performante e più resiliente rispetto a quella di 5 mesi fa.
7: Ormai anche i più irriducibili stanno cambiando tragitto. La statale 195 è un imbuto con conseguenze drammatiche per il traffico. In alcuni orari della giornata diventa un vero e proprio serpentone di auto che in questi giorni iniziano a scottare da presto per il gran caldo. Ma come se non bastasse, il cantiere che chiude la 195 nell'area danneggiata dal ciclone Harry, nelle ultime ore è stato aperto un nuovo appalto che allunga di qualche chilometro il restringimento della strada. Un'opera avviata dall'ANAS per ultimare la sostituzione dei New Jersey e in questo modo garantire maggiore sicurezza. Tutto questo però non sposterà i tempi di riapertura della strada previsti entro la fine di luglio. Anche la via alternativa ai suoi pensieri. Nella strada consortile della zona industriale di Macchiareddu spuntano nuovi cantieri. In alcuni momenti della giornata il traffico subisce un forte rallentamento, così come nel tratto della statale che costeggia le saline. Facile che si formi una fila di auto non appena sulla strada appare un mezzo pesante. A questo punto armarsi di pazienza è un obbligo.
8: Abbiamo avuto dei momenti veramente di paura, perché comunque i Canadair non erano ancora arrivati.
9: Perché è da Ciampino che sono decollati, il fronte del fuoco correva.
8: Con quel vento e quelle temperature il fuoco percorre chilometri, quindi ciò che è necessario per limitare i danni d'incendio è la tempestività.
9: Un giorno esatto prima dell'operatività del primo Canadair nell'isola, in base al sistema antincendio regionale con schieramento modulare della flotta, un Canadair è entrato in attività proprio oggi. Gli altri due invece andranno a integrare la flotta dal 1 luglio, saranno tutti a Olbia. Entro quella data il sistema sarà composto da 12 mezzi regionali, 10 elicotteri di cui uno medio pesante e poi due super Puma, ovvero elicotteri pesanti in grado di trasportare 4.000 litri. Poi dal cosiddetto concorso aereo nazionale, insieme ai Canadair, due elicotteri pesanti di aeronautica ed esercito, a Decimo ed Elmas. A Nuraminis oggi resta intanto lo sconforto e l'eco della paura, soprattutto per le fiamme che hanno minacciato la casa di riposo.
8: E quindi il fuoco era ridotto dal centro urbano. Devo dire che i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno fatto un cordone di sicurezza lungo la casa di riposo e quindi un po' eravamo sicuri, perché l'intenzione era quella di evacuare la casa anziano, però per fortuna non c'è stato bisogno.
10: Ci svegliamo pronti ad organizzare gli eventi estivi con tutte le associazioni e tutte le persone, i volontari che si muovono d'estate in paese, e ci ritroviamo con questi risvegli burrascosi. Io sono esterrefatta, ciò che può fare la politica è semplicemente chiedere maggior dialogo. Ovviamente ci serve anche un presidio più importante da parte delle forze dell'ordine.
11: La sindaca di Foni non si dà pace, chiede più controlli, svela una preoccupazione condivisa. D'altronde, l'ultimo assalto al banco, ma dalla scorsa notte alle 3:30, racconta un clima carico di tensione tra le vie del paese montano. Lo scorso 25 marzo il furto alla gioielleria a Velari, con tanto di mini escavatore per sradicare la cassaforte. Ora stessa strada, via Umberto, e analogo approccio, spavalderia da vendere. I banditi hanno prima disseminato di chiodi le vie intorno a Piazza Italia, quindi si sono diretti verso le 4 telecamere della banca, le hanno distrutte a fucilate. Poi il comando si è dedicato al banco, ma tal vero obiettivo. Lo sportello del Banco di Sardegna però ha retto alla carica d'esplosivo. Dunque assalto fallito e malviventi in fuga. La paura però resta, cozza con l'intraprendenza della comunità.
10: Sì, è proprio questa la cosa che ci dispiace di più. È un paese vivo, ci prepariamo a degli eventi estivi ricchi di significato grazie alle decine di associazioni che abbiamo, che animano il nostro paese, e non solo non ce lo meritiamo, ma respingiamo con forza questi attacchi da balordi che non meritano neanche di far parte di questa comunità.
11: Intanto le indagini dei carabinieri proseguono senza soste, ma i responsabili dell'assalto per ora non si trovano.
12: L'esame di maturità, soprattutto da quest'anno che è ripreso anche questa dicitura che mancava dal 97, è una pietra miliare, come lei diceva, ed è un rito di passaggio, perché è il primo grande esame che ci proietta dal mondo della scuola al mondo dell'università e del lavoro.
13: Si parte giovedì alle 8:30 con la prova d'italiano. 12.000 gli studenti sardi che hanno superato indenni gli scrutini, il 7,1% invece non ce l'ha fatta, una percentuale altissima che ha regalato, si fa per dire, il primato nazionale alla Sardegna. Diverse le novità quest'anno: oltre al nome, lo snellimento della commissione che passa da 6 a 4 componenti, cambia anche l'orale.
12: Prima si partiva da un tema che la commissione cuciva su misura su ogni singolo candidato. Quest'anno gli studenti partiranno con una loro presentazione individuale, poi si passerà ad una fase nella quale i docenti delle quattro discipline potranno interloquire e anche porre delle domande, e si conclude con l'educazione civica e la formazione scuola-lavoro.
13: Intanto sui social e sulle piattaforme studentesche impazza il tototema.
12: Noi ci auguriamo ovviamente un tema su Grazia Deledda, perché ricorrono i 100 anni del Nobel, gli 80 anni della Costituzione, ma anche i 150 anni del manifesto futurista.
13: Ci sono anche gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, i 40 anni dal disastro di Chernobyl, l'intelligenza artificiale e poi il più classico degli autori, il Vate.
12: Sì, D'Annunzio è sempre nelle previsioni, ma come giustamente lei diceva, poi non appare, magari questo è l'anno buono. Glielo auguriamo, cosa possiamo dire?
14: Vogliamo portare avanti questa filosofia con la coerenza che ci ha contraddistinto anche quest'anno, e da questo punto di vista vogliamo ulteriormente migliorare.
15: Il presidente Tommaso Giulini indica la strada del Cagliari per la stagione che verrà. Ai suoi fianchi il nuovo DS Pietro Accardi e il nuovo responsabile del settore giovanile, una vecchia conoscenza del mondo rosso-blu, Max Canzi, con una parola d'ordine: migliorare il lavoro della passata stagione. Giulini, che non ha risparmiato frecciate sulla questione stadio, si affida a un direttore sportivo giovane cresciuto a Empoli con un maestro come l'ex DS rossoblu Marcello Carli.
14: Pietro è cresciuto con Marcello e quindi chiaramente mi sono anche sentito con Carli.
15: Tra i motivi della scelta anche il fatto che Accardi fosse libero dopo il flop di Genova alla Samp, ma anche il ricordo della cessione combinata di Vicario al Tottenham. Il successore di Angelozzi da giorni lavora a stretto contatto con Pisacane e il suo nuovo braccio destro Muzzi. Indicazioni vaghe sul mercato, caccia ai giovani come un 2007 inglese per ora top secret, via ai giocatori in prestito, si valuta Belotti, il desiderio di tenere i gioielli come Obert, Caprile, Gaetano ed Esposito, ma senza promesse.
16: All'idea nostra, come ha parlato anche il presidente in una recente intervista, è quella di mantenere lo zoccolo duro e aggiungere. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due.
15: E a curare il settore giovanile e magari portare avanti il progetto del Cagliari femminile ci sarà quel Canzi che torna con un ruolo dirigenziale dopo oltre 40 anni di lavoro sul campo.
17: Credo che mi sia arrivata e mi sia stata concessa questa grandissima opportunità nel momento giusto della mia carriera, per lavorare e migliorare ciò che è stato fatto di grande in questi anni comunque nel settore giovanile del Cagliari.

0: de sa terra nostra.
1: Como Quería è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos a Sedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone e Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: Erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi mi croc.
3: Ah, sei tu? Sì, sono io.
4: Besso dei traballo, bommi borri vasi ai. Torra domo all'estro, bommi borri gorcai. Cecilia c'è tu sciri e commenza a pariciai. Se arrivendi moi e mi deppus a guai. Over giù sa porta bro.

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Sandro Fresi è un appassionato ispirato, ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta con Ave Maria e Deus.

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Balentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: tormentone estivo del 2003 era Cigiri delle Balentes.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nuorese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: Erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna Canta in Piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non potto reposare.
1: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso Il sangue.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione

0: Abbiamo ascoltato i Nemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica.

0: domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: opera nata ed è nata proprio per diminuire queste distanze. Tanto resta ancora da fare, e soprattutto il problema vero è che ormai nelle aree rurali e interne dei paesi europei sta nascendo il deserto.
1: Non può che essere allargata la visione di Romano Prodi. Cagliari indica nello spopolamento uno dei grandi problemi almeno di una parte del continente, non soltanto una piaga sarda, dunque nell'analisi dell'ex premier e già presidente della Commissione europea.
0: In Spagna, in Francia, in Italia, qui nella Sardegna lo vedete, ma è comune, questo è un problema enorme, no? Che tocca non solo la politica rurale, cioè agricola, ma tocca proprio la struttura di base. Non vedo una soluzione vicina, perché lo vedo aggravarsi dappertutto: invecchiamento, mancano i bambini, chiudono le scuole, e quando vedo che ovunque si rompono le piccole comunità, ricostruirle diventa un problema. Non è questione di soldi.
1: Scenari preoccupanti disegnati dal professore durante il convegno su Europa federale organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali, politica isolana che fatica ad arginare quello che oggi viene definito un dramma epocale.
2: Occorrerebbe una politica solida di attenzione a questi problemi per creare quel flusso inverso che dovrebbe essere una cosa che fa vivere alle persone una vita più dignitosa.
1: Prodi, che poi non ha potuto evitare di bacchettare la rigidità europea su altri temi di interesse soprattutto isolano, su tutti: la continuità territoriale e il trasporto merci.
0: Ho trovato ATS in anticampi delle posizioni dottrinarie che non tengono conto della realtà delle cose, e qui bisogna davvero avere il buon senso di capire che nella condivisione degli obiettivi bisogna usare gli strumenti possibili.
3: Crescono a Sassari i nuclei familiari, ma diminuiscono i componenti, anzi sempre più persone vivono sole, il 46% del totale, le famiglie con due persone, per il 36% invece rappresentato da genitore, figlio o figlia. La fotografia demografica della città racconta una comunità che cambia, più lentamente nei numeri assoluti, ma profondamente nelle abitudini e nelle esigenze dei residenti.
4: Abbiamo quasi la metà dei nuclei familiari composti da una persona. Le famiglie con tre componenti o più sono tutte in diminuzione. Questo lo vediamo anno più anno, ma è una tendenza che ormai c'è da tanti anni.
3: Tra le famiglie con un solo componente, il 12% è composto da ultraottantenni,
4: prevalentemente femmine, che vivono da sole dagli 80 anni in su. E questo inizia ad essere un dato allarmante per l'assistenza.
3: Il rapporto demografico sulla città è uno strumento per affrontare la realtà di oggi e le tendenze future, chiaramente leggibili dalle rilevazioni.
4: La ASL, l'università, soprattutto, eccetera. E poi servono appunto per gestire i servizi ai cittadini e alla comunità in generale di tutti i giorni, ma soprattutto per programmare quelli futuri.
5: Dopo 5 mesi di lavori è nuovamente operativa la linea ferroviaria Chilivani-Porto Torres, infrastruttura strategica per i collegamenti tra il nord-ovest e il resto dell'isola. Rete Ferroviaria Italiana ha concluso un piano di interventi da circa 40 milioni di euro, uno dei più rilevanti degli ultimi anni in Sardegna, lungo i 66 chilometri del tracciato. Messa in sicurezza della linea, consolidamento delle aree più esposte al rischio idrogeologico, rinnovamento di binari, impianti e sistemi tecnologici, oltre 100 fra tecnici e operai impegnati contemporaneamente su più fronti.
6: Gli interventi principali consistono nella realizzazione della prima fase funzionale della galleria Paramassi di Muros. In questa fase, appunto, è stata realizzata la fondazione della galleria per dare un riferimento. Pensiamo che il calcestruzzo utilizzato è circa la metà di quello che a suo tempo fu utilizzato per la realizzazione dell'Empire State Building. Insieme a questo intervento, che appunto è il principale, troviamo anche la demolizione e la ricostruzione di un tratto di linea di circa 500 metri, interventi di dissesto idrogeologico anche a protezione della nostra infrastruttura ferroviaria legato all'erosione del rio Calamasciu, e insieme a questi anche tutta una serie di interventi anche tecnologici che portano sicuramente l'infrastruttura ferroviaria ad essere più performante e più resiliente rispetto a quella di 5 mesi fa.
7: Ormai anche i più irriducibili stanno cambiando tragitto. La statale 195 è un imbuto con conseguenze drammatiche per il traffico. In alcuni orari della giornata diventa un vero e proprio serpentone di auto che in questi giorni iniziano a scottare da presto per il gran caldo. Ma come se non bastasse, il cantiere che chiude la 195 nell'area danneggiata dal ciclone Harry, nelle ultime ore è stato aperto un nuovo appalto che allunga di qualche chilometro il restringimento della strada. Un'opera avviata dall'ANAS per ultimare la sostituzione dei New Jersey e in questo modo garantire maggiore sicurezza. Tutto questo però non sposterà i tempi di riapertura della strada previsti entro la fine di luglio. Anche la via alternativa ai suoi pensieri. Nella strada consortile della zona industriale di Macchiareddu spuntano nuovi cantieri. In alcuni momenti della giornata il traffico subisce un forte rallentamento, così come nel tratto della statale che costeggia le saline. Facile che si formi una fila di auto non appena sulla strada appare un mezzo pesante. A questo punto armarsi di pazienza è un obbligo.
8: Abbiamo avuto dei momenti veramente di paura, perché comunque i Canadair non erano ancora arrivati.
9: Perché è da Ciampino che sono decollati, il fronte del fuoco correva.
8: Con quel vento e quelle temperature il fuoco percorre chilometri, quindi ciò che è necessario per limitare i danni d'incendio è la tempestività.
9: Un giorno esatto prima dell'operatività del primo Canadair nell'isola, in base al sistema antincendio regionale con schieramento modulare della flotta, un Canadair è entrato in attività proprio oggi. Gli altri due invece andranno a integrare la flotta dal 1 luglio, saranno tutti a Olbia. Entro quella data il sistema sarà composto da 12 mezzi regionali, 10 elicotteri di cui uno medio pesante e poi due Super Puma, ovvero elicotteri pesanti in grado di trasportare 4.000 litri. Poi dal cosiddetto concorso aereo nazionale, insieme ai Canadair, due elicotteri pesanti di aeronautica ed esercito, a Decimo ed Elmas. A Nuraminis oggi resta intanto lo sconforto e l'eco della paura, soprattutto per le fiamme che hanno minacciato la casa di riposo.
8: E quindi il fuoco era ridotto dal centro urbano e devo dire che i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno fatto un cordone di sicurezza lungo la casa di riposo e quindi un po' eravamo sicuri, perché l'intenzione era quella di evacuare la casa anziano, però per fortuna non c'è stato bisogno.
10: Ci svegliamo pronti ad organizzare gli eventi estivi con tutte le associazioni e tutte le persone, i volontari che si muovono d'estate in paese, e ci ritroviamo con questi risvegli burrascosi. Io sono esterrefatta. Ciò che può fare la politica è semplicemente chiedere maggior dialogo. Ovviamente ci serve anche un presidio più importante da parte delle forze dell'ordine.
11: La sindaca di Foni non si dà pace, chiede più controlli, svela una preoccupazione condivisa. D'altronde, l'ultimo assalto al banco, ma la scorsa notte alle 3:30, racconta un clima carico di tensione tra le vie del paese montano. Lo scorso 25 marzo il furto alla gioielleria a Velari, con tanto di mini escavatore per sradicare la cassaforte. Ora stessa strada, via Umberto, e analogo approccio, spavalderia da vendere. I banditi hanno prima disseminato di chiodi le vie intorno a Piazza Italia, quindi si sono diretti verso le 4 telecamere della banca, le hanno distrutte a fucilate. Poi il comando si è dedicato al banco, ma tal vero obiettivo. Lo sportello del Banco di Sardegna, però, ha retto alla carica d'esplosivo. Dunque, assalto fallito e malviventi in fuga. La paura però resta, cozza con l'intraprendenza della comunità.
10: Sì, è proprio questa la cosa che ci dispiace di più. È un paese vivo, ci prepariamo a degli eventi estivi ricchi di significato grazie alle decine di associazioni che abbiamo, che animano il nostro paese, e non solo non ce lo meritiamo, ma respingiamo con forza questi attacchi da balordi che non meritano neanche di far parte di questa comunità.
11: Intanto le indagini dei carabinieri proseguono senza soste, ma i responsabili dell'assalto per ora non si trovano.
12: L'esame di maturità, soprattutto da quest'anno che è ripreso anche questa dicitura che mancava dal 97, è una pietra miliare, come lei diceva, ed è un rito di passaggio, perché è il primo grande esame che ci proietta dal mondo della scuola al mondo dell'università e del lavoro.
13: Si parte giovedì alle 8:30 con la prova di italiano. 12.000 gli studenti sardi che hanno superato indenni gli scrutini, il 7,1% invece non ce l'ha fatta, una percentuale altissima che ha regalato, si fa per dire, il primato nazionale alla Sardegna. Diverse le novità quest'anno: oltre al nome, lo snellimento della commissione che passa da 6 a 4 componenti, cambia anche l'orale.
12: Prima si partiva da un tema che la commissione cuciva su misura su ogni singolo candidato. Quest'anno gli studenti partiranno con una loro presentazione individuale, poi si passerà ad una fase nella quale i docenti delle quattro discipline potranno interloquire e anche porre delle domande, e si conclude con l'educazione civica e la formazione scuola-lavoro.
13: Intanto sui social e sulle piattaforme studentesche impazza il tototema.
12: Noi ci auguriamo ovviamente un tema su Grazia Deledda, perché ricorrono i 100 anni dal Nobel, gli 80 anni della Costituzione, ma anche i 150 anni del manifesto futurista.
13: Ci sono anche gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, i 40 anni dal disastro di Chernobyl, l'intelligenza artificiale e poi il più classico degli autori, il Vate.
12: Sì, D'Annunzio è sempre nelle previsioni, ma come giustamente lei diceva, poi non appare, magari questo è l'anno buono. Glielo auguriamo, cosa possiamo dire?
14: Vogliamo portare avanti questa filosofia con la coerenza che ci ha contraddistinto anche quest'anno, e da questo punto di vista vogliamo ulteriormente migliorare.
15: Il presidente Tommaso Giulini indica la strada del Cagliari per la stagione che verrà. Ai suoi fianchi il nuovo DS Pietro Accardi e il nuovo responsabile del settore giovanile, una vecchia conoscenza del mondo rosso-blu, Max Canzi, con una parola d'ordine: migliorare il lavoro della passata stagione. Giulini, che non ha risparmiato frecciate sulla questione stadio, si affida a un direttore sportivo giovane cresciuto a Empoli con un maestro come l'ex DS rossoblu Marcello Carli.
14: Pietro è cresciuto con Marcello, quindi chiaramente mi sono anche sentito con Carli.
15: Tra i motivi della scelta anche il fatto che Accardi fosse libero dopo il flop di Genova alla Samp, ma anche il ricordo della cessione combinata di Vicario al Tottenham. Il successore di Angelozzi da giorni lavora a stretto contatto con Pisacane e il suo nuovo braccio destro Muzzi. Indicazioni vaghe sul mercato, caccia ai giovani come un 2007 inglese per ora top secret, via ai giocatori in prestito, si valuta Belotti, il desiderio di tenere i gioielli come Obert, Caprile, Gaetano ed Esposito, ma senza promesse.
16: All'idea nostra, come ha parlato anche il presidente in una recente intervista, è quella di mantenere lo zoccolo duro e aggiungere. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due.
15: E a curare il settore giovanile e magari portare avanti il progetto del Cagliari femminile ci sarà quel Canzi che torna con un ruolo dirigenziale dopo oltre 40 anni di lavoro sul campo.
17: Credo che mi sia arrivata e mi sia stata concessa questa grandissima opportunità nel momento giusto della mia carriera, per lavorare e migliorare ciò che è stato fatto di grande in questi anni comunque nel settore giovanile del Cagliari.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
10: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
11: Da un po' di

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Inequivocabilmente Pan.
7: Ufficio Cose Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19:30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Mille Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mille Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
7: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi a Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev, la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
4: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a due mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
5: E ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
4: La cronaca, ha foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. La TM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
5: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
4: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
5: È tutto, a più tardi.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.

0: offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Prima edizione della GR in Radiolina, buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. L'apertura dell'Unione Sarda dedicata al G7 in Francia, con le parole anche di Trump, con la riapertura di Hormuz venerdì, ma il focus principale che riguarda la nostra isola riguarda l'Einstein Telescope, il pericolo. Pareva scongiurato, invece Orgosolo è ripresa la guerra contro l'eolico, sì, perché il progetto che prevede 11 pale alte 200 metri a ridosso del Corrasi è stato ripresentato dalla Scirocco Prime SRL. La realizzazione dell'impianto minaccia l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo per le onde gravitazionali, per via della vicinanza al territorio di Lura. Il sindaco di Orgosolo, Pasquale Medeo, è alto il rischio di tensioni sociali. E poi trasporti, aeroporti privati, l'operazione al decollo, nuovi veleni sui 30 milioni blindati e sul top manager della SOGAE. Torna in commissione bilancio in regione la variazione con i fondi destinati all'ingresso della stessa regione, la holding guidata da F2I. E poi gli incendi, dopo la difficile giornata sul fronte del fuoco domenica, di nuovo scontro sull'antincendio. Da ieri all'aeroporto di Olbia il primo dei tre Canadair che competono alla Sardegna, e gli altri due arriveranno a luglio. 14 elicotteri, 241 autobotti, 833 pick-up, gli altri mezzi a disposizione degli operatori antincendio nell'isola. Poi la sanità, un investimento di 129 milioni per un nuovo blocco ospedaliero, l'ospedale Brozzo di Cagliari, una nuova e super tecnologica area composta da 6 piani, 18 sale operatorie e un nuovo pronto soccorso. Ieri il via libera in commissione urbanistica in comune, oggi approda in consiglio la delibera per l'approvazione definitiva dell'aumento delle volumetrie necessarie per i lavori. A fine 2027 l'aggiudicazione, nel 2031 la conclusione. Due appuntamenti per oggi: a Samassi, in piazza San Geminiano, dalle 10 l'ultima giornata del Festival Internazionale di Letteratura Melting Pot Policromie, Intrecci e Connessioni. Si comincia con Stefano Lamorgese e Damassin, che presentano l'inchiesta giornalistica Il prezzo della legalità. Chiusura alle 21.30 con il concerto di Matteo Leone, Raige Storie e Tabarchine. Poi a Cagliari, a Murino Beccio, al MUBE di via Carpaccio, alle 16.30 l'incontro pubblico Parliamone Insieme, organizzato da Giulia, giornalista Sardegna, Università di Cagliari, consulta comunale, associazioni, persone con disabilità, partendo dal libro Donne, disabilità e media, parole contro barriere, a cura di Giulia, giornalista. E poi lo sport, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo DS del Cagliari a Cardi, il nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi, la linea della continuità rispetto all'ultima stagione con profili giovani, ma anche uno zoccolo duro sul quale costruire la squadra. Non rimarrà ad Ossena, richieste per Luvumo, interessa un giovane 2007 proveniente dall'Inghilterra. Chiudiamo con la Torres. Ieri l'intervento del presidente Udassi, all'informatore sportivo di Radiolina, che ha confermato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C per la squadra sassarese, con alla guida ancora Greco. Ora la priorità è per lo staff tecnico. Era l'ultima notizia, fra poco Caffè Corretto con Massimiliano Reis. Le news su Radiolina tornano fra un'ora.
4: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam,
8: via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: Radiolina presenta Caffè Corretto.
12: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Reis, in regia c'è Giuseppe Valdés. Cominciamo subito la nostra rassegna stampa a partire dall'Unione Sarda. Oggi in edicola, titolo di apertura, le parole di Trump, venerdì riapre Hormuz, il presidente americano al G7 di Evian in Francia, firma digitale sull'accordo USA-Iran. Mina nello stretto, Giorgia Meloni, l'Italia è pronta a fare la sua parte. Poi invece, per venire alle questioni sarde, SOS Sardegna per l'Einstein Telescope, nuova minaccia eolica, il sindaco di Orgosolo, si rischiano tensioni, il pericolo pareva scongiurato, scrive l'Unione Sarda, invece a Orgosolo è ripresa la guerra contro l'eolico. Poi il caso legato all'incendio divampato domenica pomeriggio a Nuraminis, emergenza incendi, proteste per la flotta dei Canadair, l'amarezza del sindaco di Nuraminis. Centro pagina, la foto di Romano Prodi intervistato da Celestino Tabasso. Prodi e l'isola senza bambini, la denatalità preoccupa. L'analisi di Alessandro Aresu, sempre sulla pace, sull'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, la vittoria che non c'è. Dopo oltre 100 giorni di guerra, Stati Uniti e Iran sono giunti a un accordo. Altre notizie sull'Unione Sarda, l'ospedale Brozzu, 130 milioni per il nuovo ospedale, Olulai muore a 3 mesi, il paese è sotto shock, una vicenda tragica, a Fonni prelievo al tritolo, ma il bancomat regge. E la rubrica Caffè Scorretto, firmata da Celestino Tabasso, il titolo è Feccetta Nera. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, andiamo a pagina 5, scontro sull'antincendio, ma arrivano i Canadair, domenica il fuoco ha lambito le case a Nuraminis, il sindaco sistema da rivedere. E da ieri l'aeroporto di Olbia, il primo dei 3 aerei destinati alla Sardegna per combattere i roghi. Mentre domenica scorsa i Canadair sono arrivati da Ciampino e non hanno impiegato poco tempo per arrivare. Poi si prevedono giornate torride nell'isola, temperature in aumento fino a 40 gradi, le previsioni dei meteorologi. Poi andiamo avanti con l'Unione Sarda, a pagina 11, l'intervista a Romano Prodi in Sardegna per un incontro organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali. Perché in Sardegna fate così pochi bambini? La domanda che si pone l'ex premier. Prodi a Cagliari, in aereo ho studiato il report sulle nascite, calano ovunque, ma qui il dato è tremendo. Intervista firmata da Celestino Tabasso a Romano Prodi. Ancora sull'Unione Sarda c'è l'Unione Estate con cultura, spettacoli, gli appuntamenti estivi in Sardegna. Si parla anche dei prossimi impegni di Elisabetta Canalis, che sarà a Tussique Vales. Poi vedremo più avanti la pagina sportiva dell'Unione Sarda. Adesso ascoltiamo il brano di Saif. Buona domenica.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
4: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, la pagina sportiva dell'Unione Sarda, e mi ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini. Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno.
1: Lele, ieri la presentazione del nuovo direttore sportivo del Cagliari a Cardi, anche le parole polemiche di Giulini per il progetto, sul progetto del nuovo stadio, insomma, che procede sempre a rilento. Siamo, ma
2: conferenza stampa a Fiume, perché Fiume, chiaramente sì. Tre interlocutori,
1: c'era anche Mascanzi,
2: anche il nuovo responsabile del settore giovanile, ex allenatore sia della primavera sia il secondo di Zenga dopo la pandemia, quindi tantissimi temi toccati, chiaramente molta curiosità sulla prossima stagione del Cagliari, i profili che potrebbero fare il caso della squadra rossoblu, e poi lo stadio, che è stato un altro tema toccato e su cui si è ritornati più volte col presidente Giulini, un po' avvelenato non tanto per qualche intoppo, qualche piccolo ritardino o rinvio degli ultimi mesi, quanto per i 10 anni precedenti con la burocrazia che l'ha fatto la padrona.
1: Dice: vergognoso attendere 10 anni per la conferenza decisiva. Invece Accardi, il nuovo direttore sportivo, sulla linea verde, dice sì, ma con equilibrio. Il nuovo DS rosso-blu, leggo appunto sull'Unione Sarda, dalle prime indicazioni sugli acquisti il centrocampo è una priorità
2: indicata anche dal presidente Giulini, dove il Cagliari è un po' più scoperto, perché poi aveva dei giocatori, vedi Mazzitelli, vedi Sulemana, che andranno via, Foluruscio che non verrà confermato, ma anche un po' negli altri reparti, perché anche Clissoi e Dossena non faranno parte della prossima stagione del Cagliari, a meno che con Dossena non si trovi un nuovo accordo con lui e con il Como, ma ieri è stato escluso. E poi profili giovani, ma partendo dallo zoccolo duro, non è stato escluso che qualche offerta possa arrivare ai big delle Cagliari. Per adesso però ha detto non ho ricevuto nessuna telefonata per i giocatori top. Su Belotti si sta facendo una valutazione, su Prati che torna dal prestito al Torino si farà una valutazione in ritiro.
1: Quindi invece il ritorno di Max Canzi, un gradito ritorno
2: a casa sua,
1: dopo,
2: come ha detto,
1: sì, allenatore della primavera,
2: sì. È iniziato da là il percorso della primavera, che poi ha portato Pisacane l'anno scorso, o meglio la stagione, non l'ultima ma quella precedente, in primavera con la vittoria della Coppa Italia. È un playoff scudetto sfiorato. Canzi ritorna sulle priorità, sicuramente, come ha detto il presidente Giulini, l'obiettivo è quello di tornare nei playoff per lo scudetto, e poi il femminile, perché Mascanzi, ricordiamo, gli ultimi anni alla guida della Juventus con tanti successi, quindi vuole portare anche nel Cagliari l'aspetto femminile, che è stato trascurato per tanti anni.
1: Lele, c'è un appuntamento che ti riguarda
2: stasera 18:30, la penultima puntata dell'informatore sportivo, ci sarà il Club San Paolo, storica società di Cagliari, che non solo è il punto di riferimento per il quartiere di San Benedetto ma anche per tutta la città, si toccheranno vari argomenti e conosceremo anche dei nuovi atleti, dei nuovi piccoli calciatori che racconteranno le loro storie.
1: Grazie
2: a te,
1: Lele Casini. Ricordiamo quindi l'appuntamento con l'informatore sportivo su Radiolina, anche su Videolina, sì, a partire dalle 18:30 stasera. Abbiamo pochi secondi, volevo dare uno sguardo ai giornali nazionali, le prime pagine. Il Corriere della Sera, la firma digitale, l'intesa USA-Iran, riapre Hormuz e poi i missili di Putin sulla cattedrale di Kiev. Avvenire, poi concludiamo, tempo di sminare l'accordo per la tregua regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano. Al G7 i leader europei, Italia compresa, si candidano a bonificare Hormuz, Trump tiepido. Poi le parole del Papa nella giornata mondiale dei poveri, offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri. Il messaggio per la giornata mondiale è sui nonni, non dimentichiamocene. E adesso diamo, c'è la musica, le note di Another Talk to You.

0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, sono le 8:25 per chi ci segue in diretta. Vi ricordiamo che Caffè Corretto va in onda anche sul canale 12 di Unione TV sul digitale terrestre. È collegata con noi, la ringrazio, la presidente dell'ANCI Daniela Falconi, nonché sindaca di Forni. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Massimiliano, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, vorrei partire proprio dalle parole, dall'intervista a Romano Prodi oggi sull'Unione Sarda, la riflessione sulla denatalità che colpisce duramente la Sardegna. Prodi si è soffermato sull'isola senza bambini, sulla denatalità che colpisce la Sardegna. Ecco, è una grave emergenza per l'isola, per i piccoli centri, ma anche per i centri più grandi.
1: Ma quella dello spopolamento non è più un'emergenza, ormai è un fattore strutturale che assolutamente investe centri grandi, centri più piccoli. In Sardegna, se facciamo esclusione di alcuni paesi che sono l'Interland di Cagliari, da cui ci si trasferisce perché probabilmente i costi della città sono troppo elevati, o alcune zone della Gallura, zone costiere, penso ad Olbia, tutti i centri, comprese le città, stanno soffrendo questo fenomeno. Quindi ovviamente non c'è più bisogno di un'aggressione, chiamiamola così, dal punto di vista degli interventi di tipo emergenziale, quindi la politica dei bonus che abbiamo visto negli anni scorsi. Possiamo già fare anche un piccolo recap e vedere che effetti ha avuto, ma c'è bisogno di interventi strutturali che incidano davvero sulla vita delle persone e soprattutto delle comunità.
0: Ecco, i dati sardi sono impressionanti, ha detto Romano Prodi, e a questo problema, a questo quadro poi si lega un altro aspetto molto, molto preoccupante che riguarda la sanità, i servizi sanitari di fatto negati. Si tratta di diritti negati, quindi ci sono tantissimi paesi, anche centri grandi, senza medici, senza medici di base e senza assistenza sanitaria.
1: Ma il problema della medicina di base sta, mi ripeto, alla base di quelli che sono i problemi da risolvere in ottica antispopolamento. Ovviamente una famiglia non insedierà mai il suo progetto di vita in un luogo dove non c'è non solo assistenza sanitaria, ma penso anche alla scuola. Quindi quel problema, il problema della medicina territoriale, va assolutamente risolto in tempi brevissimi, anche perché lo sappiamo, lo ripetiamo ogni giorno, con la medicina di prossimità, quindi prendendo in carico un paziente sul territorio da parte di un medico di base o comunque un'equipe che dovrebbe essere a disposizione del territorio, poi si decongestionano il pronto soccorso utilizzando gli ospedali davvero per quella che è la loro funzione, che è quella di curare i casi acuti.
0: Ecco, cosa significa per un paese non avere il medico di base? Ecco, immagino anche gli anziani, insomma, le categorie più fragili sono particolarmente esposte, vivono con particolare difficoltà questo problema, questa mancanza.
1: Ma il medico di base per le popolazioni, soprattutto quelle più anziane, non è solo il medico, è anche un riferimento che dà certezze, che dà speranze, soprattutto alle persone anziane che vedono nel medico appunto una persona a cui potersi rivolgere qualora ci fossero problemi, dai più piccoli ai più grandi. Quindi non avere più il medico che per 40 anni ti ha assistito e all'improvviso va in pensione e non viene sostituito, fa perdere prima di tutto agli anziani, ma poi anche alle nuove famiglie, fa perdere proprio un punto di riferimento.
0: Grazie, io ringrazio Daniela Falconi, torneremo naturalmente su questi temi. Grazie e buon lavoro con l'ANCI e buon lavoro anche a Fonni, alla guida del suo paese. Adesso la linea va alla regia.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: Caffè Corretto.
0: Ecco la strambata in studio Massimiliano Rais, in regia Giuseppe Valdessi. Adesso i concerti, gli spettacoli che del cartellone estivo abbiamo già visto qualcosa di molto importante. Vasco Rossi a Olbia nei giorni scorsi, ma ci saranno altri appuntamenti all'orizzonte. Ne parliamo con Francesca Figus. Buongiorno Francesca. Ah, prima di sentire Francesca Figus, come giustamente mi ricorda Giuseppe Valdés, c'è la musica. Madonna e Sabrina Carpenter cantano Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love a Caffè è Corretto. Adesso c'è Francesca Figus, responsabile delle pagine alla cultura degli spettacoli dell'Unione Sarda. Abbiamo poi richiamato oggi i contenuti di Unione Estate. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti. Beh, non potevi scegliere musica migliore, la grande, grandissima Madonna, per parlare proprio di questa estate. Di questa estate, Massimiliano, che in Sardegna ha un grandissimo ritmo. Noi ne parliamo tutti i giorni sull'Unione Sarda in edicola, nelle nostre pagine di Unione Estate. Beh, e speriamo di tenervi compagnia.
1: Sì, sì, è una grande, piacevolissima compagnia. Abbiamo cominciato, un po' Vasco Rossi ha aperto la strada con due giorni intensissimi a Olbia, ma ci sono all'orizzonte altri appuntamenti.
2: Tanti appuntamenti. Vasco è stato davvero questo su il sipario clamoroso, 70.000 persone a Olbia. Che eravamo, questi concerti non sono solo un grande divertimento, ma anche uno strepitoso volano per quello che è il turismo e l'economia sarda. E allora tutti gli altri nomi che stanno arrivando in Sardegna non sono da meno. Nelle pagine dell'Unione Estate domani in edicola i nostri lettori, per esempio, troveranno l'intervista a Daniele Silvestri. Il cantautore romano apre proprio la sua nuova tournée dalla Sardegna. Porto Torres e Oristano sono le prime due date, 26 e 27. Ma poi abbiamo tantissimi nomi, vado veloce. È sparso, ci muoviamo nel nord, ancora nel nord della Sardegna, siamo ad Alghero dove avremo Tommaso Paradiso, che poi un po' di gossip me lo consenti?
1: Certo.
2: Tommaso Paradiso si è sposato due giorni fa a Capalbio con la sua Carolina, quindi tanti auguri subito dopo il matrimonio. Niente luna di miele, ma una bella tournée
1: subito,
2: per il cantante, subito
1: palco.
2: Sul palco, ma insomma sarà insieme a sua moglie e alla sua bambina anche in questo giro d'Italia, e la Sardegna non manca nelle tappe di Tommaso Paradiso. E poi il grande ritorno dei Litfiba, ancora una volta ad Alghero, io li sto aspettando, sono davvero curiosa di ascoltare dal vivo questo nuovo album e di vedere di nuovo Piero Pelù, il maestro Piero Pelù.
1: Con Renzulli, con Ghigo Renzulli.
2: Sì, abbiamo proprio la grande formazione di Litfiba, quella con cui noi siamo cresciuti. Giovanotti, altro grandissimo concerto dell'estate, siamo di nuovo a Olbia che aspettiamo. Giovanotti si muove con una vera e propria tribù, quello che mette in scena è una festa che inizia dal pomeriggio con decine di artisti che si succedono sul palco sino poi ad arrivare a tutte le canzoni che conosciamo a memoria da cantare sotto le stelle. Altri nomi, te ne faccio uno perché ne abbiamo parlato tantissimo in questi ultimi mesi sull'Unione Sarda: il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Concerto gratuito, grande regalo che fa il comune alla Sardegna, ma non solo, perché per Sal Da Vinci saranno tanti, vedrai, i turisti a muoversi un po' da tutta Italia, e siamo a Golfo Aranci. Quindi questi sono un po' di nomi così in ordine sparso. A Cagliari ti do il primo grande live, è quello di Fantastic Negrito, 3 Grammy Awards, veramente un divo del blues conosciuto in tutto il mondo, e lui sarà al Lazzaretto.
1: Bene, grazie.
2: È davvero per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le passioni, il calendario giorno per giorno sulle pagine dell'Unione Sarda.
1: Vedremo anche Fulminacci?
2: Sì, vedremo anche Fulminacci, vedremo. Mi piace.
1: No, perché adesso è la prossima canzone. È la canzone.
2: Io ho capito, quale mi fai ascoltare?
1: Maledetto me. Ti piace?
2: Che bello! Buona giornata a tutti.
1: Grazie. Leggeremo Unione Estate. Grazie a Francesca Figus. Maledetto me, Fulminacci.

0: me.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, infatti i valori massimi saranno tutto sommato sopportabili. Il termometro non andrà oltre i 28-29 gradi. I venti saranno nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Caffè Corretto.
1: Di nuovo con voi con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Giuseppe Valdessi. Adesso la musica dei Sarrazza, un gruppo a noi molto caro. Hip hop, pionieri dell'hip hop italiano, hanno portato la lingua sarda nel rap. Sono con noi collegati Fabio Leoni in arte Ruido e Alessandro Sanna Chilo. Buongiorno.
2: Buongiorno. Come buongiorno va? A tutti.
1: Come va?
3: Io mi sto facendo un caffè buono.
1: Fabio oggi dall'altra parte, Fabio Leoni, il nostro
2: amatissimo regista. Oggi dall'altra parte, esatto. Diciamo, stiamo aspettando, tra poco per arrivo.
1: Arrivi, ti aspettiamo. Ecco, nei giorni scorsi la novità, il nuovo brano, il nuovo singolo, For Life, però ci sono altre novità all'orizzonte.
3: Sì. Allora il 26, quindi fra molto poco uscirà un altro singolo, e questo insomma fa parte un pochettino del percorso, no, che stiamo facendo di riabilitazione no, del percorso musicale, cioè nel senso che alla fine noi stiamo andando verso un nuovo album importante, quindi lo stiamo facendo uscire, appunto, rilasciando dei singoli, quindi il 26 aspettatevi un altro singolo anche molto importante, direi.
2: Sì, anche perché
3: Fabio,
2: ci sarà
3: niente, non spoileriamo.
2: Non dico i nomi, però adesso se già iniziano a seguirci nei nostri canali social, noi tra oggi e comunque la settimana prossima metteremo delle anticipazioni, degli indizi anche.
1: Quindi
2: che porteranno
1: delle tracce per capire qualcosa.
2: Esatto, sì, per capire chi saranno gli ospiti del nuovo singolo, perché comunque, come ha detto Alessandro, saranno diversi step che ci porteranno poi a una bella sorpresa un po' più avanti.
3: Comunque genti d'oga,
1: sì,
3: come si dice in inglese.
1: Ecco, poi altre novità, poi immagino i concerti live quest'estate.
2: Esatto, iniziamo subito, anzi ne approfittiamo per ricordarlo, che il 20, quindi questo sabato, saremo in Piazza Italia a Sassari per l'Imbaschi Gurrin, che è il primo festival Piazza Università a Sassari per l'Imbaschi Gurrin, che è il primo festival hip hop in lingua sarda. Non era mai successo di trovare tutti i gruppi nello stesso palco. È sicuramente un appuntamento molto importante che credo, tra l'altro, anzi ne sono sicuro, seguirà anche Radiolina in diretta.
1: E quindi l'occasione per vedervi dal vivo, Chilo.
3: Sì, tra l'altro ci saranno veramente dei nomi di spicco, insomma, tra Sarrazza, Fossi Dottori, Randaggio, Menir, Valentia, veramente c'è, cioè, Lorge, insomma un sacco di cioè adesso qualcuno me lo lascio da parte, però Stranos Elementos, RD, Malam, insomma,
2: esatto, veramente frutta, sono tantissimi, veramente tutti quelli che comunque adottano la lingua sarda nel rap sono presenti in questa manifestazione che, se non sbaglio, Chilo, poi parte dalla mattina, giusto?
3: Sì, perché c'è questa è una parte importante, perché ci sarà un convegno nella Biblioteca Universitaria di Sassari proprio sulla lingua sarda e il linguaggio poi del rap, quindi una cosa veramente importante, cioè molto molto bella questa cosa.
1: Adesso restate con noi, sentiamo il singolo che è, insomma, appena uscito, in attesa del nuovo, For Life.

For Life i Sarrazza che sono qui con noi collegati al telefono, Ruido e Chilo, e in questo brano una collaborazione significativa.

0: Chilo, prima ricordavi i gruppi che saranno con voi, che suoneranno con voi a Sassari. Ecco, in qualche modo sono gruppi che hanno percorso la vostra strada, in qualche modo i Sarrazza hanno aperto una strada.
1: Ma diciamo che sì, allora non è una questione ovviamente di primato, perché poi si scatenano queste cose, no? Delle gare a chi. Erano anni in cui magari Sarrazza de Iglesias comunque aveva avuto, ecco, l'intuizione di questa cosa, e quindi sicuramente è stata la prima realtà a incidere proprio un rap in lingua campidanese su un disco, ancor prima su una cassettina, no? Adesso magari i più giovani non, magari sorridono perché magari non sanno che cos'è un tape, però ormai insomma si sa, no? Le cassettine, prima c'erano le cassettine, quindi nel 1990 uscì questa cassettina, quindi questa è l'importanza, capito, quindi il Sulcis ha avuto un ruolo comunque importante, però contemporaneamente poi magari c'era anche chi iniziava, no? Questa cosa. Poi noi abbiamo avuto la fortuna di fare il disco con la Century Box di Bologna, quindi chiaramente esplose questa cosa, no?
0: Certo.
1: Ci portò fuori. Quindi siamo stati anche, diciamo, erano altri tempi, ecco, tempi diversi, cioè non c'erano i social, quindi immaginatevi
0: Io,
1: lo scenario, no?
0: tutto passava dai giornali, dalle fanzine Dal stampate, magari. cartaceo, dal cartaceo, quindi.
1: Esatto,
0: Esatto.
1: sì, dalla carta stampata, esatto. Ed era un po' difficile più che altro farsi conoscere, quindi c'erano le radio, infatti Sarrazza è passata in radio per la prima volta a Rai Stereo 1, che nel programma di Luca De Gennaro, Planet Groove, se non sbaglio, si Sì,
0: chiamava, non
1: Planet Groove,
0: ricordo.
1: sì,
0: Planet Groove,
1: all'epoca.
0: esatto. E Luca De Gennaro appunto poi aprì la strada anche per quanto riguarda tutte quante le altre cose. Ecco, avete mantenuto molto forti anche le radici iglesienti, sono un elemento che continua a essere caratterizzante nella vostra musica.
1: Sì, assolutamente. Poi in questo lavoro questa cosa l'abbiamo proprio marcata. È un po', insomma, alla fine io e Fabio siamo cresciuti a Iglesias, cioè per le strade di Iglesias, quindi è da lì poi che è nato tutto, ed è da lì che comunque continua. Insomma, questo lavoro che abbiamo fatto è un lavoro per noi importante, anche perché ci abbiamo veramente messo veramente fatica.
0: Beh,
1: Poi al di
0: alla
1: là che
0: veneranda
1: poi.
0: età.
1: Esatto, c'è anche quel dato, ha ragione.
0: No, io vi ringrazio. Naturalmente aspettiamo il nuovo singolo e aspettiamo anche il concerto del 26 a Sassari. Grazie davvero ai Sarrazza, grazie a Fabio Leoni Ruido e grazie ad Alessandro Sanna Chilo. A prestissimo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev, la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
3: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo.

0: governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
1: E ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
0: La cronaca, foto in chat di ignere passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
1: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
0: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
1: È tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola e partiamo con le rinnovabili. Il pericolo pareva scongiurato, invece Orgosolo è ripresa la guerra contro l'eolico. Questo è il focus, uno dei focus dell'Unione Sarda di oggi. Il progetto, che prevede 11 pale alte 200 metri a ridosso del Corrasi, è stato ripresentato dalla società Scirocco Prime SRL. La realizzazione dell'impianto minaccia l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo per le onde gravitazionali, per via della vicinanza al territorio di Lura. Sindaco di Orgosolo, Mereu, è alto il rischio di tensioni sociali. E poi andiamo su unionesarda.it, dove in home page c'è la sanità, una super tecnologica ala di 6 piani, 18 sale operatorie, un nuovo pronto soccorso, sì al maxi progetto del Brozzo, in giornata il voto del Consiglio sull'aumento delle volumetrie, l'assessore urbanistica, intervento atteso da anni. E poi gli incendi dopo la difficile giornata di domenica, di nuovo scontro sulla lotta antincendio. Da ieri all'aeroporto di Olbia il primo dei tre Canadair che competono alla Sardegna, e gli altri due arriveranno solo a luglio. 14 elicotteri, 241 autobotti, 833 pick-up e gli altri mezzi a disposizione degli operatori antincendio nell'isola. Alcuni appuntamenti per questa giornata a Samassi, questa mattina alle 10, l'ultima giornata del Festival Internazionale di Letteratura Melting Pot, policromie, intrecci e connessioni. Si comincia con Stefano Lamorgese e Daman Singh, che presentano l'inchiesta giornalistica Il prezzo della legalità. La chiusura alle 21.30 con il concerto di Matteo Leone, Raixe, Storia e Tabarchini. E poi a Cagliari, al MUBE, a Mulino Becce, alle 16.30 l'incontro pubblico Parliamone Insieme, organizzato da Giulia, giornalista Sardegna, Università di Cagliari, consulta comunale, associazioni persone con disabilità, partendo dal libro Donne, disabilità e media, parole contro barriera, cure di Giulia, giornalista. Lo sport, il calcio, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo del Cagliari Pietro Accardi e del nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi, la linea della continuità rispetto all'ultima stagione con profili giovani ma anche uno zoccolo 2 sul quale costruire la squadra. Non rimarrà Dossena, richieste per Luvumbo, interessa un giovane 2007 proveniente dall'Inghilterra. Era l'ultima notizia, fra poco torna a Caffè Corretto con Massimiliano Reis, le news invece tornano fra un'ora.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
9: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli Spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti, come la pasta Spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi, lo yogurt Spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi e gli spinaci surgelati Spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
13: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, adesso la pagina degli spettacoli, danza, teatro, musica, letture, laboratori artistici e creativi per tornare indietro nel tempo, la riscoperta della Sardegna Nuragica sino al 20 giugno, i giardini pubblici di Cagliari si trasformano in un mondo fantastico con la nuova edizione di Danze Estate. La manifestazione è dedicata ai più piccoli, organizzata da ASMED, Associazione Sarda Musica e Danza, con la direzione artistica di Massimiliano Leone, che è collegato con noi. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Buongiorno Massimiliano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: I contenuti di questo del programma, lo abbiamo detto, la rassegna dedicata alla Sardegna nuragica, al mondo nuragico.
2: Sì, è giusto. Danza Estate è un festival che ora da una decina d'anni è dedicato ai bambini, ma nasce ancora prima, praticamente è giunto alla sua 23ª edizione. Ospita compagnie di danza con spettacoli sempre dedicati ai bambini. Quest'anno ne abbiamo 12 spettacoli, di cui due sono internazionali. Uno proviene da una compagnia maltese e l'altro da una compagnia della Corea. Volevo soffermarmi su quest'ultima, che il resto del festival è dal 16, ovvero da oggi, sino il 20, sabato 20, ma abbiamo un colpo di coda proprio con la compagnia coreana che andrà in scena al Parco Nervi il 26 e il 27 di sempre di giugno. A Danza Estate, come ha già detto prima, praticamente trasformiamo i giardini pubblici di Cagliari in un mondo fantastico. Ci proviamo ogni anno e i bambini sono molto contenti, ci aspettano questo appuntamento. La giornata è variegata tra laboratori artistici, laboratori creativi, dove i bambini vengono invogliati a creare dei piccoli oggetti, e quest'anno sono praticamente ritornano indietro nel tempo al periodo nuragico e quindi alle origini della nostra terra, alle origini della nostra civiltà. Oltre a questi, come dicevo prima, ci sono anche gli spettacoli di danza.
1: E tra l'altro ASMED ha sempre legato il suo nome e il suo destino alla danza.
2: Sì, ASMED nasce nel 1979, è praticamente pioniera della danza contemporanea in Sardegna, e dall'anno scorso, dal 2025, ha avuto anche un importante riconoscimento dal Ministero ed è diventata CRID Sardegna, che è praticamente un centro di rilevante interesse nazionale per la danza.
1: Quindi gli appuntamenti di Danza Estate a partire da stasera, 16 giugno alle 17.30, vedo anche saranno impegnate anche compagnie come Is Mascareddas, ma anche il Crogiuolo, ci sarà anche un testo di Rossana Copez con la rievocazione di Sardegna e Sardigna, insomma è anche in scena anche attori e attrici di diverse compagnie sarde.
2: Sì, diamo sempre spazio ai nostri colleghi sardi, anche noi abbiamo una compagnia di produzione che nel festival oggi porta in scena Bianca e Rossa, ma sì, come giustamente hai detto, ci sono anche Is Mascareddas, Abaco Teatro, sì, siamo ben felici di poterli ospitare nel nostro festival.
1: Grazie, noi ringraziamo Massimiliano Leoni, direttore artistico di Danza Estate, al Via Oggi sino al 20 giugno. Adesso Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
5: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: E sta per arrivare il direttore Emanuele Dessì per le notizie di unionesarda.it, ma adesso la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Eccoci di nuovo con Caffè Corretto, ci ha raggiunto il direttore Emanuele Dessì. Buongiorno
1: Buongiorno
0: Emanuele, ci ha
1: Massimiliano.
0: dato un po' di slancio. I pinguini tattici nucleari, diciamo, le note sempre
1: Sì, è
0: briose,
1: stato un
0: vivaci.
1: gruppo che apprezzo molto e fanno sempre bei tormentoni che funzionano, ma anche con testi importanti, sì,
0: Intelligenti, così,
1: intelligenti, andrebbero ascoltati. Al di là del fatto
0: spiritosi.
1: che col volume alto, ascoltando Radiolina, è un piacere. E gli occhi del mondo, Massimiliano, lo sai, sono
0: Sì.
1: puntati su Hormuz, ma gli occhi di noi automobilisti e consumatori sono puntati sulla colonnina dei distributori di
0: La
1: carburante
0: speranza
1: che
0: che
1: scende, ma chissà quali sono i tempi. Adesso Trump ha annunciato che venerdì riapre lo stretto al traffico delle petroliere. C'è stata questa firma a distanza tra Stati Uniti e Iran.
0: I tempi
1: Qualcuno
0: nuovi, la firma
1: sa firma
0: digitale.
1: digitale, qualcuno dice una firma sulla carta velina, una firma sulla sabbia, perché poi sai gli accordi con l'Iran e con gli Stati Uniti di questi tempi, poi chissà come si cercano a rispettare con la variante impazzita di Netanyahu. Però ecco, aspettiamo la cosa più immediata di capire se qualcosa cambierà per noi, anche perché il governo ha già fatto capire che sul taglio delle accise non ce n'è più. Non c'è più trippa, quindi speriamo che il prezzo torni nel suo alveo naturale il più presto possibile, anche se i mercati non hanno reagito con chissà quali rimbalzi, perché c'è proprio perplessità sulla portata
0: Comunque sarà necessario un periodo di
1: dell'accordo.
0: assestamento,
1: Eh sì,
0: immagino,
1: eh
0: prima
1: sì.
0: di.
1: E poi il G7 in corso, insomma, ovviamente anche sul nostro sito seguiamo con attenzione. Oggi era l'apertura dell'Unione Sarda, perché questi sono temi internazionali, ma che entrano nelle nostre tasche e nella nostra quotidianità. Abbiamo scelto di aprire con una buona notizia, che è quella del nuovo ospedale Brozzo di Cagliari. Finalmente siamo forse al via di questa nuova era per l'ospedale più importante della Sardegna. Ci sono in campo 130 milioni di euro e oggi c'è l'ultimo via libera in consiglio comunale. È chiaro che i benefici di questo intervento si andranno ad apprezzare fra una decina d'anni, però intanto la prospettiva è importante, la quotidianità è quella che conosciamo al Brozzo come in tanti altri ospedali. Il Brozzo ancora di più, perché è veramente il terminale dei problemi di tutta la Sardegna. Quando c'è qualcosa di specialistico si arriva lì con l'elicottero, ma anche quando ci sono banali interventi. Di recente la nota della direzione aziendale che ha chiesto ai medici volontariamente di andare anche altrove, perché non ci sono professionisti. E poi c'è il tema dell'eolico, con la prepotenza magari di qualche impresa che, davanti al primo no, rispetto al progetto della zona di Orgosolo ai piedi del Corrasico, un municipale, ha reiterato la presentazione. Era già stato detto di no, perché quel progetto va a penalizzare o a confliggere con l'Einstein Telescope, che è uno dei luoghi più silenziosi del mondo, la miniera di Sozenatos a Lula, che è nelle vicinanze di questo progetto che viene ripresentato. Quindi a Orgosolo c'è perplessità, ma anche amarezza. Il sindaco dice che qui si rischiano tensioni sociali. Ovviamente su questi temi siamo molto sensibili, perché il nostro gruppo editoriale, lo ribadisco sino alla nausea, è favorevole alle rinnovabili, magari occupando tutti i tetti degli edifici pubblici e delle case che lo consentono, ma non andando a impiastricciare un territorio con pale e pannelli che poi chissà quando, ma nel giro di 10-15 anni andranno smaltiti e non si capisce
0: Per di più
1: bene
0: un'area
1: come.
0: così sensibile,
1: È
0: così
1: un'area
0: delicata.
1: così sensibile e così delicata dal punto di vista paesaggistico, dalla bellezza dei luoghi, che sono importanti quanto la produzione di energia. C'è tutto il tema del nucleare di nuova generazione, ma giustamente Giuseppe Valdés ci dice: fermati qui, che il tempo è finito. Però ecco, tutti gli approfondimenti sul giornale, come sempre in edicola, sul nostro TG, ma sul sito,
0: Tanto ti
1: che
0: sentiremo, sarei in conduzione al
1: sì,
0: TG oggi,
1: oggi eccezionalmente di
0: alle
1: martedì.
0: 13, sì.
1: Sì, grazie
0: Grazie,
1: Massimiliano.
0: Emanuele Dessì, e grazie a voi che avete seguito la strambata, l'appuntamento naturalmente a domani, vi ricordo anche l'appuntamento con la strambata alle 12.30, ci sarà oggi Stefano Birocchi, a domani con Caffè Corretto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 9:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
1: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
0: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
1: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radio Lina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Lina. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, infatti i valori massimi saranno tutto sommato sopportabili. Il termometro non andrà oltre i 28-29 gradi. I venti saranno nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
3: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
4: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argenio. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
3: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la corte d'assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui Adilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
4: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
3: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
4: È tutto, a più tardi.
5: Auguri mamma,
6: sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Nuovo appuntamento con le news su Radiolina. Ancora un saluto da Lele Casini al microfono e dalla redazione. La sanità in apertura con un investimento di 129 milioni per un nuovo blocco ospedaliero all'ospedale Bruzzu di Cagliari, una nuova e super tecnologica area composta da 6 piani, 18 sale operatorie e un nuovo pronto soccorso. Ieri il via libera in commissione urbanistica in comune, oggi approda in consiglio la delibera per l'approvazione definitiva delle volumetrie necessarie per i lavori. A fine 2027 l'aggiudicazione, nel 2031 la conclusione degli stessi lavori. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte della piccola di 3 mesi domenica a Ollolai. Michelina Arbao, dopo una mattina di festeggiamenti per le cresime, il pranzo in ristorante, si sente male a casa. L'arrivo di 2 ambulanze e anche dell'elicottero per il trasferimento a San Francesco di Nuro, dove i medici hanno tentato invano di salvarla. Il sindaco di Ollolai, Salvatore Zedi, ha annunciato il giorno di lutto cittadino per il giorno dei funerali, che saranno eseguiti una volta e verranno svolti tutti gli esami sul corpo della piccola. A Fondi invece gli investigatori cercano di capire a chi sia riconducibile l'assalto fallito al bancomat la scorsa notte nel pieno centro del paese. Dalla prima ricostruzione i banditi, almeno 3, sarebbero arrivati a piedi o con mezzi parcheggiati in zone senza telecamere di videosorveglianza. Gli spari alle telecamere della banca per poi piazzare l'esplosivo, che però non è riuscito a consegnare il denaro ai malviventi. La fuga con una macchina rubata nella zona dell'assalto. Gli inquirenti cercano di capire anche se si tratta della stessa banda che a marzo ha eseguito il colpo nella vicina gioielleria Velari quando scapparono con la cassaforte. Oggi nuovo appuntamento su Radiolina e Videolina con l'informatore sportivo giovane di categoria alle 18.30, ospiti della puntata, una rappresentanza dei dirigenti atleti della Club San Paolo Cagliari. Ieri invece la conferenza stampa di presentazione del nuovo DS delle Cagliari Pietro Accardi e del nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi, la linea della continuità rispetto all'ultima stagione con profili giovani ma anche uno zoccolo duro sul quale costruire la squadra. Non rimarrà Dossena, richieste per Luvumbo, interessa un giovane 2007 proveniente dall'Inghilterra. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
5: Hotel prenotato, biglietti presi.
6: Manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanieda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
15: Prima che il vento si porti via tutto.
14: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
15: Respira questa libertà.
14: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su

0: mia storia.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvè in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go i punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, infatti i valori massimi saranno tutto sommato sopportabili. Il termometro non andrà oltre i 28-29 gradi. I venti saranno nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
0: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
1: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
0: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui Adilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
1: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
0: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
1: È tutto, a più tardi.

0: Radiolina, Radio Notizie.
1: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini di microfono e dalla redazione. La cronaca in apertura con l'autopsia che chiarirà le cause della morte della piccola di 3 mesi, Domenica Lollai. Sì, Michelina Arbao, questo è il suo nome, dopo una mattina di festeggiamenti per le cresime, il pranzo in ristorante, si sente male a casa. L'arrivo di 2 ambulanze, anche dell'elicottero per il trasferimento a San Francesco di Nuoro, dove i medici hanno tentato invano di salvarla. Il sindaco di Lollai, Salvatore Zedi, ha annunciato il giorno di lutto cittadino per il giorno dei funerali. Saranno eseguiti una volta che verranno svolti tutti gli esami sul corpo della piccola. A fondo invece gli investigatori cercano di capire a chi sia riconducibile l'assalto fallito al bancomat della scorsa notte nel pieno centro del paese. Nella prima ricostruzione i banditi, almeno 3, sarebbero arrivati a piedi o con mezzi parcheggiati in zone senza telecamere di videosorveglianza. Gli spari alle camere della banca per poi piazzare l'esplosivo, che però non è riuscito a consegnare il denaro ai malviventi. La fuga con una macchina rubata nella zona dell'assalto. Gli inquirenti cercano di capire anche se si tratti della stessa banda che a marzo ha eseguito il colpo nella vicina gioielleria a Velari, quando scappò con la cassaforte. Un 37enne di nazionalità straniera è stato trattenuto dalla polizia al cuore di Macomer. L'uomo, fermato dagli agenti, era senza documenti, portato in questura per i controlli, ha tentato di fuggire da una finestra, è stato bloccato dai poliziotti che sono stati minacciati. Uno è stato anche spintonato. Nei successivi controlli è emerso che a suo carico c'erano numerose condanne definitive per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto abusivo di armi, ingresso e soggiorno irregolare, inosservanza dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale, furto aggravato continuato e danneggiamento continuato, e poi anche violenza sessuale. Era stato fermato dai carabinieri per un normale controllo, visto il suo atteggiamento nervoso. È stata perquisita la sua auto, poi anche l'abitazione. I militari dell'arma hanno così trovato in suo possesso più di 7 etti di cocaina pronta alla vendita. L'uomo, un 59enne, è stato arrestato. E poi chiudiamo con un nuovo appuntamento su Radiolina e Videolina con il formatore sportivo giovane di categoria alle 18.30. Oggi ospiti della puntata una rappresentanza dei dirigenti atleti del Club San Paolo di Cagliari. E dall'ultima notizia, grazie per l'attenzione, prossimi news fra un'ora.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Giovedì 18 giugno dalle 19.30, appuntamento nella corte del Palazzo Doglio a Cagliari con I Love Rosé, la quarta edizione dell'evento tutto dedicato ai migliori vini rosati della Sardegna. Ne parliamo quest'oggi con Daniela Pinna, produttrice delle tenute Olbios, che saranno presenti per l'appunto ad I Love Rosé. Ben trovata su Radiolina.
11: Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti.
10: Allora, intanto ci racconti qualcosa sulla storia e sull'identità della vostra cantina.
11: Allora, la nostra cantina appunto nasce 20 anni fa, ci troviamo in Gallura e produciamo soprattutto quindi vermentino di Gallura. La cantina comunque è una cantina di produzione e cura tutto dalla produzione appunto delle uve all'imbottigliamento direttamente in azienda appunto.
10: Ecco, da quanto tempo Olbios si occupa di rosé e come valutate il mercato in questo momento?
11: Allora, noi facciamo il nostro rosato da 10 anni. Devo dire che abbiamo iniziato molto presto. All'inizio è stato difficile perché era un periodo in cui in Sardegna non si vedevano più rosé, pochissimi. Però, essendo un posto, appunto, la Gallura in particolare, o comunque la Sardegna in generale, molto turistico, ho pensato che ci potesse essere comunque uno sbocco per le uscite poi di questo vino. Ma qualitativamente volevo rimanere molto legata a quello che avevo conosciuto anche da bambina, rosati sardi, quindi di un rosa intenso, quindi non quelli chiarissimi che non sono tipici del nostro territorio, quindi per intenderci il rosa ciprio al provenzale. Essendo una cantina molto legata alle tradizioni, ho fatto appunto nel 2015 il nostro primo rosato.
10: Qual è il vostro rosato di punta e quali caratteristiche lo rendono unico?
11: Uno ed è il Cavè. Il Cavè attualmente è un Cannonau DOC rosato. La sua caratteristica è una forte presenza appunto della componente aromatica del Cannonau, molto piacevole, molto leggero. Su questo punto tantissimo, infatti raccolgo le uve prestissimo, sono le prime uve che raccolgo ad agosto, e quindi abbiamo un prodotto anche leggero dal punto di vista alcolico, 12,5 gradi, che le persone d'estate soprattutto apprezzano particolarmente.
10: Ecco, giovedì i vostri rosati si potranno degustare ad I Love Rosé. Perché avete scelto di prendere parte a questo evento?
11: È un bellissimo format perché praticamente si concentra sui rosati appunto migliori della Sardegna, su diversi rosati, comunque non mi piace questo termine, però comunque dei rosati e basta. Quindi il consumatore e chi verrà da degustarli è già un amante dei rosati oppure un curioso, ed è molto carino il fatto di paragonare diversi territori completamente diversi, perché ho visto appunto le cantine che partecipano, e quindi è bellissimo perché un consumatore, un amante dei rosati, ha la possibilità di sentire i rosati proprio di tutta la Sardegna con un'unica cantina, che una è al nord, l'altra al sud, centro. Abbiamo veramente una varietà notevole di diversità proprio, che andranno a rimarcare le differenze, perché molti pensano un rosato vale l'altro. No, chi ama il rosato beve rosato e vuol bere diversi rosati.
10: E allora ringraziamo Daniela Pinna, produttrice delle tenute Olbios, che saranno presenti per l'appunto questo giovedì all'evento I Love Rosé che si svolgerà nella corte del Palazzo Doglia a Cagliari. Grazie, alla prossima.
11: Ringrazio anch'io tutti e vi aspettiamo in tanti, numerosi, a questo evento giovedì sera dalle 19:30.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
8: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 11 e 35 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari, Quarto e dintorni. La COP sei tu.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento. Un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Citro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, infatti i valori massimi saranno tutto sommato sopportabili. Il termometro non andrà oltre i 28-29 gradi. I venti saranno nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere.

0: Sette di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarachi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Sarachi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
0: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
0: È tutto, a più tardi.
2: Auguri, mamma.
3: Sembri una ragazzina.
4: Grazie, amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Ancora buon martedì dalle Casini, dalla redazione di Radio Lina. Questa edizione dedicata interamente alla cronaca. A fondi gli investigatori cercano di capire a chi sia riconducibile l'assalto fallito al bancomat la scorsa notte nel pieno centro del paese. Da una prima ricostruzione, i banditi, almeno tre, sarebbero arrivati a piedi o con mezzi parcheggiati in zone senza telecamere. Gli spari alle telecamere della banca per poi piazzare l'esplosivo, che però non è riuscito a consegnare il denaro ai malviventi. La fuga con una macchina rubata nella zona dall'assalto. Gli inquirenti cercano di capire se si tratti della stessa banda che a marzo ha eseguito il colpo nella vicina gioielleria Velari quando scappò con la cassaforte. I carabinieri di Pula hanno arrestato un 43enne di Capoterra che aveva minacciato i propri genitori, due anziani che avevano richiesto aiuto. L'uomo aveva danneggiato anche mobili su pellettili dell'abitazione a Monserrato. Sempre i militari dell'arma della locale stazione hanno sorpreso un 53enne disoccupato e senza fissa dimora vicino all'abitazione dei genitori, nonostante il divieto di avvicinamento. Anche in questo caso l'uomo è stato arrestato. Un 37enne di nazionalità straniera invece è stato trattenuto dalla polizia al CPR di Macomer. L'uomo, fermato dagli agenti, era senza documenti, portato in questura per i controlli, ha tentato di fuggire da una finestra, è stato bloccato dai poliziotti che sono stati minacciati. Uno è stato anche spinto.

0: fatto. Dai successivi controlli che è emerso a carico dell'uomo c'erano numerose condanne definitive per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto abusivo di armi, ingresso e soggiorno irregolare in osservanza dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale, furto aggravato continuato e danneggiamento continuato, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e anche violenza sessuale. Era stato fermato dai carabinieri per un normale controllo, visto il suo atteggiamento nervoso è stata perquisita la sua auto e poi anche l'abitazione. I militari dell'arma hanno così trovato in suo possesso più di 7 etti di cocaina pronta alla vendita. L'uomo, un 59enne di Sesto, è stato arrestato. E chiudiamo con un appuntamento su Radioline e Videolina per questa sera. Informatore sportivo giovane di categoria alle 18.30, ospite della puntata, una rappresentante di dirigenti atleti del Club San Paolo di Cagliari. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: La qualità. Innamorati del prezzo.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 12:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
4: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
3: Festival dell'Archeologia 2026
4: a Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840345, prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina presenta La Strambata.
14: 12:34, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate su Radio Player tramite Alexa, ci potete sentire anche su Spotify e ci vedrete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Partiamo da una bella novità. L'amministrazione, le forze di pubblica sicurezza sempre più vicine ai cittadini anche grazie alla tecnologia. Da ieri infatti è partito un nuovo servizio sperimentale della Polizia di Stato che si chiama Denunce Online, un servizio che prevede alcuni servizi già operativi in alcune questure, in alcuni commissariati e altri invece che partiranno successivamente. Ne parliamo col vicequestore di Cagliari, dottor Massimo Imbimbo. Ben trovato su Radiolina.
15: Buon pomeriggio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
16: Bene, questa è una bella novità, molto molto utile, perché sveltisce molte procedure. Raccontiamo un po' intanto in che cosa consiste.
15: Allora, sicuramente è una svolta che punta a ridurre code e tempi d'attesa negli uffici. Infatti ci andiamo sempre a spostare, diciamo, una parte delle denunce verso una dimensione digitale, senza tuttavia comunque rinunciare ad una verifica successiva in alcuni casi previsti dalla legge. Per quanto riguarda la nostra provincia, in questo momento sarà al momento disponibile già da ieri presentare una denuncia di smarrimento online. Sarà possibile attraverso l'utilizzo del portale dedicato della Polizia di Stato, dove attraverso appunto un menu a tendina sarà possibile selezionare l'oggetto che è stato smarrito, quindi ad esempio un tablet, un cellulare, delle chiavi, un pass per auto piuttosto che una carta d'identità. Dopodiché nelle 48 ore successive l'ufficio di pubblica sicurezza della Polizia di Stato procederà a rilasciare un protocollo digitale che sarà poi definitivamente messo a disposizione per l'utente nelle 96 ore successive. Quindi a 96 ore dalla richiesta l'utente, senza dover appunto venire negli uffici di polizia, avrà a disposizione un atto col quale potrà chiedere un duplicato, un atto sostitutivo del documento o dell'oggetto che è smarrito. Quindi di fatto non sarà più necessario materialmente, fisicamente, venire negli uffici della Polizia di Stato.
16: Ecco, quindi una volta fatta questa segnalazione online di smarrimento, il verbale si scarica, no, dal portale, e ha lo stesso identico valore di quello rilasciato allo sportello. Quindi questa, insomma, è una modalità molto pratica, perché poi, insomma, molto spesso è necessario presentare il verbale, no, per avere il duplicato, per esempio, della carta d'identità o del bancomat.
15: Proprio in questi termini, anche sull'app Io del Ministero degli Interni ci sarà il link dove poter appunto accedere a questa diciamo utilità, in maniera tale appunto che a seconda insomma del tipo di smarrimento inseriti, diciamo, i dati che richiede il sistema, abbastanza semplice, anche molto intuitivo, vengono appunto caricati i dati, diciamo, dell'oggetto, poi l'ufficio li controlla, li verifica, ci saranno appunto delle verifiche a riguardo, dopodiché rispondiamo attraverso, diciamo, un protocollo e quell'atto sarà a tutti gli effetti valido ai fini della legge.
16: Ecco, quindi già si prevedono molti vantaggi. Intanto la riduzione delle code, no, in questure e nei commissariati.
15: Sì, diciamo che la classica denuncia di smarrimento è qualcosa che comunque, diciamo, necessariamente impone alla persona o di prendere un giorno di ferie o di venire in orario o di prendere dei permessi. Questo chiaramente non sarà più vincolato orario, perché è possibile farlo in qualsiasi orario del giorno e della notte, anche il fine settimana, quindi diciamo che anche da questo punto di vista ci sarà, diciamo, un grande vantaggio da parte dell'utenza, non essendo più nemmeno vincolata agli orari degli uffici della questura o dei commissariati.
16: Ecco, questa novità è operativa da ieri, come abbiamo detto, in tutta Italia. C'è una parte invece del servizio in via sperimentale più articolata, la racconteremo tra pochissimo, perché poi riguarderà in futuro anche noi. Adesso abbiamo un po' di musica, abbiamo Saif con Buona Domenica. Dottor Imimo, resti con noi, che poi continueremo a descrivere questo servizio. A tra poco.

0: domenica.
1: 12:42 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina. Stiamo parlando di un nuovo importante sistema online per la segnalazione di smarrimento di beni personali, una iniziativa della Polizia di Stato. Quindi quando si smarriscono cellulari, tablet, computer, chiavi, ma anche carta d'identità, il bancomat, la carta di credito, non sarà più necessario recarsi in questura o nei commissari per fare una denuncia fisicamente, ma si potrà fare online e avrà lo stesso valore. Questa novità è partita ieri e contemporaneamente è iniziata la sperimentazione di un analogo servizio che riguarda però fattispecie più complesse. Noi ne stiamo parlando con il vicequestore di Cagliari, Massimo Imbimbo. Allora, dottor Imbimbo, l'altra parte che si sta sperimentando in altre province d'Italia, che poi arriverà se tutto andrà per il meglio anche da noi, dicevo, riguarda invece diversi tipi di situazioni, di problematiche.
2: Sì, è un sistema che permette di inoltrare una predenuncia telematica, che però in questo caso poi dovrà essere confermata entro le 48 ore presso un ufficio di polizia, previo un appuntamento anche prenotabile sulla stessa piattaforma. Come dicevo, è un servizio che al momento è attivo in via sperimentale in alcune realtà del Lazio e prevede che per talune specifiche fattispecie di reato, in particolar modo quelli più diffusi nella nostra quotidianità digitale come furti, truffe, frodi informatiche, accessi abusivi a sistemi, utilizzo indebito di carte di pagamento e diffamazione online e così via, sarà possibile appunto procedere in via preliminare online, quindi sempre attraverso, diciamo, l'accesso al portale dedicato, quindi utilizzando il proprio SPID. Quindi ci sarà una predenuncia e un successivo appuntamento. Anche in questo caso chiaramente la finalità è quella di ridurre i tempi d'attesa e le code negli uffici di polizia.
1: Ecco, naturalmente poi è curiosa la scelta, o meglio, emblematica la scelta dei tipi di reati, no? Che possono essere denunciati attraverso questo servizio. Mi cade subito l'occhio sulla diffamazione online, insomma, saranno tante e in aumento le denunce per questo tipo di problema, no? Anche da noi.
2: Beh, confermo, ormai diciamo siamo tutti ormai facenti parte della vita un po' digitale, per cui lo stesso reato della diffamazione ormai viaggia quasi più frequentemente online che rispetto ormai ai metodi quelli tradizionali per il quale il reato fu formulato, per cui sono appunto i classici reati che anche statisticamente caratterizzano un po' più la vita digitale delle persone. In questo modo la tendenza è proprio di favorire, di accelerare anche i stessi tempi di trattazione di questi fatti di reato.
1: Naturalmente poi ci sono le truffe online, anche in questo caso sempre più raffinate, quindi bisogna stare molto attenti. Questo è il messaggio che lanciate spesso anche come polizia, no?
2: Beh sì, confermo, sono reati tra l'altro sempre in continua e costante evoluzione da parte appunto dei truffatori, per cui bisogna costantemente aggiornare l'utenza sulle nuove ultime modalità di truffe, proprio in maniera tale da fare soprattutto attività di prevenzione per questo tipo di reati.
1: Benissimo, insomma, quindi adesso sarà più facile perlomeno denunciarli in via sperimentale nel Lazio, ma sicuramente questa comodità davvero arriverà anche, sarà estesa anche in tutta Italia, così come invece è, lo ricordiamo, già operativo da ieri il sistema di denuncia online per la segnalazione di smarrimento di beni personali. Allora, naturalmente poi tutti gli aggiornamenti sul sito della Polizia di Stato, noi continueremo a seguire anche queste innovazioni che davvero rendono più facile la vita del cittadino e più efficace anche l'azione di tutela da parte delle forze dell'ordine. Ringrazio moltissimo il vicequestore di Cagliari Massimo Imbimbo, a presto.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: La strambata su Radiolina.
0: una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, infatti i valori massimi saranno tutto sommato sopportabili. Il termometro non andrà oltre i 28-29 gradi. I venti saranno nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:49 in questo momento, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina per la strambata di quest'oggi. Adesso parliamo del commercio, delle difficoltà dei piccoli esercenti e delle proposte per risolvere alcune situazioni. Noi ne parliamo con il presidente di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese. Ben trovato, Roberto.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, voi avete fatto un appello da poco, qualche giorno fa, insomma, intanto sottolineando il valore delle imprese di prossimità, delle piccole botteghe, dei piccoli commercianti fondamentali davvero per le nostre comunità. E poi avete lanciato una proposta. Insomma, partiamo dall'inizio, ecco. Intanto qual è l'esigenza, qual è il problema che si sta verificando sempre più spesso?
1: Beh, è un problema che abbiamo attenzionato alle autorità locali, ma perché no anche agli organi di informazione, che è assolutamente preoccupante, è da anni, è una curva assolutamente mai in controtendenza, che dice che il commercio di vicinato è in grandissima sofferenza. Chiudono circa 5 negozi al giorno, 1500 all'anno, sono parzialmente sostituiti, quindi abbiamo un saldo di 4 nuovi e 5 chiusure, però questo ci porterà alla desertificazione, ci sta già portando una desertificazione che è maggiormente sentita soprattutto nei piccoli centri, dove c'è una tendenza a dover lasciare il proprio paese, proprio perché mancano quei servizi, tra i quali il commercio, che servono a rivitalizzare il piccolo paese, non solo in termini di socialità ma anche in termini economici. Stiamo parlando di famiglie, di generazioni di piccoli commercianti, ma perché no anche nelle grandi città. Abbiamo degli esempi: Cagliari, Nuoro, Sassari, tutte le province, Olbia, ci sono delle vie che sono diventate dei cimiteri, una tristezza infinita. Quindi è un qualcosa che Confesercenti vuole assolutamente contrastare.
0: Ecco, stiamo parlando di un piccolo esercito di circa 140.000 persone che sono impegnate nel commercio, turismo, ristorazione e quindi insomma da una fetta importantissima di lavoratori sardi.
1: 140.000 solo in Sardegna?
0: Sì, sì.
1: Per continuare dare dei numeri a livello nazionale, poi eventualmente si può anche, sono molti di più, però a livello nazionale sono 4 miliardi di euro di imposte locali, più altri 4 miliardi di euro di IRPEF. Se noi pensiamo alla grande iniquità che grida assolutamente vendetta, cioè i piccoli commercianti pagano 20 volte di più di quanto non paghino i negozi online, la cosiddetta web tax, che tra l'altro la maggior parte delle volte hanno sedi all'estero. Cioè noi abbiamo radicato delle attività fortemente collegate e strutturate nel territorio, e quindi quando si parla di socialità economica è questo il concetto, perché siamo tutti quanti fortemente collegati. Attenzione, certo. Quando chiudono negozi è un segnale di allarme che mette in crisi il sistema a Sardegna. Ecco perché abbiamo bisogno di azioni concrete.
0: Ecco perché davvero dove c'è un'impresa c'è davvero un presidio sociale. Ecco, voi avete messo in campo, lo stavi anticipando, una proposta concreta che si basa anche sulle zone economiche speciali. Roberto, ce la descrivi tra pochissimo, adesso ascoltiamo un po' di musica, abbiamo Olivia Rodrigo.

0: 12:57 minuti, stiamo parlando del problema dei centri storici e dei piccoli paesi che stanno vedendo scomparire tutte le piccole attività di prossimità, quindi negozi, botteghe, attività di servizio, insomma Confesercenti corre ai ripari con una proposta. Ne stiamo parlando col presidente regionale Roberto Bolognese. Insomma, voi avete una proposta per la rigenerazione urbana e commerciale che si basa sulle zone economiche speciali di prossimità. Di cosa si tratta, Roberto?
1: Allora, si tratta di zone sia urbane che eventualmente periferiche o semiperiferiche, dove è consentita una fiscalità di vantaggio più degli incentivi per le imprese. È proprio una zona economica speciale. Questa zona deve essere individuata dalla regione. Quindi avremo a breve degli incontri con qualche rappresentante locale, in modo da collaborare e individuare quali sono queste zone, questi perimetri. Non è solo ai nostri associati, è all'intera comunità, quindi ai commercianti in modo particolare, ai ristoratori, a chi ha un'attività, ma anche ai cittadini, perché no? Perché qua ne va veramente del futuro delle nostre zone. Quindi Confesercenti si mette al servizio per quel che riguarda la raccolta di firme. Servono 50.000 firme per questa proposta di legge che verrà portata in Parlamento, e quindi nelle nostre sedi siamo a disposizione per quel che riguarda tutte le informazioni del caso. Altrimenti si può eventualmente entrare nel sito del Ministero di Grazia e Giustizia, andare nella sezione referendum iniziative popolari e per il possessore di uno SPID o di una carta d'identità abilitata c'è un percorso assolutamente semplificato per dover firmare. Ma ripeto, Confesercenti è a disposizione, a breve faremo dei tavoli nelle vie delle principali della città, dove chiameremo i cittadini a dover firmare questa iniziativa che secondo noi è un risvolto pratico a delle lamentele. Non si può semplicemente fare un'analisi, una lamentela, senza poi seguire con dei fatti concreti. Questo è il modo di poter eventualmente fare un percorso che cambia le cose.
0: Quindi davvero l'obiettivo è quello di riuscire a ottenere il riconoscimento delle zone economiche speciali di prossimità, ZES PRO abbreviato. Ecco, l'invito a sottoscrivere questa raccolta di firme per la proposta di legge è rivolto, Roberto, naturalmente agli operatori commerciali, agli artigiani, ma anche ai cittadini, insomma, che devono considerare, lo dicevamo, tutte queste attività nei centri storici, nei piccoli borghi, come dei presidi importantissimi per la socialità della vita di comunità.
1: Comunque io ribadisco l'appello

0: gambata su Radiolina.
1: Sono le 13:01.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località 7 Sorelle, non lontano da una biosuperficie.
3: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
4: Gli esteri entra nel vivo il G7 di Evian in Francia. Prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina, il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, farà tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
3: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Bassalacchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
4: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
3: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan per le prossime 2 stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, 2 mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sport a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata a Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia del riscatto al Milan.
4: È tutto, a più tardi.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto

0: Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Pietro Cardi si è presentato da nuovo direttore sportivo del Cagliari negli spazi di San Manifattura accanto al presidente Tommaso Giulini e al nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi. Il dirigente ha parlato di appartenenza, valorizzazione dei giovani e continuità con il lavoro di Fabio Pisacane. L'obiettivo alzare l'asticella, la squadra sta mantenendo lo zoccolo duro della rosa. A Cardi lavorerà in sinergia con l'allenatore e con il vivaio per costruire un Cagliari competitivo e sostenibile. Due le trattative estere per Luvumbo, Dossena non verrà richiamato in rosso-blu, su Belotti una riflessione per tenerlo ancora. Il Cagliari starebbe trattando per un 2007 della Premier. E passiamo al basket, la Dinamo Sassari lancia la campagna abbonamenti 2026-2027 con lo slogan Dinamo per sempre. Previste prima la prelazione per i vecchi abbonati e poi la vendita libera. Il club richiama il legame storico coi tifosi, dalle origini fino ai grandi successi. La promozione in Serie A, il triplete del 2015, le notti europee e la FIBA Europe Cup, una nuova stagione che riparte nel segno dell'identità bianco-blu e del ritorno di Jeff Brooks. E passiamo ai motori, fine settimana amaro a Magione per Giorgio Basori nel terzo round del campionato Legends Car Trophy 2026. Il 18enne pilota cagliaritano portacolori di Legend Car Sardegna era arrivato in Umbria da secondo assoluto in classifica, aveva aperto il weekend con una brillante pole position, poi tre puntati in tre gare hanno compromesso il risultato lasciandolo fuori dal podio. Resta comunque confermato il passo competitivo mostrato fin dalle qualifiche. E passiamo al football americano, i Crusaders Cagliari hanno battuto i Redskins Verona sul sintetico di Terra Maini, hanno conquistato la finalissima del North Conference nel campionato italiano di football americano a 9. La squadra del presidente Emanuele Garcia prosegue così la sua corsa verso il titolo, sabato prossimo sfida decisiva contro i Wolverines Piacenza. In palio ci sarà l'accesso alla Nine Ball 2026. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV, su Videolina e Radiolina dalle 18.30 l'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
6: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
8: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
9: PAN, sardi come voi.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. E mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Stefano Birocchi ancora dai microfoni di Radiolina, 13-12 minuti, apriamo la finestra sul telegiornale di Videolina in onda fino all'edizione delle 14.30, mi ha raggiunto in studio Simona De Francisci, la condirettrice. Allora cosa proponete oggi? Cosa proponiamo oggi?
1: Cosa proponiamo oggi al telegiornale? Ti abbiamo prestato.
0: No, buongiorno, un distacco temporaneo per questi minuti.
1: Alle 14.01 torno indietro. Devi tornare in redazione. Allora, oggi abbiamo parlato, primo e secondo titolo, di due aspetti per i quali la Sardegna è molto fragile, drammaticamente fragile. La mancanza di acqua, quest'anno mediamente la situazione va meglio, ma macchia di leopardo in tutta la Sardegna, e l'altro l'allarme incendi. Arrivano degli aiuti nella lotta al fuoco, per ora però in Sardegna c'è solo un Canadair, abbiamo sentito il direttore generale della Protezione Civile, i rinforzi arriveranno a luglio per quanto riguarda i mezzi, mentre sono già operativi, naturalmente si alterneranno nell'arco dell'intera stagione, ma sono stati formati per quello 120 uomini che arrivano a potenziare la nostra campagna antincendi e arrivano da tutta Europa. Il primo titolo invece è l'acqua, scorte idriche sufficienti alla vigilia dell'estate. Per Baronia e Bassa Gallura, stagione tranquilla, l'anno scorso la situazione era drammatica anche in quella zona, criticità invece nella Nurra perché il Cuga, come ci ha raccontato il nostro Franco Ferrando, si sta svuotando. Qual è il problema? Manca l'interconnessione tra i bacini, spese assolutamente ingenti, lavori pubblici di grandissima portata, ma è una vita che noi affrontiamo questo livello di criticità, quindi sarebbe bene che adesso si programmi il prossimo ventennio, il prossimo trentennio. Cantieri e deviazioni, vite sulla 195, anche noi stiamo praticamente vivendo sulla Sulcitana, la 195, da giorni raccontiamo quelli che sono i disagi per i pendolari ma anche per i turisti che transitano proprio in quella parte della costa. Cantieri e deviazioni della statale 195, oggi però Mariangela ha affrontato il tema dal punto di vista di chi ha cambiato proprio vita, ha cambiato abitudini, ha cambiato orari in funzione di questi cantieri. Poi il caldo africano, dobbiamo prepararci perché hanno detto al nostro microfono, al microfono di Massimiliano Reis, l'ha detto Paolo Corazzon, un amico di Radiolina, lo sappiamo che nel fine settimana arriveranno temperature altissime, si sfioreranno i 40 gradi. Poi il presidente del Cagliari Giulini e il rimpianto per uno stadio provvisorio che sarebbe potuto essere più grande, stimato più o meno con 4.000 posti in più, quindi uno stadio provvisorio, la Domus, da 20.000 posti. E lui ieri, nella presentazione del nuovo corso del Cagliari, ha parlato anche di ritardi, intoppi, burocrazia, insomma di tutto quello che sta frenando il progetto del nuovo stadio, però ha raccontato questo particolare che effettivamente non conoscevamo, cioè il fatto che pur essendo provvisorio però sarebbe potuto essere più grande. Lui lo ha legato al fatto che se avesse saputo di tutti questi ritardi per il nuovo impianto probabilmente avrebbe lavorato per una struttura provvisoria però più ampia, e insomma 4.000 posti in più in alcune partite servirebbero.
0: E ce lo racconta molto bene Luca Neri nel suo servizio in onda al telegiornale di Videolina, lo ricordiamo, canale 10 del digitale terrestre, sul satellite 819 di Sky e TVSat, oppure su internet con live streaming di videolina.it e l'app L'Unione Digital. Molte grazie Simona De Francisci.
1: Buon lavoro.

0: La strambata su Radiolina. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivoca.
2: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

E siamo alle 13.22, ancora la strambata, Radiolina, Stefano Birocchi. Tra poco sentiremo il caffè scorretto dalla prima pagina dell'Unione Sarda, faccetta nera, anzi no, feccetta nera, il titolo scelto da Celestino Tabasso che lo cura quest'oggi. Lo sentiremo tra poco, ma adesso abbiamo la musica, c'è Elisa, Amore è.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 16 giugno 2026, Feccetta Nera, a cura di Celestino Tabasso. Ora che Vannacci si è proclamato Feccia, finendo di evocare e rivendicare il lato dark del subconscio nazionale, ricomincerà da più parti la predica ai cronisti. Andava ignorato. Perché dargli spazio? Proprio non vi rendete che più ne parlate e più lo rafforzate? Risposta breve. No. Risposta meno breve. Anche se tanti credono che la coscienza professionale di chi informa sia una burletta, nessun giornalista può sentire un'enormità e appallottolare gli appunti fischiettando. E se non avverti il dovere di scriverla, lo fai comunque per istinto insopprimibile. E se anche ti facessi violenza e ti accordassi con Tizio e Caio per censurare una frase shock, ci sarà Sempronio che ne darà conto. Il pluralismo non è cagnara, è una garanzia. E in ogni caso ci sono i social, YouTube and co. Non è più l'informazione che crea i personaggi, al massimo li spiega o li commenta. Perciò, quando il generale ammiccherà al fascismo, all'italianità bianca e maschia, ne scriveremo che problema c'è. E se dovremo ripetere che uccidere una donna è un omicidio, ma se la ammazzi perché è una donna, allora è femminicidio, vuol dire che lo ripeteremo. Che problema c'è? E poi, se a Roma ha letto la lista di proscrizione delle penne monelle, come Grillo quando contava qualcosa, forse non gli fa tanto gioco e piacere che sui giornali si scriva di lui. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Massimiliano Rais su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: La strambata.
12: 13:35 minuti, ancora Stefano Birocchi per la strambata di quest'oggi dai microfoni di Radiolina. Adesso apriamo una finestra su un grave problema che sta affrontando l'Italia in generale, ma in particolare la nostra isola, quello dello spopolamento. In Sardegna pensate, scompare ogni anno un livello di popolazione paragonabile a quello dei residenti di un piccolo centro come Elmas o Bosa, Ittili, circa 10.000 persone ogni anno. Stiamo perdendo, infatti gli esperti ormai prima parlavano di inverno demografico, adesso si parla di tramonto demografico. Questo allarme è stato lanciato ieri a Cagliari anche dall'ex premier ed ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi, che ha partecipato al convegno di Europa Federale organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali. Allora sentiamo le sue considerazioni insieme a quelle di Eliseo Secci, presidente dell'Associazione degli ex consiglieri regionali della Sardegna.
13: L'Europa era nata ed è nata proprio per diminuire queste distanze, tanto resta ancora da fare, e soprattutto il problema vero è che ormai nelle aree rurali e interne dei paesi europei sta nascendo il deserto, problema gravissimo in Spagna, in Francia, in Italia, qui nella Sardegna lo vedete, ma è comune, questo è un problema enorme, no? Che tocca non solo la politica rurale, cioè agricola, ma tocca proprio la struttura di base. Non vedo una soluzione vicina, perché lo vedo aggravarsi dappertutto: invecchiamento, mancano i bambini, chiudono le scuole, e quando vedo che ovunque si rompono le piccole comunità, ricostruirle diventa un problema. Non è questione di soldi.
14: È uno dei drammi epocali che stiamo vivendo, quello dello spopolamento, derivato anche dalla mancanza nei nostri paesi più piccoli di tutti i servizi essenziali. Non ci sono scuole, non ci sono uffici postali, non ci sono banche, qualche ufficio apre qualche volta, e non si può andare avanti in questa maniera. Occorrerebbe una politica solida di attenzione a questi problemi per creare quel flusso inverso che dovrebbe essere una cosa che fa vivere alle persone una vita più dignitosa.
13: Ho trovato ATS in anticampi delle posizioni dottrinarie che non tengono conto della realtà delle cose, e qui bisogna davvero avere il buon senso di capire che nella condivisione degli obiettivi bisogna usare gli strumenti possibili.

0: 13:41 minuti, ancora Stefano Birocchi e dai microfoni di Radiolina per la strambata. Riapriamo una finestra su Videolina perché alle 15 ci sarà una nuova puntata della rubrica del TG, il TG Cultura, curata come spesso capita dal collega Massimiliano Rais, che mi ha raggiunto qui in studio per anticiparci i contenuti. Io l'ho trovata molto interessante e si parla di due Americhe diverse nell'attualità più stretta.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno ai radioascoltatori che stanno seguendo la strambata. Tutto nasce da un incontro, un dialogo alla Pontificia Facoltà Teologica tra il giornalista del Corriere della Sera Massimo Franco, anche notista politico, e il vescovo di Nuoro Lanusei Antonello Mura. Il tema da cui hanno preso le mosse è proprio la situazione degli Stati Uniti, in particolare le due opposte visioni sugli Stati Uniti di Donald Trump e del pontefice Leone XIV. Tra l'altro Trump ha usato anche parole molto pesanti nei confronti del Papa di recente. Insomma, c'è stato anche una sorta di scontro diplomatico si è creato senza precedenti.
0: Non gliele ha mandate a dire, diciamo. E il Papa, esatto, ha avuto modo di rispondere in maniera elegante,
1: molto
0: ma
1: elegante,
0: comunque ferma.
1: Sì, il tema naturalmente era la guerra, il conflitto, l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, insomma il conflitto che sta attraversando quella parte del mondo, innescato poi dall'attacco americano. È interessante, appunto, è stato sottolineato che ci sono due Americhe, perché secondo Massimo Franco, Leone XIV e Trump esprimono punti di vista molto diversi, anche se secondo Franco non vanno contrapposti. Trump vuole un po' radicalizzare il confronto perché pensa agli appuntamenti politici ravvicinati, cioè le elezioni di medio termine, mentre il Papa propone valori più profondi e duraturi, pensa un po' ai valori, insomma, che caratterizzano il mondo cristiano, valori universali, quindi la pace è un valore permanente, intoccabile nel messaggio della Chiesa, della Santa Sede, del Vaticano.
0: Certo, anche se Trump avvocava a sé, no, il risultato del nome della per la pace, no?
1: Sì, però chiaramente questo è stato detto, è chiaramente una provocazione, una forzatura. La Chiesa esprime valori universali, anche intervenendo sulla necessità di avere una pace duratura. Trump pensa poi più ai suoi interessi contingenti, ai suoi interessi politici nell'immediato, anche se poi la pace è stata raggiunta con una firma digitale, è stato firmato un accordo a distanza.
0: Speriamo, perché, sì, insomma, di questi tempi davvero bisogna aspettarsi qualsiasi epilogo.
1: Però è stato un incontro molto interessante, due punti di vista, anche il punto di vista di Massimo Franco, il punto di vista di Antonello Mura, che proprio ha ribadito che la Chiesa esprime sempre valori universali. Si sono soffermati anche sul tema, un tema molto caro a Papa Prevost, e cioè il tema dell'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Il Papa è anche di recente invitato a un uso consapevole e anche a fare molta attenzione sull'intelligenza artificiale, uso consapevole, corretto. E poi ha richiamato anche un episodio recente, un intervento del Papa in Spagna, durante la visita in Spagna. Il Papa ha chiesto all'intelligenza artificiale che cosa avrebbe dovuto dire da Papa. L'intelligenza artificiale ha sbagliato pontefice, pensando ci fosse ancora Francesco.
0: Beh, vabbè, di poco avesse detto, non lo so.
1: Sottolineato su questo punto, proprio Massimo Franco ha detto: mi sembra una lezione sui limiti dell'intelligenza artificiale, che va usata con molta cautela e con molta attenzione.
0: Naturalmente, e questo non lo fa Trump, che invece abusa spesso, per creare delle vignette di dubbio gusto. Grazie Massimiliano Rais, allora sentiremo queste interviste al TG Cultura dalle 15 su Videolina. Molte grazie e buon lavoro.
2: La strambata su Radiolina.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: Radio Lina, meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Lina. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, infatti i valori massimi saranno tutto sommato sopportabili. Il termometro non andrà oltre i 28-29 gradi. I venti saranno nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Siamo arrivati alle 13:49 minuti, ancora Radiolina, la strambata, Stefano Birocchi, tra poco ci sarà il momento dei social trend con Enzo Asuni, ma adesso ancora la musica, c'è Bresh, da Dio.

0: Fresh da Dio, 13:52, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi. Ancora Stefano Pirocchi con voi dai microfoni di Radiolina, in compagnia per quest'ultima parte di Enzo Asuni, il nostro social media manager, per la rubrica dei social trend. Di cosa parliamo oggi, Enzo?
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Oggi parliamo del Festival di Sanremo, nonostante manchino 8 mesi.
0: Uno dei tuoi ergo è cavalli di battaglia.
1: Anche cavallo di battaglia dei social in generale, perché certo, in questi giorni certo. Si mormora un sacco della nuova edizione 2027 con Stefano De Martino. Si comincia già a fare un totonomi, pare che ci sarà anche una nuova serata in più rispetto alle altre edizioni, nel senso le serate saranno sempre 5, però ce ne sarà una totalmente dedicata all'Eurovision. Quest'anno tornerà probabilmente a quelle situazioni in cui il vincitore non per forza deve coincidere col rappresentante per l'Italia all'Eurovision Song Contest,
0: ecco.
1: E quindi si comincia a fare un po' il totonomi di chi potrebbe partecipare sia al festival che all'Eurovision. Sicuramente Stefano De Martino ha dalla sua parte il fatto di essere uscito proprio da un talent. Lui aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi come ballerino, in quella circostanza era diventato il ragazzo di Emma Marrone, aveva partecipato appunto a quell'edizione e l'abbiamo
0: ragazzo
1: sempre...
0: nel senso che erano fidanzati.
1: Erano fidanzati, lui stava con Emma Marrone ad Amici.
0: Non sapevo.
1: Vedi qualche, quante cose ti insegno Stefano Birocchi. Si parla anche di una riduzione del cast da 30 a 24 artisti ipotetici. Poi sappiamo che Stefano De Martino è molto attento alle playlist, è molto attento alle canzoni del momento, lo vediamo anche dal suo programma Affari Tuoi, a seconda di ciò che succede cambia la canzone che si sente in sottofondo. Proprio per questo i possibili big di Sanremo 2027 potrebbero essere grandi ritorni forti come Annalisa, Mahmood, Elodie, Marco Mengoni, la stessa Emma e Tiziano Ferro, che ricordiamolo non ha mai partecipato a Sanremo come partecipante ma solo come ospite. Gli piacerebbe, ma Laura Pausini lo blocca, nel senso che lui dice vorrei partecipare prima o poi a Sanremo, ma lui dice Laura Pausini dice a Tiziano noi siamo arrivati a un punto della nostra carriera in cui non puoi partecipare, devi solo andare come ospite. Ma lui vorrebbe comunque, soprattutto ora che ha cambiato casa discografica, insomma sta vivendo una nuova primavera della sua carriera,
0: si sta mettendo in gioco, insomma.
1: Esatto. Poi abbiamo i cantanti un po' pop urban da playlist moderne, sicuramente Tananai, Blanco, Irama, San Giovanni, Gaia e Ariete, che sta tornando dopo qualche anno di silenzio. Poi abbiamo una nuova scena urbana con indie pop contemporaneo, con Anna, che non ha ancora partecipato a Sanremo ma è sicuramente la regina dei tormentoni estivi, anche se quest'anno non è ancora uscita quel tormentone. Poi abbiamo Tony F, Rosville, Intedua, The Supreme, Night. Come indica cantautorato di qualità Sanremo, Francesca Michielin, anche lei che ha cambiato da poco management, il ritorno di Levante, Fulminacci, si parla anche tipo di California, che sarebbe l'ex cantante dei, cioè la cantante di Coma Cose, che si sono separati sia nella vita che nella carriera. E poi abbiamo
0: porti tutta la cronaca rosa,
1: hai visto? E poi magari abbiamo il ritorno di Giorgia, Il Volo, cantati come Alfa e anche Arisa, che ha sempre detto che le piacerebbe rappresentare l'Italia all'Eurovision. Quindi si parla anche tra l'altro di Sara Toscano, che ha vinto Amici 23, si è già stabilizzata nel pop italiano, quest'anno è stata attrice protagonista di un film su Netflix che è stato il secondo film più visto al mondo in classifica, primo in tipo 48 paesi eccetera eccetera, e quindi si potrebbe pensare appunto a un ritorno sul palco di Sanremo. Ha partecipato nel 2025 col brano a Marcord, un brano che comunque si sente ancora nelle varie playlist, sui social eccetera eccetera, e quindi staremo a vedere insomma questo festival tutto nuovo.
0: E questo giro non c'è Serena Brancale, non me l'hai citata.
1: Dopo due anni magari si prende una pausa.
0: Si è già
1: 3 anni di seguito forse.
0: E tutti i vari Albano, Ricchi e Poi, non c'è più nessuno.
1: Non ci sono, io ci manderei Fabio Leoni con i Sarrazza, visto che stanno uscendo con un nuovo album in questi giorni.
0: Per festeggiare i 30
1: cioè
0: anni,
1: con i nuovi singoli, l'album non lo so se lo stanno facendo, però questa cosa un po' mi puzza.
0: Ha iniziato a rappare che aveva ancora il pannolino, perché non è possibile, 30 anni, è così giovane.
1: Capostipite,
0: no?
1: Del rap sardo,
0: E certo. Abbiamo questo primato con Fabio,
1: con Ruido.
0: Davvero bisogna seguirli, stiamo seguendo, un po' per la verità sto leggendo sull'Unione, Videoline, insomma è un grande ritorno quello dei Sarrazza. Bene, abbiamo completato. Allora, grazie Enzo Azzuni, grazie a voi per averci seguito, grazie a Fabio Leoni per averci assistito in regia. Un saluto da Stefano Birocchi, torniamo con la strambata puntuali domani alle 12.30.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa.

0: anni, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
1: La cronaca: dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie.
0: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
1: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
0: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del Grande Slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. In apertura la situazione idrica in Sardegna. All'inizio dell'estate il lago di Maccheroni si è pieno per Baronia e Bassa Gallura, un'estate tranquilla, ma il nuovo maxi potabilizzatore è finito da anni e non entra in funzione per l'assenza delle condotte. L'emergenza incendi in Sardegna per ora un solo Canadair al via la campagna. Con la flotta nazionale, la protezione civile e lo schieramento può essere rimodulato in base a contingenti e situazioni di elevata criticità. E arriva la fiammata africana sulla Sardegna. L'anticiclone annuncia la vera estate con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo. La cronaca: incidente stradale sulla provinciale 12 tra Settimo San Pietro e la strada statale 387. 2 le auto coinvolte, con i 3 occupanti ricoverati in ospedale in codice rosso per dinamica. I 3 sono stati soccorsi e accompagnati in diversi ospedali dove sono stati ricoverati in osservazione. Ancora cronaca: tra auto e casa aveva 720 grammi di cocaina. I carabinieri di Sesto hanno arrestato un disoccupato di 59 anni residente in paese. L'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta da un normale controllo, l'automobilista è sembrato subito molto nervoso, poi la perquisizione era scoperta. Matteo Salvini oggi a Porto Rotondo per la presentazione dell'operazione della Guardia Costiera Mare e Laghi Sicuri. Il ministro ha fatto il punto sugli interventi in Sardegna e ha parlato di cantieri e progettazioni che non hanno precedenti. Lo sport, il basket, con la Dinamo che ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 26-27. Il volto è quello del nuovo colpo di mercato, il rientrante Jeff Brooks, tornato a Sassari a 11 anni dallo scudetto. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene.

0: le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
0: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
9: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda. La vittoria che non c'è, a cura di Alessandro Aresu. Dopo oltre 100 giorni di guerra, Stati Uniti ed Iran sono giunti a un accordo. Prima della firma, attualmente prevista per venerdì prossimo, una certa cautela è necessaria. L'accordo, in forma di annuncio o di tweet, è già esistito almeno una decina di volte. Stavolta, a spingere per la sua finalizzazione, non è stato solo un tema che non è mai uscito di scena, cioè l'impatto economico della crisi sullo stretto di Hormuz, ma anche il compleanno di Donald Trump, che domenica ha compiuto 80 anni. Quest'ultima fase di trattative è stata caratterizzata da nuovi timori di guerra. Washington e Teheran, pur accomunate dalla volontà di fermare il conflitto, hanno ripreso ad attaccarsi per avvicinarsi a un precipizio e poi fermarsi grazie ai mediatori internazionali, in particolare il Qatar e il solito Pakistan. La bozza di accordo, con un'estensione del cessate il fuoco e la fine del blocco navale, porterà comunque a divergenze nei prossimi giorni, soprattutto da Israele, in riferimento alle ostilità in Libano. Un punto cruciale per l'Iran è lo sblocco di ingenti beni congelati all'estero per via delle sanzioni. Le questioni più delicate, sia sui tempi della revoca complessiva delle sanzioni che sulla chiarezza in riferimento al programma nucleare iraniano, saranno quasi certamente rimandate a una fase successiva di discussioni tecniche. Chi ha vinto la guerra di questi mesi? L'Iran ha alcune ragioni per considerarsi vincitore. L'uccisione della guida suprema, Ali Khamenei, non ha portato al cambio di regime invocato all'inizio da Stati Uniti e Israele, ma al rafforzamento degli apparati militari iraniani. L'ala dura del regime e il nuovo comandante in capo delle guardie della rivoluzione sono sempre più influenti, anche perché contano sulle milizie armate. Secondo varie ricostruzioni, le guardie della rivoluzione hanno partecipato alle trattative per imporre le loro posizioni e sono state rafforzate anche dalla situazione dello stretto di Hormuz. I protocolli di successione del regime e la modalità con cui in Iran si esercita il comando militare si sono dimostrati per ora in grado di resistere alla pressione. In questi mesi il panorama del Medio Oriente è cambiato in modo radicale, perché è finita l'illusione di sicurezza delle monarchie del Golfo, paesi potenti per le loro risorse energetiche e finanziarie, che si sono riscoperti molto vulnerabili. Le immagini degli attacchi a Dubai continueranno ad avere un effetto anche psicologico, così come le minacce degli iraniani ai data center per l'intelligenza artificiale. Come in altri conflitti degli ultimi anni, ad avvantaggiarsi di questa situazione è stata anche la Turchia, che può oggi trattare con tutti gli attori dell'area da una posizione di forza. Poiché lo stretto di Hormuz è stato usato come un'arma, è normale che gli iraniani vogliano farne una sorta di bancomat permanente. È stato presentato anche un piano, per adesso più teorico che pratico, per regolamentare l'infrastruttura dei cavi internet sottomarini che attraversano lo stretto. Gli iraniani vorrebbero imporre ai colossi della tecnologia di ottenere permessi, pagare pedaggi e operare secondo le leggi di Teheran. Se gli Stati Uniti hanno voluto attaccare l'Iran per indebolire la Cina, non ci sono riusciti, a parte il fatto che Pechino disponeva di importanti riserve e aveva previsto questo scenario. Il blocco navale ha spinto gli iraniani a riorientare alcuni commerci dai porti emiratini al porto pakistano di Gwadar, controllato dalla Cina. Pechino, inoltre, punta all'indebolimento delle alleanze degli Stati Uniti e Trump sta realizzando l'obiettivo cinese. Oggi, quindi, gli Stati Uniti hanno voluto rivendicare un successo che non c'è, mentre Netanyahu non ha ottenuto la demilitarizzazione dell'Iran. Non è però detto che quella dell'Iran sia davvero una vittoria. La Repubblica Islamica rimane molto instabile per via del disastro economico causato dalle sanzioni e dalla mala gestione dell'economia. La guerra ha nascosto tensioni profonde che potrebbero riemergere, mentre il rischio di nuove escalation e sorprese militari non è affatto sparito, anche per via di Israele. L'Iran vivrà, con ogni probabilità, in uno stato che non è né di guerra né di pace, dove i presunti successi di oggi possono diventare le debolezze di domani. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Famiglia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
10: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
1: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di agricoltura, in particolare l'agricoltura biologica. Benvenuta a Anna Rita Poddesu.
2: Grazie, buonasera a lei, buonasera a tutti.
1: Con Anna Rita Poddesu, che è coordinatrice delle reti del Biodistretto Sud Sardegna ed è anche presidente dell'Associazione dei Mandorlicoltori della Sardegna, parleremo un po' di tutto questo affascinante mondo del biologico che in Sardegna è in crescita. Le aziende sarde che scelgono di puntare sull'agricoltura biologica sono sempre di più. Certo, forse non sono ancora così tante come una terra come la Sardegna potrebbe sviluppare, potrebbe offrire. Anna Rita Poddesu ha una storia da imprenditrice agricola, però viene dal sindacato, quindi una storia anche particolare, conosce bene tutti e due i mondi. Innanzitutto un po' una curiosità: come è passata dal sindacato a fare l'imprenditrice agricola? Lei, insomma, per tanti anni è stata, insomma, nella CGL.
2: Sì, allora in realtà sono passata sì dal sindacato all'impresa agricola, ma non mi ero mai spostata dal mondo agricolo, perché comunque appartengo ad una famiglia. Mio padre un piccolo imprenditore agricolo, ma appartengo anche ad una famiglia che per generazione da parte di mia mamma comunque ancora oggi appunto sono tutti imprenditori agricoli, quindi come dire sono sempre stata vicina, ecco, all'impresa agricola. Ho vissuto l'impresa agricola in pratica da quando avevo 6 anni, quando mio padre costruì la sua piccola azienda agricola e di allevamento. Sono cresciuta quindi appunto nel mondo dell'agricoltura, nel mondo, devo dire, della genuinità, dell'autenticità, e questo, come dire, è stata un po' la mia formazione. Poi mio padre sognava in realtà una azienda senza che si chiamasse multifunzionale a quell'epoca, ma lui pensava...
1: In realtà già lo era, magari.
2: Già lo era, capito? Lo era, perché lui pensava ad un'azienda dove tutti i figli avevano la sua collaborazione, avevano la propria attività, e così si formava la trasformazione, eccetera. Sto parlando di 50 anni fa e, ripeto, ancora non si parlava di multifunzionalità, ma forse lui nella sua mente ce l'aveva già appunto chiaro il progetto. Poi invece abbiamo tutti quanti voluto studiare, voluto fare altri percorsi, e io sinceramente parlando sognavo di tornare ad una attività agricola e tornare quindi al valore della terra.
1: È quello che poi tanti stanno facendo, perché ci sono degli investimenti in questo senso sempre maggiori in Sardegna, direi anche per fortuna, visto che abbiamo un'estensione territoriale molto molto ampia, però negli ultimi decenni forse si è abbandonato un po' quel settore.
2: Ma allora guardi, io nella mia esperienza sindacale devo dire che forse perché faceva parte del mio DNA l'agricoltura, ho sempre lavorato tanto per valorizzare il mondo dell'agricoltura, le sue produzioni, anche tenendo conto di tutte le qualità appunto organolettiche dei nostri prodotti, che sono apprezzati in tutto il mondo. Ora il problema è che devo dire personalmente, insomma, non per come dire, ma è tutto agli atti, ho fatto tante di quelle iniziative per mettere insieme il mondo datoriale, il mondo imprenditoriale, il mondo della politica, proprio perché si pensasse, si individuasse un modello di sviluppo che portasse l'agricoltura a crescere e ad essere un elemento fondamentale dell'economia della Sardegna.
1: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare Giovanotti e Alfa e poi torniamo a parlare di queste cose.

0: Buon vento!
1: Rieccoci tornati in studio, Anna Rita Poddesu, stavamo parlando della sua storia e anche dell'agricoltura biologica in Sardegna. Agricoltura biologica che, come dicevo all'inizio, sta avendo un deciso sviluppo negli ultimi anni, però forse deve ancora esprimere tutte le potenzialità in un territorio come quello sardo. Dove dobbiamo andare? Qual è la direzione?
2: Ma io penso, sono convinta che l'agricoltura in Sardegna ha delle grandi opportunità. Purtroppo è vero, sono d'accordo che solo pochi anni fa o solo da qualche anno c'è una certa animazione, c'è un certo ritorno dei giovani, c'è un certo interesse anche dei meno giovani, insomma, comunque a prendere in mano l'attività agricola. Che questo è un aspetto fondamentale, perché noi, se noi valorizziamo l'agricoltura, noi parliamo di economia, ok? Parliamo di cibo buono e sano e tracciabile, parliamo di socialità, parliamo di ambiente, perché purtroppo uno dei problemi fondamentali che vive la nostra regione è che abbiamo centinaia di ettari di terreni abbandonati, che ovviamente sono un costo opportunità, rappresentano un costo opportunità negativo perché sono improduttivi, e allo stesso tempo ora, come purtroppo ho paura, vedremo nella stagione estiva, sono oggetto di attenzione appunto di incendi e situazioni veramente di, insomma, devastanti, ecco. Quindi noi chiaramente, considerando che appunto riprendere a coltivare e coltivare significa anche migliorare l'ambiente, e quindi questo è un discorso di benessere generale per la persona e per l'ambiente. Chiaramente l'agricoltura biologica ci può dare una grande mano. Diciamo che ci sono molte aziende che stanno prestando da qualche anno attenzione, infatti i dati stanno crescendo, gli investimenti in agricoltura biologica stanno aumentando, però senza dubbio ci sono ampie opportunità di crescita e assolutamente ampie possibilità di costruire valore intorno a questo settore.
1: Certo, anche perché, come diceva, innanzitutto c'è il beneficio della cura dei terreni, quindi evitiamo che vengano, che facciano una brutta fine. E in più il riferimento che faceva prima, molto importante, quello all'economia, e cioè più noi produciamo, più non dobbiamo rivolgerci, diciamo, fuori dall'isola, perché ricordiamo che noi attualmente importiamo molto più di quello che siamo in grado di produrre, cioè per mangiare, per fare la spesa, noi ci rivolgiamo fuori, oltre il Tirreno, sempre. E insomma, questo è anche un po' uno spreco, diamo i soldi fuori dall'isola quando invece potremmo diciamo sfruttare l'economia interna, vero?
2: Questa è una... Guardi, i dati sono, sino a qualche anno fa, erano 80-20, cioè l'80% di quello che noi consumiamo viene importato dall'esterno. Cioè, questo è assurdo, per me è sempre stata una cosa assolutamente inconcepibile, perché siamo una terra di agricoltori, di pastori, è davvero è impossibile, cioè non è accettabile che noi siamo in questa situazione comunque di dipendenza alimentare anche da parte appunto del resto d'Italia, e non solo, perché poi purtroppo l'invasione dei prodotti anche che vengono dall'estero, spesso anche di qualità veramente poco
1: da verificare,
2: diciamo così, rispetto ai nostri prodotti e alla sicurezza alimentare e alla qualità e genuinità dei nostri prodotti, senza dubbio sono come dire, da verificare, ecco. Quindi senza dubbio è una perdita, è un costo opportunità che noi stiamo pagando pesantemente
1: tutti i giorni. Molto bene, ci fermiamo, torniamo dopo la pubblicità.
3: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
0: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45€. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99€. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47€. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, infatti i valori massimi saranno tutto sommato sopportabili. Il termometro non andrà oltre i 28-29 gradi. I venti saranno nel complesso a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: L'isola delle imprese su Radiolina.
2: Eccoci tornati in studio con Anna Rita Poddesu. Non abbiamo ancora parlato del mandorlo, che è una pianta appartiene alla tradizione sarda, tant'è che insomma, adesso non per citare molti dei dolci tipici sardi, ad esempio, sono basati sulle mandorle. Fa veramente riflettere il fatto che per realizzare tutti questi dolci che noi portiamo in giro per il mondo, le mandorle non siano quelle sarde.
3: Bravissimo. Allora, senza dubbio la produzione di mandorle è tra l'altro la mandorla sì, è una cultura che appartiene tra l'altro alla nostra storia. I mandorletti, le piante, perché poi venivano messe le piante dove capitava, insomma, più che parlare di mandorletti, forse meno diffusi erano le piante messe a bordo
2: strada. C'era un vero disegno, magari una vera coltivazione.
3: Esatto, e però appunto per quanto fosse preziosa questa cultura, poi nel tempo è stata abbandonata, perché magari insomma forse la raccolta, forse poi la prima lavorazione, insomma al mal il guscio, sono un po' faticosi, eccetera. E noi ci troviamo, infatti, come lei giustamente stava dicendo, di fronte ad una contraddizione assurda che devo dire che è il motivo per cui mi ha portata a coltivare il mandorlo
2: sul terreno.
3: E praticamente noi, cioè, siamo famosi nel mondo, come diceva giustamente lei, siamo famosi nel mondo per i nostri dolci sardi che sono fatti a base di mandorle della California, della Sicilia, eccetera. Questo è assurdo, questa è una delle contraddizioni che la Sardegna deve assolutamente superare, si sta tra l'altro facendo, ma al di là dei dolci sardi a base di mandorle, cioè le mandorle ormai, cioè cresce tantissimo il consumo delle mandorle, le mandorle fanno parte ormai della nostra alimentazione quotidiana e non dimentichiamo che culture alimentari come i vegetariani o ancora di più i vegani utilizzano le mandorle proprio come base dei formaggi, della pasta, della...
2: Sono quindi entrate sì nella dieta healthy, tra virgolette.
3: Sì,
2: insomma,
3: ma cioè proprio salutare. Loro producono i formaggi con le mandorle, certo. La pasta con... Quindi insomma il consumo delle mandorle e della frutta secca in generale sta aumentando in Italia e così da tempo tra l'altro in tutto il mondo. Quindi assolutamente è una cultura che in Sardegna ha grande valore. Tra l'altro è una cultura che non è vero che non ha bisogno d'acqua, per come
2: ecco,
3: si
2: volevo
3: dice.
2: Chiederle questo, è difficile come o si no? Dice? Che tipo di pianta è da questo punto di vista della coltivazione?
3: Allora, è un tipo di pianta che tra l'altro molto importante e molto facile, perché si dice che praticamente sia adatta anche a terreni marginali, ok? Però, contrariamente a come succedeva prima, che le piante venivano piantate, messe lì e magari dimenticate, non è proprio così, nel senso che ora si fanno impianti razionali che comunque vengono irrigati. L'irrigazione, soprattutto i primi anni, è necessaria, poi magari man mano diminuisce, però comunque nei periodi caldi, tipo l'estate, comunque le piante vanno irrigate.
2: Primo raccolto entro quanti anni?
3: Primo raccolto diciamo che tre anni, quattro anni. Però poi capita che qualche volta anticipano pure.
2: E poi però c'è tutto quel discorso che ha fatto prima anche sulla necessità di lavorazione, che magari è un po' più complessa. Ci fermiamo per ascoltare Alex Warren e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: Eccoci qua tornati in studio, fuori onda Narita Podesumi diceva è importante dire che le mandorle, il mandorlo ha anche un effetto benefico sull'ambiente.
1: Esatto, il mandorlo è una pianta che ha una percentuale di cattura alla CO2 superiore del 30% rispetto ad altre piante di comune uso, quindi assolutamente è una pianta che sotto l'aspetto appunto anche del beneficio ambientale è assolutamente importante.
0: Ecco, mandorlicoltura che fino adesso come dicevamo non è stata così tanto come dire organizzata nell'isola perlomeno nei decenni scorsi, ora invece sta avendo un po' sotto i riflettori. Da poco il Consiglio regionale ha varato una legge su questo campo.
1: Sì, esatto, devo dire che devo riconoscere insomma una perla veramente insomma di questa legislatura, perché appunto come diceva è stata varata una legge che è mirata alla valorizzazione della mandorlicoltura in Sardegna, ma proprio partendo anche dal presupposto paradosso di cui parlavamo prima, che i nostri dolci sardi sono praticamente fatti in buona parte con le mandorle che vengono dalla California, sia perché come dire sono bravi ad invadere i mercati, ma anche perché comunque in Sardegna non si producono mandorle
0: abbastanza.
1: Esatto, quindi come dire in qualche modo sono giustificati sinora, ecco, però chiaramente il prodotto, i dolci sardi che avranno le mandorle coltivate, prodotte in Sardegna, io sono sicura che avranno un altro valore dal punto di vista di gusto, di qualità, proprietà eccetera. E quindi insomma questa importantissima legge che io dico è importante per quanto riguarda la valorizzazione del mandorlo dal punto di vista quindi anche come dire economico, della opportunità comunque di coltivare mandorle e di promuovere la mandorlicoltura in Sardegna, però dico è importante anche dal punto di vista culturale, perché comunque richiama ecco una proprietà, una produzione che comunque negli anni si è persa, così come tante altre cose in Sardegna. E noi dobbiamo, fra le altre cose, se posso avere ancora un minuto, fra le altre cose noi dobbiamo produrre e dobbiamo promuovere la biodiversità.
0: Molto importante, sì.
1: Esatto, è un elemento fondamentale che deve fare la differenza tra l'altro dei prodotti sardi, dei prodotti quindi di qualità che sono coltivati con colture estensive e non appunto intensive, per preservare appunto quella che è la biodiversità. Ma d'altronde noi in questi giorni stiamo ricordando Carlo Petrini, che è stato il fondatore di Slow Food, e che fu un grande visionario, cioè lui ha messo insieme con le sue idee, ha messo insieme le più grandi potenze del mondo per parlare di cibo, per parlare di cibo di qualità, di cibo buono e giusto, e per in qualche modo, questo è fondamentale, rappresentare quello che c'è dietro la produzione del cibo, cioè quello che c'è dal momento della coltivazione a quando il cibo appare sulle nostre tavole. C'è un processo di lavorazione che, se è un processo di lavorazione etico, noi abbiamo un cibo di

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
3: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
2: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
3: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
2: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
3: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. In apertura la situazione idrica in Sardegna. All'inizio dell'estate il lago di Maccheroni si è pieno per Baronia e Bassa Gallura, un'estate tranquilla, ma il nuovo maxi potabilizzatore è finito da anni e non entra in funzione per l'assenza delle condotte. L'emergenza incendi in Sardegna per ora un solo caso.

0: Canadair al via la campagna con la flotta nazionale, la protezione civile e lo schieramento può essere rimodulato in base a contingenti e situazioni di elevata criticità. E arriva la fiammata africana sulla Sardegna, l'anticiclone annuncia la vera estate con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola, all'orizzonte un weekend caldissimo. La cronaca, incidente stradale sulla provinciale 12 tra Settimo San Pietro e la strada statale 387. Due le auto coinvolte, con i tre occupanti ricoverati in ospedale in codice rosso per dinamica. I tre sono stati soccorsi e accompagnati in diversi ospedali dove sono stati ricoverati in osservazione. Ancora cronaca, tra auto e casa aveva 720 grammi di cocaina. I carabinieri di Sesto hanno arrestato un disoccupato di 59 anni residente in paese. L'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta da un normale controllo, l'automobilista è sembrato subito molto nervoso, poi la perquisizione era scoperta. Matteo Salvini oggi a Porto Rotondo per la presentazione dell'operazione della Guardia Costiera Mare e Laghi Sicuri. Il ministro ha fatto il punto sugli interventi in Sardegna e ha parlato di cantieri e progettazioni che non hanno precedenti. Lo sport, il basket con la Dinamo che ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 26-27. Il volto è quello del nuovo colpo di mercato, il rientrante Jeff Brooks, tornato a Sassari a 11 anni dallo scudetto. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
1: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
3: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
8: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno in edicola e sulla app L'Unione Digital.
9: Giovedì 18 giugno, appuntamento dalle 19.30 nella corte del Palazzo d'Oglio di Cagliari con I Love Rosé, un evento dedicato ai migliori vini rosati della Sardegna. Ne parliamo quest'oggi con Giovanni Pinna, il direttore generale dell'azienda vinicola Sella e Mosca, che per l'appunto sarà presente giovedì per I Love Rosé. Ben trovato su Radiolina.
10: Buonasera, bentrovati a voi.
9: Allora, intanto ci racconti qualcosa sulla storia di Sella e Mosca.
10: Ma la storia di questa azienda è una storia che conta ormai più di 120 anni, 127 per la precisione, una storia incredibile che appunto trova nei due pionieri, nei due fondatori, Sella e Mosca, gli artefici di questa storia incredibile. Una storia che oggi si concretizza con una superficie di 650 ettari di azienda, con 520 ettari evitati, con le principali varietà regionali, quindi su tutte, per Ventino Cannonau e il nostro Torbato.
9: Ecco, da quanto tempo Sella e Mosca si occupa di rosé e come valutate oggi, insomma, le prospettive di questo mercato?
10: Allora, la nostra produzione di rosé va indietro negli anni e peraltro anche con numeri piuttosto importanti. Diciamo che in questi ultimi anni, insomma, si è sviluppato in maniera più importante il perimetro dell'Horeca, quindi della ristorazione e dei wine lovers. Molto spesso il rosé che ne abbiamo prodotto è stato destinato a quella che oggi viene definita grande distribuzione, la GDO, mentre invece negli ultimi anni c'è stato un grande interesse anche dai consumatori più esperti, che negli anni hanno un po' snobbato questo vino, e tant'è che, appunto, come chiedeva lei, il trend di mercato è un trend in crescita che trova riscontro anche, appunto, nei giovani soprattutto.
9: Qual è invece il rosato di punta? Quali caratteristiche lo rendono unico?
10: Ma il nostro rosato di punta è l'anemone. L'anemone sappiamo tutti che è un fiore, quindi le caratteristiche che lo rendono unico è appunto questa briosità, questa leggerezza, questa immediatezza e questa spensieratezza, direi anche. È un rosato in stile provenzale, se così si può dire, quindi un colore molto scarico, una gradazione alcolica contenuta. Insomma, direi un rosato in linea con i tempi, che trova appunto consumi in diverse circostanze, tanto quanto aperitivo quanto anche negli abbinamenti con i piatti di mare, piatti comunque semplici che i turisti possono incontrare nei nostri ristoranti, soprattutto durante l'estate, ma anche un vino che può essere consumato in spiaggia, in piscina. Quindi un vino che vuole regalare leggerezza, spensieratezza e briosità.
9: Abbiamo detto in apertura, appunto, che giovedì per I Love Rosé al Doglio di Cagliari ci sarà anche Selle Mosca. Ecco, cosa rappresenta per voi questo evento?
10: Questo è un evento che aiuta a trasferire, a comunicare questo vino che, appunto, nonostante un trend positivo, probabilmente ha ancora bisogno di farlo arrivare capillarmente anche a maggior numero di consumatori.
9: E allora ricordiamo l'appuntamento giovedì dalle 18:30 nella corte del Palazzo Doglio di Cagliari, I Love Rosé, con tantissimi vini rosati, tra cui anche quelli dell'azienda vinicola Sella e Mosca. Noi ringraziamo il direttore generale Giovanni Pinna.
10: Grazie a voi e appuntamento a Palazzo Doglio.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
3: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
3: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.

0: pomeriggio, bentrovati. Nuova edizione del telegiornale di Vidiolina. In apertura, come sempre, c'è il sommario. Scorte idriche sufficienti alla vigilia dell'estate per Baronia e Bassa Gallura, stagione tranquilla. Criticità nella Nurra, manca l'interconnessione tra i bacini. La lotta al fuoco, per ora in Sardegna un solo Canadair, intanto arrivano 120 operatori da tutta Europa a supporto delle basi regionali. Cantieri e deviazioni sulla 195, gli effetti su residenti e lavoratori, abbiamo cambiato abitudini, operai a lavoro, ma non nel fine settimana. Sarà un weekend con clima torrido, ma il quadro non cambierà sino ai primi giorni di luglio, le previsioni del meteorologo Paolo Corazzoni. Presidente del Cagliari Giulini, il rimpianto per uno stadio provvisorio che poteva essere più grande, i ritardi, gli intoppi, la burocrazia in vista del nuovo impianto. Erano questi i titoli dell'odierna edizione del telegiornale, grazie per essere con noi. Dunque ci occupiamo delle scorte idriche sufficienti mediamente nei bacini della Sardegna. Andiamo a Torpè, dove c'è tanta acqua ma c'è anche una contraddizione vergognosa. Sentiamo Graziano Cano.
1: Nel giorno di insediamento della giunta comunale nuova a Torpè abbiamo deciso di dare un segnale forte per un problema gravissimo che è l'acqua in tutto il territorio nostro, ma soprattutto la nostra comunità ha bisogno di risposte. Abbiamo visto che è stato costruito un mega galattico potabilizzatore importantissimo che deve servire all'Alta Baronia e alla Bassa Gallura. Vorremmo sapere se l'interconnessione fra il potabilizzatore e il paese e il resto verrà fatto a breve, oppure almeno una risposta minima per capire come muoverci, per capire se dobbiamo preoccuparci per tanti altri anni oppure in breve tempo abbiamo una risposta e l'interconnessione al paese venga collegata e anche le risposte di altri paesi.
2: Lago di Maccheroni si è strapieno come poche volte a metà giugno. Estate tranquilla per residenti e turisti da Sant'Eodoro a Siniscola. Le buone notizie però finiscono qui, perché per l'altra cronica emergenza del territorio, la potabilità dell'acqua, soprattutto Siniscola e Posada hanno un poco invidiabile record di ordinanze di divieto, nulla cambia. Il grande impianto è finito da anni ma non parte, costato 12 milioni di euro, modernissimo, può trattare 1,5 milioni di litri all'ora. Un gioiello fatto di recente visitare anche i futuri geometri dell'istituto Oggiano di Siniscola. Chissà se è stato detto loro che non entra in funzione perché non ci sono le condotte, un po' come se quando ci si costruisce la casa non vengano previsti gli allacci per acqua e la luce. Il neo sindaco di Torpè chiede risposte da Banoa e chiama raccolta i colleghi della zona.
1: Tutta la zona ha bisogno di una risposta. Io sono il primo che il giorno dell'assediamento ho voluto dare una prova di importante per il paese, ma vediamo che gli altri paesi facciano la stessa cosa a breve.
0: Vediamo la situazione nel Cuga, nel servizio del nostro Franco Ferrando.
3: L'acqua c'è nel nord Sardegna, invasata dopo le ultime piogge invernali, ma nel nord-ovest il prelievo è solo dal bacino del Cuga. Da lì arriva l'acqua per uso domestico a Sassari Alghero e per irrigare le campagne della Nurra, inaridite dopo la grande sete. Così in tre mesi il Cuga è passato da quasi 17 milioni di metri cubi, circa l'80% di riempimento, a meno di 6.
4: Sotto il profilo dell'approvvigionamento idrico la situazione è decisamente confortante. Siamo ben lontani dalla crisi che abbiamo vissuto negli anni scorsi. Ora la sfida sarà pianificare il futuro al meglio.
5: Un prelievo così importante andava e spero che al più presto si inizi, supportato ovviamente dal Temu, che è ancora una bellissima riserva di circa 58 milioni di metri cubi.
3: Il problema è che non sta funzionando il sistema Temu Cuga Bidiginzu, né è ancora attivo il collegamento con il Coginas, tra l'altro inaugurato di recente.
4: Noi crediamo che interconnettere gli invasi dia la possibilità di compensare tra territori in condizioni siccitose rispetto ad altri in sicurezza.
5: Vanno gestite bene le risorse disponibili e va per forza utilizzato il Coginas 1 e 2, che darebbero un bel apporto alla parte dell'irrigazione, non solo per l'idropotabile, da parte del Cuginas.
3: Allarme anche dall'associazione Centro Studi Agricoli, che chiede garanzie sull'uso irriguo in Nurra nei mesi estivi.
0: Ora parliamo di incendi per burocrazia governativa. In questi giorni in Sardegna c'è soltanto un Canadair. Virginia Devoto.
6: Ieri è arrivato il primo Canadair, come ogni anno, il 15 giugno arriva il primo Canadair nell'aeroporto di Olbia. Il primo luglio arriveranno gli altri due e rimarranno per tutto agosto avremo tre Canadair a disposizione.
7: Per ora un solo Canadair a disposizione dell'isola per l'emergenza incendi, una decisione a livello nazionale del Dipartimento di Protezione Civile, con l'arrivo di altri due Canadair a inizio luglio.
6: Non è una scelta discrezionale, è una scelta che viene fatta dal Dipartimento a livello nazionale sulla base proprio delle disponibilità di Canadair.
7: Intanto la Sardegna è stata scelta dall'Unione Europea, unica regione italiana, per ospitare 120 esperti in arrivo da Francia, Estonia e Austria per la lotta al fuoco.
6: Andranno a dislocarsi nell'area di Isolias, quindi tra Semini a Capoterra, Bono e Sant'Andrea a Frius, e supporteranno le squadre terrestri ma anche le squadre trasportate dai Super Puma presenti nelle basi di Fenosu e Ala dei Sardi. È partito anche il primo gemellaggio, il primo campo base a Villapuzzu, con i volontari che arrivano dalla regione Lombardia. Oltre ai volontari della Lombardia, quest'estate saranno presenti i volontari del Friuli Venezia Giulia, oltre a volontari che arrivano un po' da tutta Italia in quanto affiliati alle organizzazioni nazionali.
0: Sul Monte Arci, esercitazione internazionale per la prevenzione degli incendi, servizio di Marco Lai.
8: Si chiama Study Hub Italy 2026 e fa parte di un progetto internazionale dedicato alla gestione degli incendi boschivi, teatro dell'esercitazione del Monte Arci, un momento di confronto sulla gestione dei combustibili vegetali e l'uso del fuoco prescritto come strumento di prevenzione.
9: Qui stiamo facendo degli abbruciamenti che servono per crearci delle zone sicure dove poter eventualmente, se si ha un incendio, poter inviare le squadre. Dobbiamo crearci delle opportunità per controllare, per fermare in sicurezza il fronte del fuoco. Il fuoco può anche bruciare, però tu puoi portare a casa la vita.
8: A coordinare le operazioni l'Ispettorato Forestale di Oristano e il CNR di Sassari, presente un gruppo dalla Slovenia. Alle pendici del monte si creano le fasce di rispetto, liberate con il fuoco dalle erbacce, proteggono il bosco, ma anche la vita di chi lotta contro le fiamme.
10: Sono degli abbruciamenti che vanno effettuati a salvaguardia di questo bellissimo compendio che purtroppo negli ultimi anni ha avuto diversi problemi e quindi incendi anche abbastanza grossi con diversi danni.
8: Ad assistere alle operazioni un folto gruppo di ricercatori provenienti da mezzo mondo, sono studiosi di tematiche legate alla protezione dell'ambiente, uno scambio di conoscenze sulle diverse tecniche di protezione dagli incendi.
11: Il progetto di interscambio culturale per tutte queste istituzioni di ricerca e di istituzioni che operano nell'ambito del fuoco. Ogni paese avviene un qualcosa del genere, quindi stiamo facendo vedere come facciamo noi a modo nostro qua. In altre parti del mondo ci hanno fatto vedere come utilizzano loro il fuoco.
0: Ti aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
12: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
13: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Vite che cambiano a causa dei cantieri sulla 195, dove però si continua a non lavorare nei fine settimana. Ma intanto sentiamo Mariangela Lampis.
14: Le ruspe sono in attività, sbancano per ricostruire il corpo stradale, poi verranno installate le nuove barriere di sicurezza. Mezzi meccanici e ben in movimento sul tratto della 195 ferito dal ciclone Harry. La viabilità su un'unica corsia in direzione Cagliari e una finestra sul cantiere che scorre davanti ai mezzi. Mentre i lavori in fronte mare procedono però insieme a quelli per sistemare i nuovi New Jersey all'altezza di Giorgino, il carico sulla viabilità alternativa continua a mettere a dura prova soprattutto Conti Vecchi e i suoi fragili equilibri. E le vite che scorrono sulla statale 195. C'è chi, avendo i margini per riorganizzarsi, ha rimodulato programmi e abitudini. Le voci da Capoterra.
15: Ho ristretto, come dire, allo stretto necessario le discese a Cagliari anche per lavoro.
16: Con tutti questi cantieri aperti, con l'asfalto, e quindi bisogna fare tutto un giro particolare.
17: È molto traffico, tra l'altro. tant'è vero che domenica al rientro c'è stato un casino.
15: Era soprattutto mia moglie, che spesso si occupa lei di scendere a Cagliari, e rientro notturno passando da la consortile e le strade interne di Macchiareddu, succede qualche volta che si perda nel buio, e quindi insomma non è proprio la situazione migliore.
0: Matteo Salvini a Porto Rotondo per un'iniziativa della Guardia Costiera ha colto l'occasione per parlare dello stato dei lavori pubblici in Sardegna. Lo sentiamo al microfono di Silvia Orru.
18: Posso dire che abbiamo cantieri aperti e progettazioni in via di conclusione in Sardegna che non hanno precedenti nella storia degli scorsi decenni. Parlo dell'autorità portuale e non solo di Cagliari, parlo della rete autoportuale, parlo della continuità territoriale. Devo ringraziare tutti gli enti locali, compresa la regione, perché se non stiamo gravando, aumentando il costo dei biglietti nonostante la guerra e l'aumento dei costi sui cittadini e sui sardi, è perché tutti si sono messi a disposizione. Parlo dell'acqua, nel senso che ci sono oggi cantieri aperti sulle dighe sarde che erano fermi da tempo per garantire il diritto all'acqua a tutti, 7 giorni su 7. Ovviamente non riesce a fare in 3 anni quello che non si è fatto in 30 anni, però sono contento. Diciamo che gli operai che stanno lavorando sono tanti e li ringrazio quotidianamente.
0: E il PD in Sardegna sollecita un piano straordinario per la rete ferroviaria, ne parliamo nel servizio di Stefano Fioretti.
19: Bisogna chiedere l'inserimento nel prossimo accordo di programma di RFI della progettazione dell'intera rete regionale, in modo che, come è stato fatto in Sicilia e come si sta facendo per la Calabria, si possa avere un sistema ferroviario che viaggia almeno a 200 km orari.
20: Circa una ventina di miliardi e una decina di anni di lavori nelle stime e nella visione del PD per un primo vero piano straordinario sulla ferrovia sarda, tra raddoppio di binari, elettrificazione completa, spina dorsale veloce, cogliere il momento di fondi da riprogrammare nel prossimo quadriennio per ridurre un divario ritenuto non più sostenibile e anche anticostituzionale, base della mozione del gruppo consiliare.
21: La Costituzione riconosce la Sardegna anche attraverso l'insularità e degli elementi di crescita che al momento non sono ancora arrivati, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e i trasporti all'interno dell'isola.
20: L'analisi tradotta con dati impietosi, su tutti lo zero alla casella quota Sardegna, esclusa dai grandi assi di investimento del PNRR, pari a oltre 25 miliardi per il mezzogiorno. Battaglia del PD sul binario Cagliari-Strasburgo, 4 i dossier europei con 1.800 miliardi sul piatto per i trasporti.
22: È importante che il governo sappia cogliere a vantaggio della regione Sardegna le opportunità che vengono dall'Europa.
20: Prima ancora che a Roma l'impegno però viene chiesto a Villa Devoto, la mozione impegna la Giunta a presentare al governo progettazione dedicata e certificazione del divario per ottenere un piano pluriennale proporzionato agli interventi previsti nel resto del sud Italia.
19: Noi consideriamo una priorità che la regione chieda formalmente l'inserimento della progettazione nel fondo di RFI. Questo è il momento giusto per fare un'iniziativa molto forte sul piano politico.
15: Troppo semplice dire che il governo è un governo nemico, siccome in 2 anni e mezzo il nulla assoluto, adesso vorrei capire se il governo diventa una gestione a mo' di bancomat.
0: Anche la Sardegna nella morsa del grande caldo, ne parliamo con Massimiliano Rais.
23: L'anticiclone annuncia la vera estate con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo.
24: Giorno dopo giorno guadagneremo 1 o 2 gradi, quindi tu vai a sommarli oggi, domani, dopo, si arriva al weekend che già ad esempio Nuoro o Oristano registreranno 36-38 gradi. Nelle zone interne appunto si viaggerà su quei valori, che non è mica roba da poco. Quindi insomma già il fine settimana sarà bollente.
23: Anche la prossima settimana temperature molto alte.
24: La prossima ci trascineremo dietro queste temperature, quindi ahimè temo che ci sarà da sudare parecchio e per un bel po'. Secondo gli ultimi aggiornamenti, ma lì ovviamente c'è quasi da incrociare le dita, sembra che per inizio luglio la situazione cambi in maniera decisa, nel senso che torneremo a un'estate normale, però è una proiezione talmente in là che non sono in grado di giurarlo che questo avverrà.
23: Le raccomandazioni del meteorologo Paolo Corazzon.
24: Alcune categorie di persone sarà anche davvero pesante per chi soffre il caldo, ovviamente, ma anche sotto discorso anziani, bambini, insomma dovremmo anche prestare un po' attenzione, perché non chiediamo al nostro corpo troppi sforzi. La partita a padel alle 2 del pomeriggio io la eviterei, ecco, poi decidete voi, per carità.
0: Tra poco la terza parte del telegiornale.
1: quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
25: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
26: Radio Lina, meteo.
27: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con tanto sole, anche la ventilazione sarà debole, quindi mari calmi e poco mossi, però attenzione, il caldo piano piano torna a intensificarsi. Per il momento siamo su temperature più o meno nella norma, non andiamo nelle zone interne oltre i 32-33 gradi, però giorno dopo giorno guadagneremo qualche grado già nel weekend, previste punte anche di 36-38 e si andrà avanti anche tutta la prossima settimana, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
28: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
29: Digital.
0: La nuova vita di Annino Mele è legata alla scrittura. Ne parliamo da Berchida con Gianfranco Locci.
30: Mi hanno definito bandito a vita. Una volta ci avevo l'ergastolo a vita, adesso bandito a vita. Ho voluto accostare questo santo perché la mia infanzia si è interrotta a 4 anni e mezzo per via dell'arresto di mio padre per San Cosimo e ho finito a San Cosimo. La mia situazione è finita a San Cosimo.
31: Annino Mele volta pagina ancora una volta. La scrittura tende la mano a quel mamoiadino dal passato movimentato, imbastito tra le rigide leggi non scritte della sua terra e quelle dello Stato, visto come distante e incomprensibile. Ecco il bandito e il santo, la sua nona opera, presentata nell'incanto di Berchida a Siniscola.
30: L'idea di scrivere il libro nasce da un austriaco che era venuto a trovarmi quando ero in processo e mi ha detto: Anni, scrivila tu la tua storia, non lasciare che siano i giornalisti.
31: Non solo delitti in successione, nel suo nuovo libro me le racconta una vita caratterizzata dalla lotta per l'onore tra fuga e carcere, alimentata da una forza superiore, la sopravvivenza.
32: Chi è oggi Annino Mele e cosa fa nella vita, scrittore a parte?
30: Annino Mele è quello di sempre. Annino Mele oggi può avere 4 anni e mezzo, ne ho un po' di più, ma sono sempre lo stesso.
32: Che rapporti ha mantenuto con mamoiada?
30: Diciamo ottimi, solo che quando si fanno 31 anni e più di carcere senza uscire neanche un giorno, i rapporti non ci sono più, ecco.
31: E sugli errori del passato Annino Mele sentenzia.
30: Ci si può rimediare gli errori, perché gli errori restano sempre una minoranza rispetto al positivo.
0: E ora Daniela Usei ci porta alla Nusei per parlare di un bel festival di letteratura per l'infanzia.
6: Il Bosco Sereni di Lanusei si è fatto teatro.

0: un'emozione che in qualche modo è molto naturale. La poesia ha ritmo, la poesia ha suono e il bosco ha moltissimo ritmo.
1: Perché certe storie non stanno ferme tra le copertine, hanno bisogno di sentieri.
2: Cappuccetto rosso. Questa è la fiaba che stiamo usando quest'anno alla Tenda Selvaggia. E noi piano piano le navighiamo tutte sperando che ogni bambina e ogni bambino riescano a trovare la propria storia di Cappuccetto rosso.
3: Inserto salute domani con l'Unione Sarda, sentiamo il nostro direttore editoriale.
4: Domani sull'Unione Sarda c'è Unione Salute, in omaggio, sono 8 pagine, il tema principale è la gastroenterite, le malattie estive, ma si parla anche di tumore al polmone e di malattie della tiroide, di cui la Sardegna ha un primato per niente affatto invidiabile. Oltre alle notizie della settimana scelte insieme all'intelligenza artificiale. Domani sull'Unione in omaggio.
3: Pubblicità, poi la nostra pagina sportiva.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Parte domani sull'Unione Sarda un'inchiesta sul nuovo stadio del Cagliari, un contributo di chiarezza e di conoscenza. Intanto nel servizio di Luca Neri il rammarico e anche una vena polemica del presidente Giulini. Sentiamo.
6: Veramente adesso siamo in dirittura d'arrivo, ma è normale che quando sei in dirittura d'arrivo tu possa avere uno, due, tre, quattro mesi di ritardo. Quello che non è normale è quello che è successo nei 10 anni precedenti.
7: Parla di motivi futili, di ostacoli di cui l'opinione pubblica non è nemmeno venuta a conoscenza. Tommaso Giulini vede il traguardo per il nuovo stadio, anche se ora il percorso potrebbe andare incontro a qualche mese di ritardo.
6: Credo che sia l'ultimo dei problemi rispetto al percorso di cui si è parlato poco e che oso definire alquanto vergognoso di questi 10 anni. Per arrivare a una conferenza di servizi che ci ha finalmente approvato il progetto.
7: Un iter infinito e imprevedibile. Se avesse immaginato, forse avrebbe pensato a un'Unipoldomus diversa.
6: Che è stato costruito per starci 5-6 stagioni al massimo e non le ormai credo 9 attuali, che rischiano poi di diventare 12-13 rispetto a quando verrà inaugurato il nuovo stadio, o magari più probabilmente addirittura 14 o 15 complessive. È chiaro che poi ti porta dietro anche dei costi di manutenzione e di rinnovamento importanti, che sono un peccato fare su una struttura che auspicabilmente sarà lì ancora solo per pochi anni. In realtà quello che più dà fastidio non è però tanto questo, ma il fatto che noi in questi anni avremmo anche potuto alzare le curve di un 2000 posti e li avremmo certamente riempiti sia da una parte che dall'altra.
3: E come Massimiliano Reis conosciamo la storia di Francesco Udella, 18enne, cagliaritano, campione di braccio di ferro, peraltro il nipote di Franco Udella, grande campione di boxe. Sentiamo.
8: Francesco Udella from Italy.
9: Allora, essere

0: campione mondiale ed europeo.
1: Mio nonno è sempre felice per quanto riguarda i miei successi sportivi. Ovviamente cerca sempre comunque di mandarmi nella via del pugilato, però mi devo attenere a quello che mi piace ovviamente.
0: E ha sfidato il nonno a braccio di ferro.
1: È capitato di sfidarlo quando ero più piccolo, comunque prima di iniziare il braccio di ferro ovviamente non ho avuto la possibilità di batterlo. Ritengo che il braccio di ferro sia stato fondamentale per quanto riguarda la mia crescita personale, per quanto mi riguarda, per tutto l'impegno che ci ho messo, per tutto il bene che voglio a questo sport. Mi prendo la briga di chiamarlo vero e proprio sport con la sua federazione e le varie organizzazioni.
2: Alle 15 il TG Cultura, le due Americhe di Leone XIV e di Donald Trump. Su questo tema la Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari in dialogo tra l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, il vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura, servizio di Massimiliano Reis. E a seguire su alle 15.05 ci sarà una nuova puntata di Inventori di Famiglia condotto da Lele Casini per la regia di Massimo Piras. Regia e redazione, vi ringrazio per aver seguito il telegiornale di Vidiolina e vi auguro un pomeriggio sereno. Arrivederci.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
4: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
3: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
4: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
4: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda, le qualificazioni superate ad

0: Il numero 74 al mondo supera il primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per trovare confidenza con i campi del Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
1: Era l'ultima notizia, a più tardi.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Auguri mamma,
4: sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
9: 12,45 euro. Sì, avete capito bene. Solo 12,45 euro.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
11: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani. A Sassari zona Preddanietta. Ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del porto.
12: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
14: Vieni a scoprirla da Autovam.
15: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
16: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
17: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, materiale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Un saluto a tutti su Benegattaus, Benidorraus, su Dore Giornali in Sardu de Sardegna 1, come ti sempre bieus, intendeus che arrivonti snovas. Oi e cominciaus con su sommario. Come c'è di si stati, Stigasa, Dessa Sardegna, Montiprenasa, Mannoni Donne Avarti, in Baronia e Bassa Gallura ha reso una stagione tranquilla, Sannur, est su direttore per i difficili. 120 esperti su Dettotus Europa per giurare la Sardegna e combatti sa battaglia contro su Vogo e votare ben difesa sa 200 volontari su dei suoi continenti, ma poi noi c'è un Canadair scetti. Cantieri e traffico estraviato in Saruga Statale 195, questo mangianomuro viene traballendo in Ruspasa, Fuedata, residenti se traballarori se a Dolumanno e ho scambiato abitudini. Des Africa e arribendi sunta de Basca Manna, sabato domenico, temperatura sarte, san meda, esperto su nata cassa situazioni. Noara cambiai, finza sa su cominciu de su mesargiolas. Su presidente su Casteddu Giulini e sa chistione de si stato, il gusto provvisore può riarresi per un manno puro, si impianta un'osa burocrazia, riprimavo 10 anni, tutta sa camminera. Foi dato dunque sa de sa chistione de s'acqua in sa baronia, sa parte bascia de sa gallura, sa diga de Maccheroni, si esti prena, sa stazioni turistica, esti sarva, dunque se non ci antessi a restringimento, se non ci antessi problema sa de siccità, ni manco in Santo Diadoro e ni manco in tini scuole, ma si impianto può potabilizzare, s'acqua non funziona, il suo sindaco nuovo de Torpè, Gianni Pilloso, esti inquieto meda. Antifatto il gusto impianto, ma non era pilloso, ma non c'è questa interconnessione. A Banola si deve ridonare risposta, o le uscirigando su potabilizzatori, ora comincia a funzionare, non era ancora su sindaco de Torpè. Si impianto e costa 12 milioni di euro. Poi ritrattai un 1,5 milioni di litri su ogni ora, però a mancatai stubus. Sarrezza o da collegai con Sadiga, sa protesta contro a Banoa per toccare a tutti i comuni su del suo territorio, i cittadini su Olinti ha risposto, se andare ancora su sindaco de Torpè Gianni Pilloso. Fuori da uso invece sa de Simpreo, de Sacco, in sa parte nord-occidentale de sa Sardegna e noi Sadiga, de su Cuga esti prena. S'acqua c'è in Sierra, de sta rotta mera, de su Genu, ma tutto s'acqua che c'è in su Cuga, de Piraribai, finza in isdomo su de Tatteri e de Salighera, in azienda sa de Messaios e Pastoresi de tutto Sannur. De su mese a marzo e oi, smilioni si da metro scubo su Vunticalau su Meda, ci diventa casi 17 milioni, sa diga via Vrena è 80% in moi ci diventi 6 milioni scetti. Ma Stefano Taras, su presidente del Associo Confagricoltura Agricoltura Sardegna, narra che questa situazione è buona. In voi toccherà, a pranificare su Benidori, toccherà dunque se programmai. Su problema Mannu, estica non, non funziona sul sistema Temo Cuga Birighinzu. Gavino Zirattu, su presidente del Associo Ambi Sardegna, esti rispragio mera. In sul sistema de su Temo, in voi ci vunti 58 milioni di metri cubi di acqua. Un altro problema è che non funziona in manco su collegamento con il suo sistema de su Coginas, si interconnessioni, esti fondamentali, narra ancora Stefano Taras. De sicuro toccherà a traballare in maniera differente, possa gestione de s'acqua disponibile, narra Gavino Zirattu. In su mentre si associa il centro studi agricoli esti a Riola, dirigenti si caoliti, garanziesa, possa acqua, gaserbiri, aziende sa de Messaios e Pastoresi. Sa battaglia contro su Vogu, finse se su mese Argiola, se in Sardegna c'eressi un aeroplano Canadair scetti, dare il desiderio sul Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Esatto, Santa Ribai, sempre in sa base del Terrano, su primo del su mese che entra. In sa regione nostra, però, è un terribaso volontario su De Totus Europa, va a giurare sa macchina regionale che ha depri combatti d'ogni addì. Vunti 120 esperti su De sa Francia, De sa Estonia, De sa Austria, come tinnara Mauro Merella, su direttore generale di sa protezione civile in Sardegna. E in prosunta ribendi, finse sa 200 volontari su de tot su continente italiano. Su Unione Europea a ricevere proprio sa Sardegna va a fortiare sa attività di insistati, non scetti espertos, ma finza elicotteros. Tutto santa traballai in isbasi intra a semine Caputerra, in Bono, in Sant'Andrea Evrius, come ti narra ancora Mauro Merella, e anta giurai si squadras che vont in prearas con is elicotteros Super Puma in Alà. È infenoso ed è tutto Italia, però che è tutto della Lombardia, adesso Vrioli, un ben di volontari su Canta Giurai, sa macchina regionale, ai gesti che rende contro su fuoco, tutti volontari su Canta parte della Rezza, dei associati su Cadra Ballanta con sa protezioni civili. Oiguru fue dausu de sa situazioni in sa statali 195 in noi si punti venti traballosu può arrangiare sa ruga sciusciara de su cicloni R in su mese friaggio de Occanno. Il ruspasa sigite a traballai traballanta donia di ma su cantieri e ti serrao su Sabaru e su Domenico su personale de primone in sicurezza. Totus arruga, de primone finza su guardrail che esti isparessi proprio po' curpa de su cicloni. Sa viabilità, però, esti un utrero su traffico de macchinas e camion esteti straviau in sarruga con sortili e totu cittadino su ca bivinti o ca traballanta in Caputerra, in Isbrugus, che ci vunte a cate sabida. Anti cambia le abitudini, il disagio su punti mera, saprò spartire sa gente, ha deciso di si muovi pago o nuda, con tutti i scantieri soperti, nate cittadino, poi ben castello e poi va tutto un giro largo. Su Domenico Bruschettotto, in questi casi impossibili di viaggiare in Antarotto, su Mulleri mia, Nari Gustomini, quando torna la domi su notti passendi, possa ruga con sortili, che anche una borsa se non ci perde di volo, non ci vunti luci, se non ci vunti indicazioni. Sa politica regionale su PD, Nara Caserbili, un brano straordinario, sa via de Verru in Sardegna. Toccherà fare un accordo de programma con RFI, come ti narra sul segretario regionale del suo partito, Silvio Lai, un obrano come è stato fatto in Sicilia. In Sardegna depiti viaggiai, trenus e 200 km orarius. È stato ribasso un momento di interveni, dei spronai su governo nazionale, narra su PD, ci vuoti finanziamento su de importo, ossia viabilità de a intro. Tutto si intervento su si depiti Vainara Gigi Piano, che è sti visu capo de sconsiglieri regionali del suo Partito Democratico. Depois vai vinci su principio de insularità di accesti a intro sa Costituzione. Poi Moessa Sardegna non arriva ni manco un euro in sa lista de investimenti su de su PNRR o su Meridione, 25 miliardi su de euro. E sa battaglia de su PD, e sti finza su una battaglia europea, in Bruxelles ci vunti 4 dossier che abbalinti 1.800 miliardi di euro. Poi trasporto su scetti. Su governo italiano de priva de bruso, come tinnara Giuseppe Lupo, parlamentare europeo democratico, ci vunti opportunità, che vuole ti porta in vantaggio su Mannos e sa Sardegna. E finza su sa regione, de priva de bruso, si deprimovi all'estero, si deprimpignai. Presentendi e Palazzo Chigi un ubrano reale. Questa è una questione politica, come ti narra ancora Silvio Lai, questa questione dei trasporti esti una priorità. Critico mera invece sa Franco Mula, che è sul viso presidente della commissione trasporto su del consiglio regionale, sa giunta, sa maggiore hanno antipatto nota per 2 anni e mezzo e in moi antipicato Palazzo Chigi come ti che si era un'ispecia del banco, ma narra Mula. E a ribendi si stati, con si stati a ribendi sa prima, onda de basca manna, caracolpi forti, sa Sardegna nei disighi beniti, e stipo curpa de suinata anticicloni. A Bellavello, in temperatura sa antaribai 40 gradus, un grado in pruso d'ogna di, come ti narra si spertu, meteo, Paolo Corazzon, ravai basca mera, Savru e Domenico, i beniti, in Nugoro e Aristanesi, ci antessa su manco 36, 38 gradus, in zona de aintru arrivai basca de Prosoboru. Sa situazione n'ara ancora si spertu, non ara cambiai nimmancu finzas a su cominciu de su mese argiolas, ma non si vorrenti fai previsioni si longas n'ara corazzon. E s'ultimo is consiglios po combatti sunda sa de basca, che consiglios cabale ti proschi tutto po beccias beccioso pipioso sti meno saturai su frisco de buffa in mera de no bessiri de dom de non fai attività di sportiva in isola se avunti per lo scallentis. Grazie commenti Donia Meri curisi sligi roresi de su unione sarda antagattaia gratis impari con su giornali si inserto dedicato sa saluri punti 8 pagina sa commenti ricorda su direttore editoriali de su giornali Lorenzo Paolini articolo su vertocanta smalaria sa de sistogumu de sintestinico su gancrua e prumonesi problema sa de sa tiroidi in Sardegna di Zunfriti uno sciacco maneggenti in pruso ciantessi nova sa scioverare sa de intelligenza artificiali. Grazie dunque a gratis impari con su giornali l'Unione Sarda si inserto saluri 8 pagine 70 tobiosu intra mattasa roccasa 70 tobiosu entro un bosco e su bosco e stigo su de Selene in Lanuse Occanur sedizione numero 13 e torrà su festival Ridda Selvaggia su festival de letteratura povipias e pipius donia historias e donia contu antigamminau intra mattas e su bosco Selene estetio un'ispecia de varcu finzas in su notti su bosco esti perfetto per contare historias come tinara sautora e illustrator ora sarà donati. Abbasterà pago o nuda per attività di con Pippias e Pippius. A Dosu Ghiain ci vianta Max con una periga mostruosa e Cappuccetto Rosso, totus protagonista se punti nascioso in ispagina del libro e magavunti torrauso arestisi in su bosco o lastrino. Sa poesia entra in un bosco e sta una cosa normale, come ti annau Nicoletta Grammantieri, iscrittora e bibliotecaria. Sa poesia, commenti su bosco, teneri sonu e a ritmo. Ed ogni storia arrivato sa camminera sua, proprio commenti, Cappuccetto Rosso, come ti narra Katia Castagna, che è sti regista e autore sauro. Ma su sport, su pallone di Serie A, si a presentare De Ariseo, del suo direttore sportivo nuovo Pier Faccardi, del suo responsabile nodo, sul settore giovanile Max Canzi, su presidente del suo castello Tommaso Giulini, arrivò più fuori dai mera della questione del suo stadio. In moi ci sei, osannavo isso, una varia di mesi di arretardo, non punti nulla rispetto ai sannos che ha. E osperdio. Ni manco si dovrà immaginare tutto su chi è sul serio, andiamo ancora a giurire. Molti stessi su Dejanos de Brigungia. Ci hanno posto Dejanos può fare una conferenza de servizio. Un giro lungo e difficile. Può arrangiare in modo questo obiettivo, ma hanno visto accanto a Ciseus di Areros. Grande municipio, hanno ancora Giulini, sa Unibol Domus, ieri si stetti a differenti in mera. E ho fatto questo impianto e senti che per durare 5-6 anni, e invece sa Deus ha in prea e ho assunto manco 14 anni, hanno ancora su presidente su Castedu. Si vorrei a Tavonni, 4.000 vostos in proso, hanno Giulini, lastima di Areros, hanno visto. E usa cambavo in questa edizione pure, si dovrò grazie alla vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizioni di bene, con un saluto e tutto.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
12: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 38 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarelle Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
12: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

pure sa Ianna batte una femmina. Sa cara bianca, sinzada e su dolore. Nieddu che sa morte è su bestire. I se tende, mischina, i se tende. Chi su coro, chi pare maccu. E sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
10: Prima che il vento si porti via tutto.
9: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
10: Respira questa libertà.
9: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radiolina. Meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Con tanto sole, anche la ventilazione sarà debole, quindi mari calmi e poco mossi. Però attenzione, il caldo piano piano torna a intensificarsi. Per il momento siamo su temperature più o meno nella norma. Non andiamo nelle zone interne oltre i 32-33 gradi. Però giorno dopo giorno guadagneremo qualche grado già nel weekend, previste punte anche di 36-38 e si andrà avanti anche tutta la prossima settimana. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
14: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: era ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Batturinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 16:59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
4: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
3: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
4: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
3: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
4: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca con lo schianto mortale avvenuto a San Gavino. Un uomo alla guida di un'auto ha perso la vita nello scontro con un camion sulla provinciale che porta a Sardara. Sul posto il personale del 118, ma per l'automobilista non c'è stato niente da fare.

0: anni residente in paese. L'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. La scoperta da un normale controllo, l'automobilista è sembrato subito molto nervoso, poi la perquisizione e la scoperta. Matteo Salvini oggi a Porto Rotondo per la presentazione dell'operazione della Guardia Costiera Mare e Laghi Sicuri. Il ministro ha fatto il punto sugli interventi in Sardegna e ha parlato di cantieri e progettazioni che non hanno precedenti. E adesso lo sport, il basket con la Dinamo Sassari che ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 26-27. Il volto è quello del nuovo colpo di mercato, il rientrante Jeff Brooks, tornato a Sassari a 11 anni dallo scudetto con Meo Sacchetti coach. Termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
1: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Pesche gialle a 2,49 euro al chilo. Birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
10: Ed eccoci qua, buon martedì sera cari amici, le 17:07, io sono Cristian Asara, un saluto dal centro commerciale Olbia Mare, vi traghetto fino alle 18:30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica, la musica dell'estate, Summer Funk in arrivo nei prossimi minuti, la nuova di Francesco Gabbani.

0: Ancora buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te oggi parliamo di meteo, sarà un'estate caldissima, almeno questi giorni, esatto, di giugno barra luglio.
1: Esatto, perché è proprio arrivata quella che si chiama la fiammata africana su unionesarda.it. Abbiamo un bel video del meteorologo Paolo Corazzon che appunto fa il focus su la Sardegna grazie a, appunto, a Trebi Meteo. E insomma, volevamo l'estate è arrivata e sarà un fine settimana incandescente, perché ogni giorno si guadagneranno 1-2 gradi rispetto al giorno precedente, quindi si arriverà nel fine settimana nei territori interni, soprattutto Nuoro e Oristano, con temperature sui 36-38 gradi, quindi ecco, del caldo anche difficile da sopportare, però vabbè, cercheremo in qualche modo di difenderci.
0: Sì, quadro munitevi un pochino di, non so, condizionatore, ventilatore, ventagli, non lo so.
1: Esatto, qui dobbiamo andare a rispolverare con la ventagliata di consigli da telegiornale delle 12:30, non uscite
0: sì,
1: nelle ore
0: senza citare
1: calde,
0: il telegiornale però.
1: Esatto, bevete tanta acqua, state all'ombra. Però ecco, fino a luglio questo dovete fare, perché fino ai primi giorni la situazione non cambierà, quindi caldo torrido, temperature vicino ai 40 gradi praticamente in tutta l'isola, e questo,
0: e quindi non pioverà, mi stai dicendo che non pioverà?
1: Do questa notizia, purtroppo in Sardegna quest'estate le piogge saranno scarse ed è un vero purtroppo, perché ovviamente tutti i nostri ascoltatori sanno quali sono poi le problematiche dovute alla troppa siccità e quindi appunto a un'estate con poche piogge. Oggi però ecco, cerchiamo insomma, in qualche modo di difenderci da questo caldo torrido, seguendo, al di là della facile ironia, quelle che sono le regole principali, perché insomma non bisogna sottovalutare quando appunto il termometro raggiunge 40 gradi, è facile scherzarci, però insomma bisogna comunque avere un occhio di attenzione, perché come giusto che sia, troppo caldo non fa nemmeno troppo bene.
0: Assolutamente, anzi il contrario, come hai detto bene. Allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie mille Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina. Ciao.

0: Un salto fino al 1991 con questa Ring Ring Ring. Ancora ben ritrovati, buon martedì sera, 17 e 17 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: Pan, sardi come voi.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: vederti mai più. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radiolina nel nostro martedì sera? Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asare e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Luigi Frigoli. Ciao Luigi.
1: Buonasera, buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ti ascoltiamo.
1: Dunque, oggi in primo piano su unionesarda.it tornano gli incidenti stradali. Uno purtroppo dall'esito mortale si è verificato a San Gavino Monreale, dove un uomo alla guida di un'auto ha perso la vita in seguito allo scontro con un camion. Sul posto, dopo l'allarme, è intervenuto il personale del 118, ma per il conducente purtroppo non c'è stato nulla da fare. Altri gravi incidenti si sono verificati a Cagliari sull'asse mediano, dove una moto è entrata in collisione con un'auto e il Centauro, che era in sella, è stato accompagnato in pronto soccorso in codice rosso. E codice rosso anche per tre persone coinvolte in un altro scontro avvenuto questa volta a Settimo San Pietro sulla provinciale 12, dove si sono scontrate una panda e un fuoristrada. Un'altra tragedia che ha coinvolto un uomo di origine sarda è avvenuta in Lombardia sul lago di Como. Qui un automobilista risultato poi positivo all'alcol test ha provocato un incidente in seguito al quale ha perso la vita un 37enne, come detto, originario dell'isola. Su unionesarda.it continuiamo poi a seguire gli incendi che quotidianamente funestano la Sardegna. Anche oggi squadre di terra e mezzi aerei sono decollati in diverse località. In Gallura, nella zona di Portisco, dove sono entrati in azione i vigili del fuoco, la forestale e i paracelli, per domare le fiamme che hanno aggredito la macchia mediterranea. Per dare supporto alle operazioni di estinzione sono decollati anche elicotteri Canadair e così anche ad Assemini, dove la polizia stradale ha chiuso anche provvisoriamente un tratto della statale 130 a causa di un rogo. Infine su unionesarda.it diamo gli aggiornamenti da Eviane, in Francia, dove è in corso il vertice del G7. Dopo l'intesa per il cessate il fuoco tra USA e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, che è prevista per venerdì, i grani della terra si stanno ora concentrando su altri dossier, a cominciare da quello relativo al conflitto tra Russia e Ucraina. L'obiettivo del vertice è quello di individuare una strada per consentire che le parti tornino finalmente al tavolo delle trattative e questa volta per trovare un accordo definitivo per mettere fine una buona volta al conflitto.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.

0: As It Was Harry Styles su Radio Lina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Obiamare. Io sono Cristian Asara e tra poco parliamo di longevità.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
10: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

Sono Scusa lo siento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari su Radiolina alle 17.36 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. L'elisir di lunga vita, allora, non è un mito, è una realtà scientifica. Ne abbiamo sentito parlare tantissimo negli ultimi anni, ma meno male. È una realtà scientifica che è radicata nel DNA e nelle tradizioni della nostra isola. Il prossimo 18 giugno il Lounge Lobby Bar dell'Abidoro Beach Resort e Spa di Marinello, ovviamente Porto Rotondo, ospiterà questo appuntamento dedicato alla scoperta dei fiaturi che permettono alla nostra isola di registrare un numero record di centenari. Ospite dell'evento sarà Gianni Pes, che è un medico chirurgo e docente dell'Università di Sassari. Pes è una figura di rilievo globale nel campo appunto della longevità. Lui si deve insieme a uno statistico belga l'identificazione e la definizione appunto del termine Blue Zone, ovvero la zona blu che indica le aree del mondo con la più alta concentrazione di ultra centenari e ovviamente centenari. Ovviamente, come presidente dell'osservatorio Sardinia Longevity Blue Zone, il docente condividerà i dati raccolti in oltre 20 anni di campionamenti e interviste sul campo, spiegando perché la nostra isola sia diventata un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la scienza internazionale. A guidare la conversazione ci sarà la nostra Paola Pilia, che intervisterà il professore toccando i temi cardine della sua ricerca: la dieta della tradizione agropastorale, l'attività fisica costante e ovviamente e i legami familiari solidi sono ovviamente i pilastri fondamentali di tutto questo. L'incontro nel resort sarà un'opportunità di confronto diretto, quindi il pubblico presente nel locale potrà infatti dialogare con il ricercatore ponendo domande pratiche su come applicare le regole della longevità sulla vita di tutti i giorni. Mica male. Adesso un salto nel passato dall'83, riascoltiamo questa Sweet Dreams di Eurythmics.

0: Miles Smith, Dai Loran, Drive Safe su Radiolina nel nostro martedì sera alle 17.45. Tra poco continuiamo a parlare di longevità e di un nuovo studio della Harvard University. Se siete curiosi, state qua.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei Giganti dell'Arte.
3: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
2: I Giganti dell'Arte 2026.
3: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Radiolina Meteo.
2: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Con tanto sole, anche la ventilazione sarà debole, quindi mari calmi e poco mossi. Però attenzione, il caldo piano piano torna a intensificarsi. Per il momento siamo su temperature più o meno nella norma. Non andiamo nelle zone interne oltre i 32-33 gradi. Però giorno dopo giorno guadagneremo qualche grado già nel weekend, previste punte anche di 36-38 e si andrà avanti anche tutta la prossima settimana. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Ancora una buona serata da Radiolina, buon martedì, le 17.52, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara, continuiamo a parlare di longevità, perché calcolare con esattezza la durata della vita di una persona resta impossibile, poiché le variabili sono veramente tante e quindi sfuggono a una formula matematica precisa, però una risposta prova a darla la Harvard Medical School, dove un gruppo di scienziati ha sviluppato un algoritmo, quindi creato con l'intelligenza artificiale, capace di analizzare le variabili nell'espressione genetica. Il sistema cerca di individuare le firme molecolari dell'invecchiamento offrendo un sistema accurato di età biologica e delle prospettive di sopravvivenza. Allora è un nuovo metodo diagnostico, quindi verrà integrato ovviamente con tanti altri studi che ovviamente stanno facendo anche qua nella nostra isola, visto che comunque la nostra isola fa parte della Blue Zone, come abbiamo detto prima, è quell'appuntamento che ci sarà tra qualche giorno all'Abidoru, e quindi praticamente questo nuovo modello esamina l'insieme delle molecole di RNA prodotte dai geni. Gli studiosi hanno così identificato indicatori comuni di mortalità in specie differenti, ricordando che le alterazioni molecolari dell'invecchiamento dipendono da specifiche tipologie cellulari, incluse quelle staminali, immunitarie, epatiche e muscolari. E poi ovviamente i ricercatori hanno anche evidenziato i fattori esterni che modificano profondamente i tessuti organici, quindi lo stress genera danni cellulari evidenti accelerando il decadimento dell'organismo, poi le patologie croniche si manifestano attraverso stadi infiammatori più elevati, mentre i regimi alimentari agiscono in modo diretto sui percorsi metabolici, e quindi come qualcuno avrebbe detto, no, mangiare bene, se mangi bene vivi 100 anni e campi 100 anni, e quindi di conseguenza anche l'alimentazione è sicuramente un aspetto fondamentale per la longevità. E quindi questo nuovo algoritmo della Harvard Medical School che analizza l'RNA per misurare l'età biologica e quindi stimare in qualche modo, ecco, la longevità, anche se effettivamente è un pochino complesso da calcolare un po' il tutto. C'è Lady Gaga, Telephone. Hello.

0: Telephone Lady Gaga dal 2010 su Radiolina alle 17:58 minuti. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità. In arrivo ci sono le ultime notizie della redazione e ovviamente notizie nazionali e locali. State con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
5: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
4: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasso Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
5: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
4: Agguato nella notte a Molfetta, nel Barese, è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
5: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca con lo schianto mortale avvenuto a San Gavino. Un uomo alla guida di un'auto ha perso la vita nello scontro con un camion sulla provinciale che porta a Sardara. Sul posto il personale del 118, ma per l'automobilista non c'è stato niente da fare. E un altro grave incidente si è verificato a Cagliari sull'asse mediano all'altezza di uno dei distributori in direzione Sestu. Uno scontro tra un'auto e un motociclista, soccorso e portato in codice rosso all'ospedale Brozzo. Emergenza incendi in Sardegna, per ora un solo Canadair. Al via la campagna con la flotta nazionale. La Protezione Civile spiega: lo schieramento può essere rimodulato in base a contingenti situazioni di elevata criticità. Fiammata africana sulla Sardegna, l'anticiclone annuncia la vera estate con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo. E torniamo sulla cronaca. Tra auto e casa aveva 720 grammi di cocaina. I carabinieri di Sestu hanno arrestato un disoccupato di 59 anni residente in paese. L'accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. La scoperta da un normale controllo, l'automobilista è sembrato subito

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: Pan, sardi come voi.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
8: Radio Smeralda, radiolina in diretta dalla Costa Smeralda.
9: Ancora una buona serata da Radiolina, alle 18.07 si riparte con la nostra migliore musica, si riparte da Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.

dei tormentoni, se così lo possiamo chiamare, visto che mi sa che non vanno più di moda, secondo... i tormentoni. Al mio paese, sulla prima radio Sardegna, Radiolina, ben ritrovati, le 18:10 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Tanti gli eventi per quanto riguarda questa estate. Summer Welcome si chiama così l'appuntamento musicale con Budoni, che animerà la località gallurese da giugno fino a settembre, Piazza Giubileo, ingresso assolutamente gratuito. Un elenco di nomi di figli delle stelle, sì, perché ci sarà Alan Sorrenti il 20 luglio, anche Tu sei l'unica donna per me, ve la ricordate? Canzoni che hanno fatto sicuramente la storia della musica italiana. Il 2 agosto ci sarà Eugenio Finardi, per poi proseguire con Benji e Fede per quanto riguarda il pop fresco di Ferragosto. Il 25 agosto invece ci sarà Vegas Jones, e poi per passare il 30 di agosto con l'eclettica Lettra Lamborghini, fantastica, ci sarà anche lei. Il 28 agosto, ecco, lo scordavo, ci sarà il mitico Ero Caddeo, e poi il festival si concluderà a settembre con la musica di Enrico Nigiotti e le tappe del suo nuovo tour.

0: I Texas su Radio Linea dal 97, ancora ben ritrovati cari amici. Tra poco aggiorniamo l'attualità e scopriremo insieme che cosa leggeremo domani su
1: Radio Smeralda. Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo D'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo D'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale il tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Romantica, la nuova canzone di Ultimo su Radiolina nel nostro martedì sera, 18:21 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda. Ci sono le anticipazioni con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ci stiamo occupando del problema trasporti, in questo caso in particolare di trasporti marittimi, perché c'è una grande emergenza sia di posti sulle navi, soprattutto adesso che si entra in fase critica della stagione estiva, e anche un problema di emergenza di trasporto merci, perché anche in questo caso c'è una difficoltà in Sardegna con disagi che tra l'altro hanno come sempre effetti anche sul costo per le imprese, quindi di conseguenza anche per i consumatori. Nel frattempo c'era il ministro delle infrastrutture Salvini in Sardegna, che parla della possibilità di creare una volta per tutte la linea ferroviaria che passi per Nuoro, e proprio di linea ferroviaria parla anche il PD, che ha presentato una mozione per impegnare la regione a chiedere al governo un intervento strutturale forte proprio sulle infrastrutture ferroviarie in Sardegna, che come sappiamo sono in ritardo di anni luce rispetto alla penisola. Tra le altre notizie facciamo anche il punto sullo stadio di Cagliari, poi c'è il problema dell'emergenza dell'agricoltura nei campi in tanti settori, soprattutto quelli cerealicoli, c'è il problema delle erbe infestanti, questioni sempre legate allo strano meteo di quest'anno. È stato arrestato un piromane seriale, secondo l'accusa, a Villa Sor, che sarebbe dietro diversi incendi nella zona. Poi tra le altre notizie spicca anche la questione del cosiddetto ex piano casa, di cui sono arrivati dei nuovi dettagli nelle questioni soprattutto operative del 2026. Parliamo anche delle novità dell'appalto dei rifiuti, come cambia l'organizzazione a Cagliari, ci sono delle novità che partono soprattutto da ottobre. Tra le altre notizie interessanti c'è sicuramente l'inserto salute curato da Lorenzo Paolini, in cui ci occupiamo questa settimana di intestino, di tiroide, di polmoni e tante altre questioni sanitarie che possono interessare tanti nostri lettori. Poi c'è un'ampia pagina di sport che parte sempre dai mondiali di calcio in corso oltreoceano, e poi anche le questioni legate soprattutto al mercato del Cagliari, che si è presa a incontrare a iniziare la nuova stagione. Su Unione Estate spicca in pagina degli spettacoli l'intervista a Daniele Silvestri, che sta per tornare in Sardegna. Tutto questo sull'Unione Sarda e sull'app Unione Digital.
0: Come sempre vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17, vi lascio con l'informatore sportivo giovane di categoria con Lele Casini e i suoi ospiti. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
4: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini.
5: Martedì 16 giugno, buonasera e ben ritrovati. La nostra mezz'ora dell'informatore sportivo dedicato ai giovani di categoria. Con i campionati ormai conclusi, ci concediamo la conoscenza di un'altra società che è venuta a trovarci, anche se la conosciamo molto bene, però ci fa piacere averla sempre presente per anche raccontarci la loro storia, che comunque è decennale, per farci sapere come sta evolvendo, come sta andando la loro società e per conoscere qualche giovane atleta che un giorno potrà dire che la prima intervista l'ha fatta a Radiolina. Questa è la cosa fondamentale. Un saluto a Giuseppe Valdessi in regia, un saluto chiaramente a Lele Casini al microfono e in video, perché siamo sia in radio sia a Videolina. Ricordo anche l'appuntamento sui siti radiolina.it, videolina.it, oltre che su Spotify anche del podcast di questa trasmissione. Penultimo appuntamento, sono venuta a ritrovarci qua negli studi di Radiolina la PGS ASD, comunque alla fine Club San Paolo. Buonasera ragazzi.
6: Buonasera.
5: Riproviamo. Buonasera ragazzi.
7: Buonasera.
5: Ottimo, buonasera.
8: Buonasera.
5: Adesso ve li presento. Avremo una puntata un po' divisa a metà perché sono venuti in tanti a trovarci e quindi ci fa particolarmente piacere perché dobbiamo conoscere un sacco di cose. Per adesso alla mia sinistra Daniele Frao, allenatore.
9: Buonasera.
5: E poi Francesco Magia.
10: Buonasera.
5: Che è uno della categoria allievi, quindi anno 2010. Dall'altra parte i tre pulcini. Vi presentate voi? Dai, dite nome e cognome.
11: Letizia Lacconi.
5: Bene.
12: Matteo Franchini.
13: Gabriele Mocci.
5: Benissimo, ecco qua che fra poco conosceremo. Intanto però conosciamo di nuovo il Club San Paolo.
9: Buonasera, io sono il mister Daniele Frau, sono in società qua credo da quasi 18 anni, forse qualcuno l'ho dimenticato, e in questi anni ho allenato tantissime categorie, però il mio amore va sempre sulla scuola calcio e il settore giovanile.
5: Quindi l'attività di base è
9: esatto. Soprattutto quest'anno ho fatto gli allievi regionali A2, qua c'è Francesco che è stato un mio atleta ma già nei pulcini, e poi abbiamo questi tre pulcini 2016 di cui io sono mister anche loro. Sì, esatto.
5: Allora nel vostro stemma c'è scritto 1999,
9: esatto, sì.
5: Però la storia del
9: sì,
5: San Paolo
9: è un po' più lontana. Sì, abbiamo fatto il 25 anni col Club San Paolo 99, credo 2 anni fa, poi mi correggerà il mio responsabile, però non lasciamo molto prima come Prodante, in Piazza Giovanni, insomma Campo Cima, fino ad arrivare
5: un punto di riferimento
9: per il quartiere San Benedetto, assolutamente sì.
5: E non solo,
9: assolutamente.
5: Per tanti, perché ci si spostava di quartiere da Cagliaritano per andare a giocare.
9: Assolutamente, anche io ho fatto la stessa cosa quando giocavo tanto.
5: Ha dato sempre l'impressione di essere una grande famiglia.
9: Sì, fondamentale, soprattutto il nostro punto di forza, ma anche di lavorare molto nel sociale. Noi collaboriamo tantissimo con l'Oratorio di Piazza Giovani, che è la nostra casa.
5: Esatto.
9: Perché poi tutto nasce lì, dal nostro presidente che ha iniziato a giocare lì, tantissimi ragazzi, compreso me stesso, e dunque il nostro mondo parte dall'oratorio. Abbiamo 2019, 2020,
5: quella è la base,
9: esatto, è la nostra vetrina.
5: Poi si attraversa la strada
9: e si sale al Cipla, in via Figari, dove abbiamo il campo A11, e lì abbiamo tutte e tre giovanili, dagli esordienti, dei pulcini esordienti, fino agli allievi e alla prima squadra.
5: E della struttura poi parleremo, perché ogni anno,
9: esatto,
5: ai
9: poi,
5: noi
9: poi se ne occupa il lascio
5: esatto,
9: alla,
5: esatto, esatto, cioè altri due dirigenti che dopo entreranno e parleranno il giusto della struttura, che
9: sì,
5: inevitabilmente, come spieghiamo tante volte, è sempre o il punto di forza di qualche società o il tallone d'Achille. Quindi parleremo anche di questo, sperando che le cose
9: migliorino decisamente.
5: Migliori, no? Anche perché tutti quanti sono i ragazzi che avete tra l'Italia
9: e Belgio? 250 iscritti abbiamo, poi variano chiaramente, però ripeto, la struttura, il campo, gli spazi non bastano mai per accogliere tutti i ragazzi. L'oratorio ci aiuta, è vero, però anche lì dobbiamo sempre un attimino gestire tra i ragazzi della scuola calcio e giustamente i ragazzi che vivono l'oratorio. Dunque certo, dobbiamo sempre lasciare anche spazio a chi vive l'oratorio.
5: Certo. Francesco, che cos'è la San Paolo? Per
7: allora,
5: te?
7: Per me è la San Paolo è tutto. Cioè, io sono proprio, non dico nato, ma
5: quasi. Da quanti anni sei alla San Paolo?
7: Da quando avevo 5 anni, ora ne ho 15, quindi 10 anni.
5: 10 anni. Tutto te sei fatta là.
7: È tutto, cioè io ho fatto, diciamo che il calcio per me è un elemento fondamentale per la mia vita, è tutto. E quindi diciamo che la San Paolo mi ha aiutato, perché sono cresciuto qua con il mister Daniele, ma anche con diversi mister che ho avuto. E diciamo che mi ha accolto già dal primo giorno come se fossi uno di loro, come se fossi... Un grande giocatore.
5: C'è stato qualche momento in cui hai pensato e se andassi via dalla San Paolo?
7: A dire la verità sì, perché comunque può capitare che
5: c'è l'annata storta, l'annata che trovi magari meno feeling con qualche compagno, però alla fine
7: sì, son rimasto sempre alla San Paolo e son felice appunto che ho trascorso diciamo questi anni in questa società.
5: Poi torniamo da te, me lo dite invece voi che siete più piccoli, quindi avete meno anni di carriera, che cos'è la San Paolo, perché andate alla San Paolo? Dai Letizia, dimmelo tu per prima. Cos'è che ti piace la San Paolo? Il verde e il bianco dei colori? Il campo? I compagni?
6: E avere conosciuto compagni nuovi.
5: Sì.
6: E avere conosciuto anche mister, oltretutto
5: se molto ti fa giocare,
6: molto
5: certo,
6: gentili. Fin dall'inizio, da quando avevo 5 anni, mi è piaciuto giocare a calcio.
8: Per me la San Paolo è...
5: A parole tue. Una cosa che ti viene in mente, perché vai ad allenarti e a giocare con la San Paolo? Potresti andare da un'altra parte.
8: Mi piace come ambiente, ci sono compagni molto gentili e ho conosciuto molti nuovi compagni.
5: Hai visto?
10: Per me la San Paolo...
5: è la salvezza, così non vai a scuola, così è.
10: Sì, sì. Così non vado a scuola. mi sono trovato molto bene. Sia per i mister che per i miei compagni.
5: Va bene, va bene. Adesso piano piano li conosciamo, sì.
9: Leti e Matizia hanno un altro mister, perché sì, abbiamo due gruppi. Però noi, come hai detto tu, famiglia, io spesso porto Matteo, Letizia nel mio gruppo, nei tornei.
5: E poi se parla male del mister in diretta su Radiolina.
9: Esatto, dunque loro comunque siamo un'unica famiglia, un unico gruppo. Spesso ci spostiamo.
5: Comincia a presentarmi Francesco.
9: Allora Francesco è... tecnicamente secondo me è uno dei giocatori più forti che ho allenato, ma lui lo sa, ok? Nonostante qualcuno pensi non sia fisicamente forte, è uno che si difende molto bene e poi uno che prende abbastanza rigori e punizioni. Su questo è molto bravo, no, però tecnicamente è bravo, poi molto intelligente in campo. Io lo alleno da tantissimi anni e a parte che è educatissimo, dunque mai un problema.
5: Dove deve migliorare?
9: Deve migliorare...
5: Segna, cioè.
9: Forse sul tiro in porta, che magari... io gli dico calcia un attimo prima, sposta il cassa e le solite cose che sì, lui magari, siccome gli piace tanto la palla nei piedi, qualche dogana, magari qualche dribbling di troppo anche dentro l'area dove puoi far gol. Però è uno dei giocatori che vorrei sempre allenare.
5: Per lui vuole il pallone tra i piedi perché sa di essere bravo tecnicamente.
9: Preferisco allenare giocatori come lui, tecnici, che danno del tuo al pallone.
5: Quindi qualcuno che salta all'uomo c'è ancora in Italia, no?
9: Esatto, bravo, questo è fondamentale. Lui lo salta.
5: Però, Francesco, com'è che hai cominciato a giocare? Oltre al fatto che sei sempre stato alla San Paolo.
7: Innanzitutto ringrazio il mister per le belle parole.
5: Diplomatiche.
7: Diciamo che mi aiutano per migliorarmi in tutti gli aspetti.
5: Condividi la...
7: Sì, certo.
5: Più vicino al microfono.
7: Ovviamente sono giovane, quindi devo migliorare su tutti gli aspetti, come penso sia per tutti quelli della mia età, ma comunque cerco di impegnarmi sempre al massimo per aiutare la squadra in tutte le situazioni.
5: Allora, siccome io mi capita spesso di commentare giocatori di Serie A, che vorrei tornare indietro nella loro testa, alla vostra età, per chiedergli: dove vuoi arrivare? Loro adesso sono arrivati in Serie A, tu dove vuoi arrivare?
7: Ovviamente in Serie A.
5: Sì?
7: Sì.
5: Ma se non dovesse arrivare questa Serie A, perché visti i numeri e può anche capitare di non arrivare a essere professionisti. Per ritenerti soddisfatto, basta giocare a calcio o comunque in ogni caso c'hai un obiettivo?
7: Allora, assolutamente l'obiettivo è arrivare nel campionato più alto possibile, okay, che è la Serie A, ma comunque sarei soddisfatto, diciamo, Serie Eccellenza. Serie D.
5: Quindi comunque a livello regionale, un bel campionato a livello regionale è quello che ti auguriamo. A scuola tutto bene? Poi
7: sì,
5: vado dall'altra parte.
7: Per ora, in teoria sì.
5: Sì, in teoria. E in pratica?
7: Escono tra poco.
5: Siamo in quei giorni là. Sì. Siamo in quei giorni là. Però dai.
7: Sì,
5: dovrebbe essere.
7: In teoria sì.
5: Ok, vabbè, non aggiungiamo altro, non spoileriamo l'esito dell'annata di Francesco. Poi torniamo da te. Voi cosa mi dite? Non sulla scuola, lo tocchiamo dopo l'argomento. Com'è il calcio in generale? Perché avete cominciato a giocare a calcio?
6: Perché fin da piccolo ho visto tanti bambini nella mia scuola giocare a calcio e mi sono unita. E da quel giorno mi è piaciuto giocare a calcio.
5: Hai visto? Tu che ruolo sei, Letizia?
6: Centrocampista.
5: Ah, ma centrocampista è quella che va verso l'attacco o quella che difende?
6: Un po' entrambi.
5: Tutte e due?
9: Sì, è molto brava. Va più verso l'attacco, sì. Sì. Tecnicamente anche lei è molto brava. E salta anche l'uomo, nonostante.
5: Bene.
9: L'ultimo torneo che abbiamo fatto l'ho portata col mio gruppo. Le ho dato giustamente la coppa perché l'ha strameritata,
5: sì,
9: lei, se l'ha portata a casa.
5: E dove devi migliorare lei?
9: Ma ancora a tempo, dunque non c'è, sì, è stato un punto.
5: È troppo picco.
9: Adesso gli deve soltanto continuare.
5: Letizia,
9: a dribblare,
5: dimmi una cosa che vorresti che domani, svegliandoti al volo, saresti più brava. In che cosa? Cosa
6: gli
5: ti piacerebbe?
6: Angoli.
5: Nel calciare gli angoli? Usi tutti e due i piedi, Letizia?
6: Certe volte,
5: vabbè, già il certe volte è accettabile. Va bene, andiamo avanti, dai.
8: Quando ero più piccolo iniziavo a giocare un po' con la palla e poi da un po' più grande ho iniziato a
5: al centesimo palleggio hai detto forse vado a fare calcio.
8: Sì.
5: E subito non hai fatto altri sport?
8: No, mai.
5: Nessuno?
8: Solo calcio.
5: Solo calcio, va bene. Stavo dicendo in inglese e poi lascio per. E poi? Cosa vuoi fare tu? Dove vuoi arrivare?
8: In Serie A, va bene.
5: Serie A, cioè. Letizia, tu?
6: Serie A.
5: Serie A, anche tu?
11: Serie A.
5: Serie A, ci mancherebbe. E tu come hai cominciato a giocare a calcio?
11: Fin da piccolo giocavo e non giocavo in altri sport e mi è piaciuto.
5: E non l'hai più abbandonato?
11: Sì.
5: Vabbè, altro che la scuola, vero?
11: Sì.
5: No. Poi approfondiamo questo argomento della scuola. Tu mi hai detto che sei ancora in attesa, quindi non diciamo nulla sull'esito. Sì. Mi devi dire invece com'è andata questa annata, perché comunque...
7: Allora...
5: Campionato allievi.
7: È tutto sommato andata bene.
5: Sempre il microfono.
7: Sì, perché abbiamo raggiunto, diciamo, l'obiettivo che ci aveva imposto il mister.
5: Imposto, non proposto.
7: Cioè
5: imposto.
7: Che ci aveva posto il mister. soprattutto verso la fine della stagione, che era quello di raggiungere la salvezza. Era appunto.
5: Ed è arrivata l'ultima giornata, ma è arrivata.
7: Siamo arrivati.
5: E quindi adesso potete chiedere il premio salvezza.
7: Sì, con un pareggio, però comunque questo ci fa capire che durante l'anno siamo andati molto bene. Perché abbiamo raggiunto delle grandi soddisfazioni. Abbiamo battuto alcune squadre importanti, ma abbiamo allo stesso tempo perso alcuni punti importantissimi contro delle squadre di grande valore, e questo comunque ci fa capire che ci potevamo confrontare anche con squadre.
5: E prossimo anno è il tuo secondo anno da allievo,
7: sì,
5: diciamo non più sotto età, ma
7: no,
5: in età.
7: Sì.
5: Cosa ti aspetti?
7: Non lo so, di sicuro darò il massimo per migliorarmi su tutti gli aspetti. E niente, spero che sarà un grande anno.
5: Siccome Francesco è stato con noi anche l'altro anno, giusto? Due anni fa,
7: sì,
5: l'altro anno, lasciamo spazio a loro e tu poi magari fai entrare gli altri dirigenti.
7: Sì, sì.
5: Va bene, però mi devi rispondere in anticipo alle due domande. Voi preparatevi, tanto lui le sa quali sono le due domande fondamentali, quindi ascoltatelo, sperando che risponda bene. Il piatto preferito
7: Ah, piatto preferito, pasta in bianco.
5: L'hai cambiato, pasta in bianco. Sì. Ma l'anno scorso avevi detto pasta in bianco?
7: Sì. Quindi olio e parmigiano.
5: Olio e parmigiano, da atleta proprio. Ma sempre, cioè tu ti dicono quale piatto vuoi, pasta in bianco.
7: Sì.
5: Vabbè. Squadra preferita?
7: Cagliari.
5: Ottimo. Come si risponde a una domanda in modo esatto, ok? Da questa parte c'è tendenze strane, eh? Vabbè, vabbè. Qualcos'altro da dire? Un messaggio a chi ci sta ascoltando e vedendo per venire a Club San Paolo.
7: È una grande famiglia.
5: Chi meglio di te, che sei 10 anni?
7: È una grande famiglia, la consiglio a tutti. È un buon ambiente ed è un grande posto dove crescere.
5: Perfetto, abbiamo chiuso questa parentesi con Francesco, che ringraziamo. In bocca al lupo per la prossima stagione.
7: Grazie.
5: Allora, avete sentito cosa ha detto Francesco, ma la domanda ve la faccio alla fine della trasmissione, va bene? Ok? Quindi avete ancora una decina di minuti per concentrarvi e rispondere bene. Quel sorriso. Mi sa che a fine trasmissione qualcuno verrà squalificato. Va bene, vabbè, vedremo. Mi dovete dire. Cosa mi potete dire della scuola? Cominci tu.
12: Brutta.
5: No, non si dice. Allora, siamo preparati. Prima della trasmissione. Non
12: noiosa.
5: Com'è?
12: Noiosa.
5: Non è vero, sbagliato anche questo. Dine una bella. Dai, divertente. Cultura, impari un sacco di cose.
12: Imparo cose.
5: Impari cose. L'abbiamo suggerita.
8: Si imparerà molte cose.
5: Ok, questa l'ho già sentita, però va bene lo stesso, meglio di quelle che aveva detto lui prima. E poi qual è la materia che ti piace di più?
8: Nessuna,
5: perfetto. Tu sei in linea col tuo compagno. Giocate assieme?
8: No.
5: Che ruolo fai tu?
8: È attaccante.
12: Alla sinistra.
5: Alla sinistra, va bene. Però siete due gruppi diversi, giusto?
12: Sì.
5: Ok. Letizia, chi è più bravo di lui? Li conosci tutti e due giocando, solo uno?
13: Di più Matt.
5: È bravo?
13: Sì.
5: Sì? Vabbè, anche lui è bravo.
13: Sì.
5: Sì, vabbè. Cioè, ha fatto una faccia, mamma mia, quando ha detto che era bravo Matt. A scuola tu?
13: Bene.
5: Ah, ma sei come loro che non ci vorrebbe andare?
13: Un po'.
5: No, anche tu Letizia, mi deludi così. Io contavo su di te. Niente, non ce la facciamo. Non c'è una materia che ti piace particolarmente? Oltre alla ricreazione, dico.
13: Ricreazione ed educazione fisica.
5: E te pareva. E voi come materia quale salvate? Oltre ricreazione e educazione fisica o scienze motorie, chiamatele come volete. Difficilissima. Questa è una domanda peggio della tabellina del 7 questa. Niente. Passate?
12: Sì.
5: Vabbè. Allora incomincio a presentare altri due dirigenti oltre a Daniele Frau che abbiamo che è rimasto con noi, era con Francesco prima. Abbiamo Michele Franchinini che è il responsabile della comunicazione. Buonasera Michele. E Roberto Cucco, responsabile del settore giovanile e attività di base.
14: Ancora sì.
5: Allora, ricordiamoci il microfono anche per voi che cos'è la San Paolo? Come prima domanda per rompere il ghiaccio.
14: Allora, siccome Michele è nuovo.
5: Sì.
14: Michele è un nuovo subentro, è una persona che ci sta dando una grossa mano. Vorrei che fosse lui a esprimere questo concetto, perché vediamo da
5: esterno Michele, esterno, che adesso è diventato interno.
14: Sì.
15: Allora, diciamo che fondamentalmente sono un papà di due bambini che giocano al San Paolo. Io ho iniziato così.
5: E come spesso accade, i genitori inevitabilmente vengono coinvolti.
15: Sì, diciamo che un anno fa ho avuto la proposta di dare una mano da parte di un mister, da lì sono entrato e mi sono molto appassionato, tenendo conto che se devo essere sincero non avrei voluto che i miei figli si avvicinassero al mondo del calcio, perché
5: addirittura
15: è un mondo un po' particolare, nonostante io sia stato sempre tifoso e abbonato al Cagliari. Invece poi loro, spinti dai compagnetti, si sono iscritti. E,
5: ma il papà cosa voleva? Che sport voleva che facesse?
15: No, che scegliessero loro.
5: Qualsiasi sport?
15: Però non li ho mai avvicinati particolarmente al calcio.
5: Però hanno scelto il calcio.
15: Hanno scelto il calcio, alla fine sono contento, perché intanto è uno sport che può veramente aiutarli a crescere sotto tutti i punti di vista, perché poi tutto quello che imparano a calcio lo portano nella vita, quindi l'agonismo, la voglia di farcela, il fatto di riuscire a prendersi il loro posto all'interno del campo e quindi della vita. Secondo me è uno sport molto valido, e ho avuto la fortuna che loro appunto hanno iniziato questo percorso nel Club San Paolo, dentro al quale ti senti comunque inevitabilmente coinvolto. quindi sembrerà una banalità, però per me il Club San Paolo è veramente una famiglia a tutti gli effetti.
5: Ci avevo azzeccato all'inizio quando ho detto, esatto, ho parlato di famiglia.
14: Esatto.
5: Adesso tocca a te.
14: Il Club San Paolo è
5: sempre il microfono come
14: riferimento. Il Club San Paolo è una grande famiglia e noi ci rivolgiamo alle famiglie, proprio specificando quello che è il nostro intento nello sport, quello che è il nostro obiettivo, che è quello della socializzazione, di far crescere i bambini in un ambiente sano. Sembrano parole retoriche, però poi alla fine noi ci riconosciamo in questo. Quindi vedere dei bambini, appunto come era prima Francesco, che crescono con noi e nella vita sono delle persone corrette, oneste, puntuali, obiettive, eccetera, per noi è un grosso motivo di soddisfazione. Certo, ci piacerebbe anche vincere qualcosa, perché spesso le due cose non si abbinano, perché se tu vuoi ottenere degli obiettivi devi rinunciare a qualcosa. Faccio un esempio: noi non facciamo e non faremo mai nessun tipo di selezione nell'ingresso dei bambini,
5: okay,
14: qualsiasi, anche con bambini, e sembra brutto dirlo, però abbiamo anche dei bambini che hanno qualche problema,
5: qualche disabilità.
14: Con noi entrano, giocano e partecipano. E anche questo sembra brutto dirlo, qualche volta la partita siamo in meno, però per noi è motivo di soddisfazione vedere questi bambini che vengono accolti, che vengono considerati parte, sì, integrante della squadra.
5: Anche quello fa parte della crescita, cioè, anche del gruppo squadra e degli
14: tutti,
5: altri ragazzi.
14: Esatto. Non solo di quello che ha qualche piccolo problema, ma di quelli che invece si devono confrontare con chi ha qualche problema.
5: Esatto.
14: Questo per noi è fondamentale.
5: Benissimo, abbiamo detto anche del vostro impegno anche nel sociale. Ne approfitto perché noi diamo anche risultati, davamo risultati di prima, seconda e terza categoria, più che altro di prima e di seconda, e anche a livello giovanile. C'è una squadra che sta continuando nel percorso delle finali nazionali, quindi abbiamo avuto la settimana scorsa anche... due settimane fa l'allenatore degli allievi della Ferini Cagliari, Claudio Gordedo, che ci raccontava questo passaggio del turno a questo gironcino che è la semifinale. Beh, siamo nel bel mezzo di questo triangolare, chiamiamolo così, nazionale, che porterà alla finale. Nella prima partita la squadra di Piacenza è la squadra del Charlins, se non sbaglio, è giusto come l'ho pronunciato, comunque squadra friulana molto forte. Avevano pareggiato domenica a Cagliari, e proprio Charlins sono venuti a giocare contro la Ferrini, pareggio per 1-1. Questo tiene aperto tutto il discorso, perché la prossima settimana la Ferrini Cagliari va a Piacenza, in caso di vittoria sarebbe in finale nazionale, che comunque sarebbe un traguardo storico, e chiaramente in bocca al lupo alla Ferrini Cagliari. Giusto perché parlavi di risultati, ecco, certe volte anche quelli più insperati, come quello magari che non era prevedibile nella stagione della Ferrini, eppure con l'impegno e col lavoro e chiaramente grazie ai ragazzi e al tecnico Cordedo sono riusciti a togliersi questa soddisfazione, a prescindere come andrà a Piacenza.
14: E noi come cagliaritani isolani facciamo il tifo per la Ferrini.
5: Ma assolutamente, assolutamente. Più squadre sarde vanno avanti, e forse per noi finale tutta sarda, però è difficilissimo. Già arrivarci nelle fasi finali è difficilissimo, e quindi in bocca al lupo chiaramente alla Ferrini. Abbiamo qualche altro minuto, vogliamo raccontare qualcos'altro a San Paolo? Avevamo detto che c'è anche qualche nota stonata inevitabilmente, ed è ancora una volta il campo,
14: sì. Quest'anno ci hanno fatto parecchie promesse sulla risoluzione di questo problema, perché per noi sarebbe è una difficoltà insormontabile. Se non dovessimo avere più questa struttura, ci troveremmo costretti a dover mandare a spasso 250 bambini, che non sono pochi,
5: che non mi sembra il caso,
14: non mi sembra il caso. Però tutto quello che noi possiamo fare stiamo facendo. Adesso sono le istituzioni, il comune, chi per loro, che deve dare atto alle promesse che sono state fatte, promesse già fatte tanti anni fa, poi per motivi politici non sono state mai attuate. Quest'anno speriamo che la possano temperare.
5: Altra cosa fondamentale è non iniziare i lavori quando c'è la stagione.
14: Sì. Io presumo, perché la progettazione la stanno facendo, da quello che so sta andando avanti, però logicamente non potrà iniziare per quest'anno, per cui noi speriamo anche l'anno prossimo di andare in deroga con l'omologazione della FIGC, okay, per cui disputare ancora tutti i campionati all'interno del campo Cipla, che devo dire purtroppo è veramente in condizioni, direi, quasi disastrose, considerate
5: che
14: considerate che è un campo che avrà almeno 15 anni ed è stato calpestato giorno e notte in tutti questi anni. Non solo, certo, ma anche le scuole vengono a fare attività all'interno di quel campo, quindi ha veramente delle grosse pecche. Se dovessero l'anno prossimo iniziare i lavori, allora ci ritroveremo con una struttura nuova e potremo nuovamente dare fiato e linfa al nostro movimento. È logico che purtroppo, però, attuando le nuove norme, questo campo verrebbe ridotto, e per cui probabilmente neanche con i dilettanti potremo disputare un campionato interno in quella struttura. Però questo sarebbe il minimo, per noi sarebbe già importante far sì che i ragazzi possano avere questa valvola di sfogo che è il campo, che senza quello non facciamo attività.
5: Speriamo bene, che l'appello l'abbiamo fatto anche questa stagione, speriamo l'anno prossimo di vederci.
14: Speriamo non si offenda.
5: No, però è anche doveroso per far capire, per chi magari non conosce la vostra situazione, far capire qual è la problematica e perché c'è questo problema, con l'augurio realmente che ci sono tante cose da fare in città, assolutamente. Che anche questo, visto come parlavate di valvola di sfogo per 250 ragazzi, ecco, credo che ne valga la pena, per non solo per il quartiere di San Benedetto, ma per tutta la città e non solo. Domandone finali, chi comincia? Letizia? Piatto preferito?
13: Questo... Pasta alla carbonara.
5: Letizia, siamo amici, ufficiale, va bene? Carbonara top, vai. Anche tu c'hai la faccia da un piatto che mi piace, vai.
8: E un po' carbonara.
5: E poi?
8: E pizza.
5: E pizza, va bene. Con che cosa la pizza?
8: Wurstel olive.
5: Hai visto? Piace questa cosa.
13: Spaghetti.
5: Scolaretto.
13: Spaghetti, vongole e bottarghe.
5: Vabbè, amico anche suo, ma siamo molto intimi noi come amici. Buona questa soluzione. Ma lo sai, mi è venuta una fame con la pancia che ho? Eh? Mi ha dato un'idea. Ottimo, ottimo, mi piace. No, a voi non lo chiedo.
9: No, bene.
5: Ultima domanda, ce l'abbiamo un minuto, Giuseppe? Sì, ok, perfetto, perché io mi perdo ogni tanto. Squadra del cuore, Letizia?
13: Cagliari.
5: Cagliari?
13: Inter.
5: Hanno detto tutti bene. Allora, a tutti avevano risposto perfettamente, l'ho anche detto. E tu no, hai dovuto puntualizzare questa cosa qua. Hai sbagliato le righe, la San Paolo ce le ha orizzontali, l'Inter ce le ha verticali. Potevi dire San Paolo? Anche meglio San Paolo, no?
13: Sì.
5: Qual è il tuo giocatore preferito?
13: Dell'Inter.
5: Però nel microfono.
13: Dell'Inter.
5: Sì, abbi il coraggio. Uno me ne puoi dire che posso accettare. Uno, solo uno. È di Cagliari.
14: Nel senso che deve essere di Cagliari.
5: È di Cagliari, l'unico giocatore.
13: Di Cagliari.
5: Ce n'è uno giocatore sardo nell'Inter. Chi è?
13: Barella.
5: Vedi, quell'unico nome che accettava era Nicolò Barella. Se mi dicevi, sono tifoso di Nicolò Barella, va bene. A me va bene. Giocatore preferito? Può anche non essere del Cagliari, sta tranquillo.
8: Di adesso.
5: Tanto lo qualificato è solo lui.
8: Di adesso Olise.
5: Chi?
8: Olise.
5: Ah, Olise, mamma mia. Sì, forte, molto. Letizia? Se ti viene in mente? No, nessuno. Vabbè, siamo in periodo di mondiale. Guardate un po' di televisione e vi fate un'idea di chi c'è in giro di giocatore forte. Siamo in chiusura, abbiamo un ultimo appello? Oltre il campo, messaggio, come ho detto anche a Francesco, doveva convincere un sacco di persone.
14: No. Messaggi.
9: Come ha detto Francesco, scegliete il Club San Paolo perché sicuramente passerete 10 anni fantastici come quelli di Francesco.
5: Benissimo.
9: Sicuro.
5: Va bene, grazie.
9: Grazie a voi.
5: Buona in bocca al lupo per la prossima stagione, ma anche avete in serbo tornei come tutte le società.
14: Da tutte le parti.
5: E quindi se vedete il bianco e il verde, fermatevi un attimo perché probabilmente se avete anche il quadrifoglio, giusto?
14: Quadrifoglio, sì.
5: È il Club San Paolo. Grazie Giuseppe Valdese in regia, appuntamento per martedì prossimo, ultima puntata di questa stagione con Giovani di Categoria. Ciao a tutti.
16: L'informatore sportivo Giovani di Categoria. Con Lele Casini.
17: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
16: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
18: Sono le 18 e 58 minuti.
19: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
20: Buonasera. Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
21: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
20: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre, sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
21: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
20: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari, le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
21: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
20: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
22: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
23: Auguri mamma,
24: sembri una ragazzina.
25: Grazie amore, ma gli anni passano.
24: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
25: Poi ci sono i 70, gli 80.
24: Brava, pensiamoci ora con Generali.
26: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
27: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca con lo schianto mortale avvenuto a San Gavino. Un uomo alla guida di un'auto ha perso la vita nello scontro con un camion sulla provinciale che porta a Sardara. Sul posto il personale del 118, ma per l'automobilista non c'è stato niente da fare. E un altro grave incidente si è verificato a Cagliari sull'asse mediano all'altezza di uno dei distributori in direzione Sestu. Uno scontro tra un'auto e un motociclista, soccorso e portato in codice rosso all'ospedale Brozzu. Emergenza incendi in Sardegna, per ora un solo Canadair. Al via la campagna con la flotta nazionale, la protezione civile spiega lo schieramento può essere rimodulato in base a contingenti situazioni di elevata criticità. Fiammata africana sulla Sardegna, l'anticiclone annuncia la vera estate con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo. E torniamo sulla cronaca. Tra auto e casa aveva 720 grammi di cocaina. I carabinieri di Sestu hanno arrestato un disoccupato di 59 anni, residente in paese. L'accusa di detenzione di sostanza

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: Pan, sardi come voi.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale il tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: L'America di Trump e l'America di Leone XIV sono due Americhe profondamente diverse, due punti di vista molto diversi.
1: Sì, sono punti di vista molto diversi, anche se non vanno contrapposte, perché secondo me è più Trump che tenta questa operazione. In realtà Leone XIV si limita a rappresentare un'America diversa, che non si oppone a Trump, ma va oltre questa amministrazione. Propone dei valori che sono più profondi, più duraturi e in qualche modo cerca di aiutare l'America a ritrovare se stessa.
0: Dicevi, Trump ha uno sguardo molto, molto corto, una politica di respiro molto, molto ridotto.
1: Beh, sì, la sensazione è che mentre Papa Prevost guardi molto anche oltre questa amministrazione, Trump si è un po' pressato da preoccupazioni elettorali per le elezioni di medio termine, quindi molte sue scelte, al di là della confusione che trasmettono, siano anche segno di un affanno, di una fretta di raggiungere un qualche risultato, cosa che secondo me da parte di Prevost non c'è, perché la sua ricostruzione della Chiesa, dell'unità della Chiesa, va su tempi molto più lunghi e su uno sguardo molto più lungo.
2: Io come uomo di Chiesa vedo certamente delle difficoltà che comunque sono evidenti a tutti, però vedo anche, la storia ce lo dimostra, che ci sono state tante fasi nelle quali i rapporti hanno incontrato delle situazioni controverse, però la Chiesa è rimasta forte e ferma su alcuni valori e il Trump di turno se ne deve rendere conto un giorno o l'altro.
0: Tema dell'intelligenza artificiale, un tema molto caro a Papa Leone XIV.
1: Sì, molto caro a Papa Leone XIV, ma caro anche in modo critico. Tant'è vero che ho raccontato questo episodio che lui ha riferito a Madrid, che aveva chiesto all'intelligenza artificiale che cosa avrebbe dovuto dire da Papa. E l'intelligenza artificiale ha rivelato Leone XIV, ma ha sbagliato Papa pensando ancora che ci fosse Papa Francesco. Mi sembra una lezione sui limiti dell'intelligenza artificiale.
2: L'invito a leggere questa enciclica, Magnifica Humanitas, che è straordinaria perché riesce a collocare, ma non c'erano dubbi, ma in questo momento.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
2: Vieni a scoprirla da Autovam.
3: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
6: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
7: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Pedone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Radiolina Meteo.
3: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Con tanto sole, anche la ventilazione sarà debole, quindi mari calmi e poco mossi. Però attenzione, il caldo piano piano torna a intensificarsi. Per il momento siamo su temperature più o meno nella norma. Non andiamo nelle zone interne oltre i 32-33 gradi. Però giorno dopo giorno guadagneremo qualche grado già nel weekend, previste punte anche di 36-38 e si andrà avanti anche tutta la prossima settimana. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
4: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
3: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre, sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
4: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
4: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca con lo schianto mortale avvenuto a San Gavino. Un uomo alla guida di un'auto ha perso la vita nello scontro con un camion sulla provinciale che porta a Sardara. Sul posto il personale del 118, ma per l'automobilista non c'è stato niente da fare. E un altro grave incidente si è verificato a Cagliari sull'asse mediano all'altezza di uno dei distributori in direzione Sestu. Uno scontro tra un'auto e un motociclista, soccorso e portato in codice rosso all'ospedale Brozzu. Emergenza incendi in Sardegna, per ora un solo Canadair. Al via la campagna con la flotta nazionale, la protezione civile spiega lo schieramento può essere rimodulato in base a contingenti situazioni di elevata criticità. Fiammata africana sulla Sardegna, l'anticiclone annuncia la vera estate con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo. E torniamo sulla cronaca. Tra auto e casa aveva 720 grammi di cocaina. I carabinieri di Sestu hanno arrestato un disoccupato di 59 anni residente in paese. L'accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. La scoperta da un normale controllo, l'automobilista è sembrato subito molto nervoso, poi la perquisizione e la scoperta. Matteo Salvini oggi a Porto Rotondo per la presentazione dell'operazione della Guardia Costiera Mare e Laghi Sicuri. Il ministro ha fatto il punto sugli interventi in Sardegna e ha parlato di cantieri e progettazioni che non hanno precedenti. E adesso lo sport, il basket con la Dinamo Sassari che ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 26-27. Il volto è quello del nuovo colpo di mercato, il rientrante Jeff Brooks, tornato a Sassari a 11 anni dallo scudetto con Meo Sacchetti coach. Termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per...
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica.

0: Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais, su Radiolina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
5: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di agricoltura, in particolare l'agricoltura biologica. Benvenuta a Anna Rita Poddesu.
6: Grazie, buonasera a lei e buonasera a tutti.
5: Con Anna Rita Poddesu, che è coordinatrice delle reti del Biodistretto Sud Sardegna ed è anche presidente dell'Associazione dei Mandorlicoltori della Sardegna, parleremo un po' di tutto questo affascinante mondo del biologico che in Sardegna è in crescita. Le aziende sarde che scelgono di puntare sull'agricoltura biologica sono sempre di più. Certo, forse non sono ancora così tante come una terra come la Sardegna potrebbe sviluppare, potrebbe offrire. Anna Rita Poddesu ha quindi una storia anche particolare, conosce bene tutte.
6: Sì, allora in realtà sono passata sì dal sindacato all'impresa agricola, ma non mi ero mai spostata dal mondo agricolo, perché comunque appartengo ad una famiglia. Mio padre è un piccolo imprenditore agricolo, ma appartengo anche ad una famiglia, sono tutti imprenditori agricoli, quindi come dire sono sempre stata vicina, ecco, all'impresa. Il padre costruì la sua piccola azienda agricola e di allevamento. Sono cresciuta quindi appunto nel mondo dell'agricoltura, nel mondo, devo dire, della genuinità, dell'autenticità. E questo, come dire, è stata un po' la mia formazione. Poi mio padre sognava in realtà un'azienda senza che si chiamasse multifunzionale a quell'epoca, ma lui pensava...
5: In realtà già lo era, magari.
6: Già lo era, capito? Lo era, perché lui pensava ad un'azienda dove tutti i figli avevano la sua collaborazione, avevano la propria attività e così si formava la trasformazione, eccetera. Sto parlando di 50 anni fa. E ripeto, ancora non si parlava di multifunzionalità, ma forse lui nella sua mente ce l'aveva già appunto chiaro il progetto. Poi invece abbiamo tutti quanti voluto studiare, voluto fare altri percorsi e io sinceramente parlando sognavo di tornare ad una attività agricola e tornare quindi al valore della terra.
5: È quello che poi tanti stanno facendo, perché ci sono degli investimenti in questo senso sempre maggiori in Sardegna, direi anche per fortuna, visto che abbiamo un'estensione territoriale molto molto ampia, però negli ultimi decenni forse si è abbandonato un po' quel settore.
6: Ma allora guardi, io nella mia esperienza sindacale devo dire che forse perché faceva parte del mio DNA l'agricoltura, ho sempre lavorato tanto per valorizzare il mondo dell'agricoltura, le sue produzioni, anche tenendo conto di tutte le qualità appunto organolettiche dei nostri prodotti che sono apprezzati in tutto il mondo. Ora, il problema è che, devo dire personalmente, insomma, non per, come dire, ma è tutto agli atti, ho fatto tante di quelle iniziative per mettere insieme il mondo datoriale, il mondo imprenditoriale, il mondo della politica, proprio perché si pensasse e si individuasse un modello di sviluppo che portasse l'agricoltura a crescere e ad essere

0: Rieccoci tornati in studio, Anna Rita Poddesu. Stavamo parlando della sua storia e anche dell'agricoltura biologica in Sardegna. Agricoltura biologica che, come dicevo all'inizio, sta avendo un deciso sviluppo negli ultimi anni, però forse deve ancora esprimere tutte le potenzialità in un territorio come quello sardo. Dove dobbiamo andare? Qual è la direzione?
1: Ma io penso, sono convinta che l'agricoltura in Sardegna ha delle grandi opportunità. Purtroppo è vero, sono d'accordo che solo pochi anni fa o solo da qualche anno c'è una certa animazione, c'è un certo ritorno dei giovani, c'è un certo interesse anche dei meno giovani, insomma, comunque a prendere in mano l'attività agricola. Che questo è un aspetto fondamentale, perché noi, se noi valorizziamo l'agricoltura, noi parliamo di economia, ok? Parliamo di cibo buono e sano e tracciabile, parliamo di socialità, parliamo di ambiente, perché purtroppo uno dei problemi fondamentali che vive la nostra regione è che abbiamo centinaia di ettari di terreni abbandonati, che ovviamente sono un costo opportunità, rappresentano un costo opportunità negativo perché sono improduttivi, e allo stesso tempo ora, come purtroppo ho paura, vedremo nella stagione estiva, sono oggetto di attenzione appunto di incendi e situazioni veramente di, insomma, devastanti, ecco. Quindi noi chiaramente, considerando che appunto riprendere a coltivare e coltivare significa anche migliorare l'ambiente, e quindi questo è un discorso di benessere generale per la persona e per l'ambiente. Chiaramente l'agricoltura biologica ci può dare una grande mano. Diciamo che ci sono molte aziende che stanno prestando da qualche anno attenzione, infatti i dati stanno crescendo, gli investimenti in agricoltura biologica stanno aumentando, però senza dubbio ci sono ampie opportunità di crescita e assolutamente ampie possibilità di costruire valore intorno a questo settore.
0: Certo, anche perché, come diceva, innanzitutto c'è il beneficio della cura dei terreni, quindi evitiamo che vengano, che facciano una brutta fine. E in più il riferimento che faceva prima, molto importante, quello all'economia, e cioè più noi produciamo, più non dobbiamo rivolgerci diciamo fuori dall'isola, perché ricordiamo che noi attualmente importiamo molto più di quello che siamo in grado di produrre, cioè per mangiare, per fare la spesa, noi ci rivolgiamo fuori, oltre il Tirreno, sempre. E insomma, questo è anche un po' uno spreco. Diamo i soldi fuori dall'isola quando invece potremmo diciamo sfruttare l'economia interna, vero?
1: Questa è una... Guardi, i dati sono, sino a qualche anno fa, erano 80-20, cioè l'80% di quello che noi consumiamo viene importato dall'esterno. Cioè, questo è assurdo, per me è sempre stata una cosa assolutamente inconcepibile, perché siamo una terra di agricoltori, di pastori, e davvero non ha, è impossibile, cioè non è accettabile che noi siamo in questa situazione comunque di dipendenza alimentare anche da parte appunto del resto d'Italia, e non solo, perché poi purtroppo l'invasione dei prodotti anche che vengono dall'estero, spesso anche di qualità veramente poco
0: da verificare,
1: ecco, da verificare, diciamo così, rispetto ai nostri prodotti e alla sicurezza alimentare e alla qualità e genuinità dei nostri prodotti, senza dubbio sono come dire, da verificare, ecco. Quindi senza dubbio è una perdita, è un costo opportunità che noi stiamo pagando pesantemente
0: tutti i giorni. Molto bene, ci fermiamo, torniamo dopo la pubblicità.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
9: L'Isola delle Imprese, su Radiolina.
0: Eccoci tornati in studio con Anna Rita Poddesu. Non abbiamo ancora parlato del mandorlo, che è una pianta appartiene alla tradizione sarda, tant'è che insomma adesso non per citare molti dei dolci tipici sardi ad esempio sono basati sulle mandorle. Fa veramente riflettere il fatto che per realizzare tutti questi dolci che noi portiamo in giro per il mondo, le mandorle non siano quelle sarde.
1: Bravissimo. Allora, senza dubbio la produzione di mandorle è tra l'altro la mandorla sì, è una cultura che appartiene tra l'altro alla nostra storia. I mandorletti, le piante, perché poi venivano messe le piante dove capitava, insomma, più che parlare di mandorletti, forse meno diffusi erano le piante messe a bordo strada.
0: Non c'era un vero disegno, magari una vera coltivazione.
1: Esatto, e però appunto per quanto fosse preziosa questa cultura, poi nel tempo è stata abbandonata perché magari, insomma, come dire, forse la raccolta, forse poi la prima lavorazione, insomma, al mallo, il guscio, sono un po' faticosi, eccetera. E noi ci troviamo, infatti, come lei giustamente stava dicendo, di fronte ad una contraddizione assurda che devo dire che è il motivo per cui mi ha portata a coltivare il mandorlo
0: sì. Sul terreno.
1: E, praticamente noi, cioè, siamo famosi nel mondo, come diceva giustamente lei, siamo famosi nel mondo per i nostri dolci sardi che sono fatti a base di mandorle della California, della Sicilia, eccetera. Questo è assurdo, questa è una delle contraddizioni che la Sardegna deve assolutamente superare, si sta tra l'altro facendo, ma al di là dei dolci sardi a base di mandorle, Cioè le mandorle ormai, cioè cresce tantissimo il consumo delle mandorle. Le mandorle fanno parte ormai della nostra alimentazione quotidiana e non dimentichiamo che culture alimentari come i vegetariani o ancora di più i vegani utilizzano le mandorle proprio come base dei formaggi, della pasta, della...
0: entrate sì nella dieta healthy, tra virgolette.
1: Sì, ma cioè proprio salutare. Loro producono i formaggi con le mandorle, certo. La pasta con... Quindi insomma il consumo delle mandorle e della frutta secca in generale sta aumentando in Italia e così da tempo tra l'altro in tutto il mondo. Quindi assolutamente è una cultura che in Sardegna ha grande valore. Tra l'altro è una cultura che non è vero che non ha bisogno d'acqua, per come
0: ecco,
1: si
0: volevo
1: dice.
0: Chiederle questo, è difficile come o no? Che tipo di pianta è da questo punto di vista della coltivazione?
1: Allora, è un tipo di pianta che tra l'altro molto importante e molto facile perché si dice che praticamente sia adatta anche a terreni marginali, ok? Però, contrariamente a come succedeva prima, che le piante venivano piantate, messe lì e magari dimenticate, non è proprio così, nel senso che ora si fanno impianti razionali, è necessaria, poi magari man mano diminuisce, però comunque nei periodi caldi, tipo l'estate, comunque le piante vanno irrigate.
0: Primo raccolto entro quanti anni?
1: Primo raccolto diciamo che tre anni, quattro anni. Però poi capita che qualche volta anticipano pure.
0: E poi però c'è tutto quel discorso che ha fatto prima anche sulla necessità di lavorazione che magari è un po' più complessa. Ci fermiamo per ascoltare Alex Warren e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: Eccoci qua, tornati in studio. Fuori onda Narita Podesumi diceva: è importante dire che le mandorle, il mandorlo ha anche un effetto benefico sull'ambiente.
1: Esatto, esatto. Il mandorlo è una percentuale, è una pianta che ha una percentuale di cattura alla CO2, della CO2 superiore al 30% rispetto ad altre piante di comune uso. Quindi assolutamente è una pianta che sotto l'aspetto appunto anche del beneficio ambientale è assolutamente importante.
0: Ecco, mandorlicoltura che fino adesso come dicevamo non è stata così tanto come dire organizzata nell'isola perlomeno nei decenni scorsi, ora invece sta avendo è un po' sotto i riflettori. Da poco il Consiglio regionale ha varato una legge su questo campo.
1: Sì, esatto, devo dire che devo riconoscere insomma una perla veramente insomma di questa legislatura, perché appunto come diceva è stata varata una legge che è mirata alla valorizzazione della mandorlicoltura in Sardegna, ma proprio partendo anche dal presupposto paradosso di cui parlavamo prima, che i nostri dolci sardi sono praticamente sia perché come dire, sono bravi ad invadere i mercati, ma anche perché comunque in Sardegna non si producono
0: non ce ne sono
1: mandorle.
0: Abbastanza.
1: Esatto, quindi come dire, in qualche modo sono giustificati sinora, ecco. Però chiaramente il prodotto, i dolci sardi che avranno le mandorle, ora dal punto di vista di gusto, di qualità, proprietà, eccetera. E quindi, insomma, questa importantissima legge che io dico è importante per quanto riguarda la valorizzazione del mandorlo dal punto di vista quindi anche come dire economico, della opportunità comunque di coltivare mandorle e di promuovere la mandorlicoltura in Sardegna, però dico è importante anche dal punto di vista culturale, perché comunque richiama ecco una proprietà, una produzione che comunque negli anni si è persa, così come tante altre cose in Sardegna. E noi dobbiamo, fra le altre cose, se posso avere ancora un minuto, fra le altre cose noi dobbiamo produrre e dobbiamo promuovere la biodiversità. Noi questo dei prodotti sardi, dei prodotti quindi di qualità che sono coltivati con colture estensive e non appunto intensive, per preservare appunto quella che è la biodiversità. Ma d'altronde noi in questi giorni stiamo ricordando Carlo Petrini, che è stato il fondatore della di Slow Food, che è il fondatore di Slow Food e che fu un grande visionario, cioè lui ha messo insieme con le sue idee, ha messo insieme le più grandi potenze del mondo per parlare di cibo, per parlare di cibo di qualità, di cibo buono e giusto, e per in qualche

0: In modo, questo è fondamentale, rappresentare quello che c'è dietro la produzione del cibo, cioè quello che c'è dal momento della coltivazione a quando il cibo appare sulle nostre tavole. C'è un processo di lavorazione che, se è un processo di lavorazione etico, noi abbiamo un cibo di un certo tipo. Se quel processo di lavorazione non è etico e non è comunque, come dire, di qualità, purtroppo noi mangiamo cose che non sono comunque di qualità.
1: Ha avuto visione, ci vuole visione anche e soprattutto in questo campo. Molto bene, abbiamo finito il tempo. Grazie ad Anna
0: Assolutamente
1: Rita Poddesu per averci, insomma, raccontato un po' come funzionano le aziende bio, aziende agricole bio. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 20 e 34 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il tris di mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: crolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, clinica. Diva Salotti, specialista.
2: La mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro finanziario e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Mi sento già
4: Pigliari, via Mercalli 23.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato. Sono le scuole Boccaccio Inclusivi ed Esami in School.
6: Il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas in provincia di Cagliari presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS, informati e muovi il tuo futuro adesso.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Café Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
10: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Maci.

0: Buonasera, bentrovati, edizione delle 19 del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. Tragedia sulla provinciale tra San Gavino e Sardar. Nello scontro fra un'auto e una bettoniera è morto un uomo di Sardar di 57 anni. La dinamica al vaglio degli inquirenti, l'uomo è morto sul colpo. Incendi in aumento, ma non quelli boschivi, 500 nel 2006, audizione, Consiglio regionale del Corpo Forestale, si tratta per scongiurare lo sciopero, confermati ad Olbia, 3 Canadair. Scorte idriche sufficienti alla vigilia dell'estate per Baronia e Bassagallura, stagione tranquilla, criticità nella Nurra, manca l'interconnessione fra i bacini. Presidente del Cagliari Giulini, rimpianto per uno stadio provvisorio che sarebbe potuto essere più grande, almeno 4.000 posti in più, i ritardi, gli intoppi, la burocrazia per il nuovo impianto. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale, purtroppo si registra un'altra vittima sulle strade, un incidente accaduto sulla provinciale tra San Gavino e Sardara, uno scontro in cui ha perso la vita un uomo di 57 anni, ci racconta tutto Fausto Ru.
1: Un incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 62 nel tratto che collega San Gavino Monreale a Sardara. A perdere la vita Cristiano Melis, 57 anni, di Sardara. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, l'uomo si trovava alla guida della sua Lancia Delta quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. L'auto ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una betoniera che viaggiava in senso contrario. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per il 57enne non c'è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nello scontro sono risultate fatali. Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo pesante che non avrebbe avuto modo di evitare l'impatto. Da tempo i sindaci di Sardar e San Gavino chiedono la messa in sicurezza della provinciale, già nota per la sua pericolosità e per l'elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno.
2: Questo è l'ennesimo incidente mortale su una strada che è altamente trafficata. È necessario che venga messa in sicurezza. Si parlava di un raddoppio, ma penso che questi casi dimostrino quanto sia essenziale questo intervento per il territorio.
0: Parliamo di incendi adesso con il primo bilancio del Corpo Forestale che in Consiglio regionale valuta una revisione delle sanzioni e si tratta inoltre con i sindacati per scongiurare uno sciopero in piena campagna. Sentiamo Stefano Fioretti.
3: Quindi è una campagna, insomma, abbiamo già oltre 500 incendi dall'inizio dell'anno e quindi si pronuncia abbastanza impegnativa.
4: Numero in aumento rispetto all'anno scorso, complici i terreni del Cagliaritano oggi secchi, tra quelli agricoli incolti e stoppie, mentre gli incendi boschivi risultano sotto la media degli ultimi 10 anni. Primissimo bilancio tracciato dal Corpo Forestale in Consiglio regionale durante l'audizione in commissione sulla proposta di legge di revisione delle sanzioni.
3: La legge statale prevede sanzioni molto pesanti per gli inneschi degli incendi, quelli certamente resteranno, ma una delle proposte è quella di graduare le sanzioni per chi non si fa mancata prevenzione, si possono graduare con cifre minori in maniera tale da poter essere applicate costantemente e continuamente.
4: Campagna antincendio che si annuncia impegnativa anche sul fronte interno al Corpo Forestale, a fronte di una dotazione dell'organico di 1.380 dipendenti, per i sindacati oggi sono meno di 1.000 quelli in servizio, di cui circa il 50% con oltre 60 anni di età, da qui la minaccia di giornate di sciopero.
3: Noi speriamo che non si arrivi a questo, siamo sotto organico, questo è senza dubbio vero, è anche vero però che in questo momento è in atto un concorso per dirigenti, per ufficiali, per agenti forestali, abbiamo una graduatoria con molti idonei e quindi nei prossimi anni ci sarà certamente questo ricambio.
4: A margine dell'audizione anche una risposta alle polemiche già avanzate per la scelta della base per i Canadair di supporto, tutti ad Olbia, i 3 previsti dal mese prossimo.
3: Certo, il Canadair impiega un po' di tempo in più, però noi abbiamo una flotta regionale che inizialmente è in grado di intervenire in pochissimi minuti. I nostri elicotteri sono capillari e diffusi in tutta la regione.
0: E parliamo ancora di incendi con la protezione civile che a proposito di un solo Canadair ad Olbia dice, assicura che ne arriveranno altri 2 a luglio. Sentiamo Virginia Devoto.
5: Ieri è arrivato il primo Canadair, come ogni anno, il 15 giugno arriva il primo Canadair nell'aeroporto di Olbia. Il primo luglio arriveranno gli altri due e rimarranno per tutto agosto avremo tre Canadair a disposizione.
6: Per ora un solo Canadair a disposizione dell'isola per l'emergenza incendi, una decisione a livello nazionale del Dipartimento di Protezione Civile. Con l'arrivo di altri due Canadair a inizio luglio.
5: Non è una scelta discrezionale, è una scelta che viene fatta dal Dipartimento a livello nazionale sulla base proprio delle disponibilità di Canadair.
6: Intanto la Sardegna è stata scelta dall'Unione Europea, unica regione italiana, per ospitare 120 esperti in arrivo da Francia, Estonia e Austria per la lotta al fuoco.
5: Andranno a dislocarsi nell'area di Isolias, quindi tra Seminia e Capoterra, Bono e Sant'Andrea Frius, e supporteranno le squadre terrestri ma anche le squadre ritrasportate dai Super Puma presenti nelle basi di Fenosu e Ala dei Sardi. È partito anche il primo gemellaggio, il primo campo base a Villa Puzzu, con i volontari che arrivano dalla regione Lombardia. Oltre ai volontari della Lombardia, quest'estate saranno presenti i volontari del Friuli Venezia Giulia, oltre a volontari che arrivano un po' da tutta Italia in quanto affiliati alle organizzazioni nazionali.
0: È stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nelle campagne di Villa Sorre, un allevatore di 78 anni, originario di Monastira, residente a Uta, è stato bloccato agli uomini del corpo forestale. L'operazione è scattata dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato le campagne tra Villa Sorre, Monastira, Decimo e San Sperate. L'uomo ha anche precedenti penali, tra cui reati proprio riguardanti gli incendi. Adesso invece parliamo dei cantieri e delle deviazioni della statale 195 con gli effetti sui residenti e lavoratori. Molti dicono hanno cambiato anche le abitudini. Sentiamo Mariangela Lampis.
7: Le ruspe sono in attività, sbancano per ricostruire il corpo stradale, poi verranno installate le nuove barriere di sicurezza. Mezzi meccanici e ben in movimento sul tratto della 195 ferito dal ciclone Harry. La viabilità sull'unica corsia in direzione Cagliari e una finestra sul cantiere che scorre davanti ai mezzi. Mentre i lavori in fronte mare procedono però insieme a quelli per sistemare i nuovi New Jersey all'altezza di Giorgino, il carico sulla viabilità alternativa continua a mettere a dura prova soprattutto Conti Vecchi e i suoi fragili equilibri e le vite che scorrono sulla statale 195. C'è chi, avendo i margini per riorganizzarsi, ha rimodulato programmi e abitudini. Le voci da Capoterra.
8: Ho ristretto, come dire, allo stretto necessario le discese a Cagliari anche per lavoro.
9: Con tutti questi cantieri aperti, con l'asfalto, e quindi bisogna fare tutto un giro particolare.
10: È molto traffico, tra l'altro, tant'è vero che domenica al rientro c'è stato un casino.
8: Era soprattutto mia moglie, che spesso si occupa lei di scendere a Cagliari, e il rientro notturno passando da la consortile e le strade interne di Macchiareddu, succede qualche volta che si perda nel buio, e quindi insomma non è proprio la situazione migliore.
0: Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
11: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
12: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Ministro Salvini a Porto Rotondo oggi per la presentazione dell'operazione della Guardia Costiera, ha parlato anche e ha fatto il punto sui cantieri nell'isola. Sentiamo Silvio Ro.
13: Posso dire che abbiamo cantieri aperti e progettazioni in via di conclusione in Sardegna che non hanno precedenti nella storia degli scorsi decenni. Parlo dell'autorità portuale e non solo di Cagliari, della rete autoportuale, della continuità territoriale. Devo ringraziare tutti gli enti locali, compresa la regione, perché se non stiamo gravando, aumentando il costo dei biglietti, nonostante la guerra e l'aumento dei dei costi sui cittadini e sui sardi è perché tutti si sono messi a disposizione.
14: Si è detto soddisfatto dei cantieri isolani Matteo Salvini, il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, arrivato a Porto Rotondo per la presentazione dell'operazione Mare Laghi Sicuri della Guardia Costiera, ha messo l'accento sulla continuità territoriale e sui prezzi dei carburanti.
13: Ho incontrato personalmente alcuni imprenditori che sono disponibili ad avere un servizio migliore con navi migliori a prezzi che non aumentano. Il carburante per aerei è quasi raddoppiato. Grazie all'apporto di tutti, enti locali e ministero, i prezzi sono fermi.
14: Salvini auspica che la stessa misura possa essere estesa al trasporto merci.
13: Perché fare business in Sardegna, fare impresa in Sardegna è più complicato che non farlo altrove.
0: Subito un piano straordinario per la rete ferroviaria sarda, sfruttando l'intesa per la prossima programmazione europea. Il PD sollecita la Giunta. Stefano Fioretti.
15: Bisogna chiedere l'inserimento nel prossimo accordo di programma di RFI della progettazione dell'intera rete regionale, in modo che, come è stato fatto in Sicilia e come si sta facendo per la Calabria, si possa avere un sistema ferroviario che viaggia almeno a 200 km orari.
4: Circa una ventina di miliardi e una decina di anni di lavori nelle stime e nella visione del PD per un primo vero piano straordinario sulla ferrovia sarda, tra raddoppio di binari, elettrificazione completa, spina dorsale veloce, cogliere il momento di fondi da riprogrammare nel prossimo quadriennio per ridurre un divario ritenuto non più sostenibile e anche anticostituzionale, base della mozione del gruppo consiliare.
16: La Costituzione riconosce la Sardegna anche attraverso l'insularità e degli elementi di crescita che al momento non sono ancora arrivati, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e i trasporti all'interno dell'isola.
4: L'analisi tradotta con dati impietosi, su tutti lo zero alla casella quota Sardegna, esclusa dai grandi assi di investimento del PNRR, pari a oltre 25 miliardi per il Mezzogiorno, battaglia del PD sul binario Cagliari-Strasburgo, 4 i dossier europei con 1.800 miliardi sul piatto per i trasporti.
17: È importante che il governo sappia cogliere a vantaggio della regione Sardegna le opportunità che vengono dall'Europa.
4: Prima ancora che a Roma, l'impegno però viene chiesto a Villa Devoto. La mozione impegna la Giunta a presentare al governo progettazione dedicata e certificazione del divario per ottenere un piano pluriennale proporzionato agli interventi previsti nel resto del Sud Italia.
15: Noi consideriamo una priorità che la regione chieda formalmente l'inserimento della progettazione nel fondo di RFI. Questo è il momento giusto per fare un'iniziativa molto forte sul piano politico.
18: È troppo semplice dire che il governo è un governo nemico, siccome in 2 anni e mezzo il nulla assoluto, adesso vorrei capire se il governo diventa una gestione a mo' di bancomat.
0: Sarà un fine settimana all'insegna del grande caldo. Sentiamo le previsioni meteorologo con Massimiliano Reis.
19: L'anticiclone annuncia la vera estate con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo.
20: Giorno dopo giorno guadagneremo 1 o 2 gradi, quindi tu vai a sommarli oggi, domani, dopo si arriva al weekend che già ad esempio Nuoro o Oristano registreranno 36-38 gradi. Nelle zone interne appunto si viaggerà su quei valori, che non è mica roba da poco. Quindi insomma già il fine settimana sarà bollente.
19: Anche la prossima settimana temperatura molto alte.
20: Prossima ci trascineremo dietro a queste temperature, quindi ahimè temo che ci sarà da sudare parecchio e per un bel po'. Secondo gli ultimi aggiornamenti, ma lì ovviamente c'è quasi da incrociare le dita, sembra che per inizio luglio la situazione cambi in maniera decisa, nel senso che torneremo a un'estate normale, però è una proiezione talmente in là che non sono in grado di giurarlo che questo avverrà.
19: Le raccomandazioni del meteorologo Paolo Corazzon.
20: Alcune categorie di persone sarà anche davvero pesante per chi soffre il caldo, ovviamente, ma anche sotto discorso anziani, bambini, insomma dovremmo anche prestare un po' attenzione, perché non chiediamo al nostro corpo troppi sforzi. La partita a padel alle 2 del pomeriggio io la eviterei, ecco, poi decidete voi, per carità.
0: E adesso le anticipazioni delle notizie che troverete sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
21: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti marittimi. Non ci sono cabine per i passeggeri sulla linea Cagliari-Civitavecchia e anche il trasporto merci ha diverse difficoltà che stanno complicando la vita alle imprese che esportano. Poi la prima puntata della nostra inchiesta sul nuovo stadio del Cagliari. In cronaca invece parliamo di come cambierà la raccolta dei rifiuti sempre a Cagliari. Sardi con i nuovi mastelli e tante altre novità. Nell'Unione Estate spazio a Daniele Silvestri che è atteso a Porto Torres e Oristano. Infine nello sport il mercato del Cagliari con le mosse per rinnovare il centrocampo e poi il mondiale di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Noi facciamo una breve pausa.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
22: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
23: Prima che il vento si porti via tutto.
22: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
23: Respira questa libertà.
22: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
24: Scusi. Tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
25: Tranquilla, ci pensiamo noi.
24: Davvero? Anche colf e badanti?
25: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
24: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
26: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
27: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
28: Dal lunedì al venerdì alle 18.30, lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
29: Estate.
0: Come ogni estate si parla delle riserve idriche. Per quanto riguarda Baronia e Bassa Gallura, l'estate sarà tranquilla perché il lago di Maccheronis è pieno, resta il problema però del maxi potabilizzatore che non entra in funzione. Sentiamo Graziano Cano.
30: Abbiamo deciso di dare un segnale forte per un problema gravissimo che è l'acqua in tutto il territorio nostro, ma soprattutto la nostra comunità. Abbiamo visto che è stato costruito un mega galattico potabilizzatore importantissimo che deve servire all'Alta Baronia e alla Bassa Gallura. Vorremmo sapere se l'interconnessione fra il potabilizzatore e il paese e il resto verrà fatto a breve, per capire se dobbiamo preoccuparci per tanti altri anni oppure in breve tempo abbiamo una risposta e l'interconnessione al paese venga collegata e anche le risposte di altri paesi.
31: La buona notizia è che sul fronte idrico per i residenti e i turisti da Sant'Eodoro a Siniscola, passando per Budoni, Posada, Torpè e relative frazioni, sarà un'estate senza problemi. Maccheronis è piena, spettacolo decisamente insolito almeno a metà giugno. Quella brutta è che il grande impianto di potabilizzazione dell'acqua, altra cronica emergenza di Bassa Gallura e soprattutto tutto Baronia, è sempre al palo, costato 12 milioni di euro, completato da tempo, meta di visite di studenti, in grado di potabilizzare 1,5 milioni di litri all'ora, non è operativo. Ancora non ci sono i collegamenti alla diga e ai paesi. Una vicenda surreale. Il nuovo sindaco di Torpè, nella seduta di insediamento, chiede lumi ad Abbanoa: dateci almeno una risposta.
30: Tutta la zona ha bisogno di una risposta. Io sono il primo che in giorno d'insediamento ha voluto dare una prova di importante per il paese, ma vediamo che gli altri paesi facciano la stessa cosa a breve.
0: E per quanto riguarda invece il nord-ovest della Sardegna, è l'allarme per il superutilizzo dell'acqua del bacino del Cuga. Sentiamo perché, da Franco Ferrando.
3: Siamo ben lontani dalla crisi che abbiamo vissuto negli anni scorsi, dove la carenza di risorsa idrica ha comportato su tutta l'isola gravi restrizioni.
5: Con gli invasi a buon regime, grazie alle piogge di fine inverno, il nord-ovest dell'isola potrebbe affrontare senza ansie la stagione estiva, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento idropotabile, sia da quello irriguo nelle campagne della Nurra. Ma c'è un motivo di preoccupazione: il prelievo avviene solo dal bacino del Cuga per le città di Sassari Alghero, per i campi assetati. Così in tre mesi il livello dell'invaso è passato da quasi 17 milioni di metri cubi, circa l'80% della capacità, a meno di 6 milioni.
6: Non è più piovuto e quindi c'è stato un consumo importante da parte degli agricoltori della Nurra sotto l'aspetto irriguo, perché anche per preparare i terreni hanno dovuto irrigare, e quindi un prelievo così importante andava, e spero che al più presto si inizi, supportato ovviamente dal Temu, che è ancora una bellissima riserva di circa 58 milioni di metri cubi.
5: E ancora non è stato completato il collegamento con il Coghinas.
3: Nelle scorse settimane è stato inaugurato il collegamento tra il Coghinas e il sistema Cugatemo. Ecco, noi ci auguriamo che questo collegamento presto venga messo a regime, per rendere il nord-ovest della Sardegna più capace in futuro di resistere ad eventuali annate siccitose che si potranno presentare.
0: Riconosce i suoi errori del passato e al tempo stesso riparte da una nuova vita, dove la scrittura ha un ruolo importante. Nino Mele, che ha presentato il suo nuovo libro a Berchida. Sentiamo Gianfranco Locci.
7: Mi hanno definito bandito a vita. Una volta ci avevo l'ergastolo a vita, adesso bandito a vita. Ho voluto accostare questo santo perché la mia infanzia si è interrotta a 4 anni e mezzo. Per via dell'arresto di mio padre per San Cosimo, e ho finito a San Cosimo. La mia situazione è finita a San Cosimo.
8: A Nino Mele volta pagina ancora una volta. La scrittura tende la mano a quel mamoiadino dal passato movimentato, imbastito tra le rigide leggi non scritte della sua terra e quelle dello Stato, visto come distante e incomprensibile. Ecco il bandito e il santo, la sua nona opera, presentata nell'Incanto di Berchida a Siniscola.
7: L'idea di scrivere il libro nasce da un austriaco che era venuto a trovarmi quando ero in processo e mi ha detto: Anni, scrivila tu la tua storia, non lasciare che siano i giornalisti.
8: Non solo delitti in successione nel suo nuovo libro, ma le racconta una vita caratterizzata dalla lotta per l'onore tra fuga e carcere, alimentata da una forza superiore, la sopravvivenza.
9: Chi è oggi Nino Mele e cosa fa nella vita, scrittore a parte?
7: Nino Mele è quello di sempre. Nino Mele oggi può avere 4 anni e mezzo, ne ho un po' di più, ma sono sempre lo stesso.
9: Che rapporti ha mantenuto con mamogliata?
7: Diciamo ottimi, solo che quando si fanno 31 anni e più di carcere senza uscire neanche un giorno, i rapporti non ci sono più, ecco.
8: E sugli errori del passato, Nino Mele sentenzia.
7: Ci si può rimediare gli errori, perché gli errori restano sempre una minoranza rispetto al positivo.
0: 19:24 minuti, ci fermiamo, c'è ancora la pubblicità.
10: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it Digital.
0: Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Accardi e Canzi, un lungo passaggio al presidente Tommaso Giulini sulla situazione dello stadio. Sentiamo Luca Neri.
11: Veramente, adesso siamo in dirittura d'arrivo, ma è normale che quando sei in dirittura d'arrivo tu possa avere 1, 2, 3, 4 mesi di ritardo. Quello che non è normale è quello che è successo nei 10 anni precedenti.
4: parla di motivi futili, di ostacoli di cui l'opinione pubblica non è nemmeno venuta a conoscenza. Tommaso Giulini vede il traguardo per il nuovo stadio, anche se ora il percorso potrebbe andare incontro a qualche mese di ritardo.
12: Credo che sia l'ultimo dei problemi rispetto al percorso di cui si è parlato poco e che oso definire alquanto vergognoso di questi 10 anni per arrivare a una conferenza di servizi che ci ha finalmente approvato il progetto.
4: Un iter infinito e imprevedibile. Se avesse immaginato, forse avrebbe pensato a un Unipoldomus diversa.
12: Che è stato costruito per starci 5-6 stagioni al massimo e non le ormai credo 9 attuali, che rischiano poi di diventare 12-13 rispetto a quando verrà inaugurato il nuovo stadio, o magari più probabilmente addirittura 14 o 15 complessive. È chiaro che poi ti porta dietro anche dei costi di manutenzione e di rinnovamento importanti, che sono un peccato fare su una struttura che auspicabilmente sarà lì ancora solo per pochi anni. In realtà quello che più dà fastidio non è però tanto questo, ma il fatto che noi in questi anni avremmo anche potuto alzare le curve di un 2000 posti e li avremmo certamente riempiti sia da una parte che dall'altra.
0: Per questa edizione è tutto, ma ci rivediamo alle 19:30. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
13: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: la qualità. Innamorati del prezzo.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: Ufficio Casa Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Un saluto a tutti su Benegattaus, benitorraus a su dalle giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeus che le punti snopas a de guste edizioni, cominciaus, come sempre, con il titolo de su sommario. Insularità e svantaggio, su PD, Oliri, un brano straordinario, sabbiate verru in Sardegna, su governo, de per intervenire, per finanziare interventi, e sa regione vuole, de per arziare sa voce con Palazzo Chigi. 120 esperti su de totus Europa, la giuressa Sardegna combatte sa battaglia contro su vogu e funtari bendi fiesa sa 200 volontari su de su continente, ma poi moi c'è un aeroplano Canadair Scetti. Sunta de basca a mano africana in Sardegna, sabato e domenico, temperatura santesile 38, 40 gradi su sa situazione, non ha cambiato fiesa su mezza argiolas. Cominciati si stadi, sdica se monti prenasa, ma noi stai in donne parti dell'isola, tutto bene in Baronia e Bassa Gallura, su territorio per difficili, est Sannur. Cattiersi, traffico straviato in Sarruga Statale 195, in questo mangiano pure via Traballendi, Ruspasa, fuori data residentesi, e Traballarosi a Dolumano, e ho scambiato abitudini. La cronaca, può aver questa edizione de su TG. C'è stato un incidente mortale questo merì in Sarruga provinciale tra Sant'Uengio e Sardara. Sa vittima è un uomini de 57 anni, Cristiano Meris de Sardara, viaggiando una macchina che si stumbara contro una bettoniera. Luego è stato intervenuto su personale del suo centro regiotto, ma non c'è stato uno dei vai sommini, vi era già morto. I carabinieri de Sant'Uengio vunti 20 indagini, si può comprendere come è successo l'incidente, ganci vunti responsabilità. Sa politica regionale, su PD, Naraga Zerbiri, un brano straordinario, possa via de verru in Sardegna. Tocca avere un accordo di programma con RFI, Nara, su segretario regionale del suo partito democratico, Silvio Lai. Come ti sei fatto in Sicilia? In Sardegna, dopo di viaggiare treno su e 200 km su orario. Sta ribasso un momento di interveni, de spronai su governo nazionale.

Diventare europeo, democratico, non ci vunti opportunità, si cavorinti porta e vantaggio a essa Sardegna. E finse a sa regione, de privati brusu, si deprimovia all'estero, come ti narra ancora su segretario del PD Silvio Lai. Questa è una questione politica, sa questione dei trasporti su esti una priorità. Critico mera, invece, sa Franco Mula. Caesi su viso, presidente della commissione trasporto del suo consiglio regionale. Sa giunta, sa maggiore, non ha fatto nulla, Potuzano si è messo e poi vi canta Palazzo Chigi come ti casiera una specie de bancomat. Sa battaglia contro su Vogu, finse se su mese Argiolas, c'eressi un aeroplano scetti in Sardegna, un Canadair, da ridessire il suo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, esatto, su Antarribai, sempre in Terranoa, su primo de su mese chi entra. In sa regione nostra, però, voluntari basso volontario su de Tozio Europa, ma giurai, sagnata macchina regionali, cadepri combatti, donna di 120 esperti su de sa Francia, de Estonia, adesso Austria, come ti narra Mauro Merella, su direttore generale di essa protezione civile in Sardegna. E in prosumo bendi finse a 200 volontari su de tutto il continente italiano. Sull'Unione Europea riceverà sa Sardegna va forti essa attività di si stati, non scelti esperto su, ma finse a mezzo su, come elicottero su. Tutto santa traballai in sa basica cesti intra a Semmini e Capoderra in Bono, in Sant'Andrea e Vriusu, e anda giurai si squadra che avuto in prearsa con il elicottero su Super Puma in isbasisi de Fenosu e in sa basi de Alà. De tutto Italia, perché tutto de sa Lombardia, de su Friuli, vunti a ribendi volontari su che anda giurai atroso personalis de sa Sardegna contro su Vogue, punto volontario che venti parti dessa Arrezza, dessa Sozio, che traballata con sa protezione civile. E a ribendisi stati, con si stati a ribendisi la prima onda de Basca Manna, che colpire i forti, sa Sardegna, in indisi chi beninti, estivo gurpa, de su chinanta, anticicloni. A bella velo temperatura a ribai 40 gradi su e prusu, un grado in prusu d'ogni addì, come ti narra si esperto meteo Paolo Corazzon, ravai Basca Mera, Sabru e Domenico, chi beninti. In Nugoro e Aristanisi, c'antessa su manco 37, 38 gradi su e in zona di entro Aravai Basca de Brusovuru. Sa situazione, come ti narra ancora Paolo Corazzon, non era cambiai a su manco finza su comincio de su mese Argiola. Ma non si vuole ti fai previsioni si longa sa narra si esperto. E s'ultimo, il consiglio va combatti i sundas de Basca, il consiglio su cabalenti ruschettotu a Becciasa, Becciusu, Povi Piusu, esti meno su attore su Frisco, de buffa in mera, de non bestire de domo e de non fai attività di sportiva in isorsa, rusca all'entesi de Sardegna. Poi da usi moi de sa questione de s'acqua in sa baronia, in sa parte bascia de sa gallura, sa diga de maccheronisi e stivrena, sa stagione turistica. Dunque, se sti sarva, non c'è antessi problema sa de siccidadi, ni manco in santo di Adoru e o in Tiniscole, come ti succedio in sano spassauso. Ma si impianto, potabilizzai, s'acqua non funziona, su sindaco no de torpe, Gianni Pilloso, e sti inchietto mera. Antipatico questo impianto, manno, narapilloso, manno certi, saginata interconnessione. Abbano si depridona la risposta, o le usciri, cando su impianto, argomenti a funzionare, narra ancora su sindaco de Torpè. Un impianto che costa 12 milioni sì, di euro, vorrei trattare un 1,5 milioni di litri ogni ora. Però a mancata istubuso Sarrezza, voto collegare con Sardegna. Sa protesta contro Abbanoa per toccare a tutto il comune del suo territorio e cittadino, narra ancora su sindaco Pilloso. Olinti a risposta.
E fu nausu de s'impreo de s'acqua in sa parte nord e occidentale de sa regione nostra, in sa diga de su Cuga e Stivrena. S'acqua cesti in sierru andarichetta un mera de su gelu, ma tutta s'acqua che cesti in su Cuga de per arribai finse in Tattari, in sa città de sa Lighera, in azienda sa de messaius e pastori de tutta sa Nurra. Adesso mese marzo.

0: E oi, milioni de metros cubos sunt calados meda. Ci diventa quasi 17 de milioni de metros cubos, sa diga vi apprena soltanto a 800, immo ci diventi 6 de milioni. Ma Stefano Taras, su presidente del Sassozio Confagricoltura Sardegna, narra che sa situazione esti buona, è molto cranificai, posso benidori, toccherà dunque sa programmai. Su problema mannu esti che non è funzione di suo sistema Temo Cuga Birighinzo e Gabino Zirato. Su presidente del Sassozio, ambi Sardegna e Stiri Spragio Mera, oite su sistema de su tempo, ci punti 58 milioni di metri cubi de acqua. Un altro problema è che non funziona di manco su collegamento con su sistema de su Coghinas, si interconnessioni, è una cosa fondamentale in area Taras. De sicuro toccherà traballare in maniera differente con la gestione dell'acqua disponibile in area ancora zirato. Insomma, mentre si Sassozio, centro studi agricoli, esti a Riolau, dirigente, si ogni di garanzia, se fosse acqua, che serviri po' l'azienda, se del messaggio, e de pastoris. Poi pure fuori d'auso dessa situazione in Sattattali 195, in usunti venti traballo, su arrangiai Sarruga, Sciusciara, de su cicloni R, insomma se friaggio de Occanno, in Ruspasa, zigiti a traballai, traballate a donna di, ma su cantieri e ti serrao, su Zavaro e su Domenico. Su personali de Privonni in Seguresa, Sarruga, de Privonni finza su guardrail tutto nuovo, che è sparesso, si arriva a pau su mari. Sa viabilità di però è un utreulo, su traffico de macchina e camion è stato straviato in Sarruga, con sortili e tutto i cittadini che vivono o traballano in Capoterra, ogni sbrugo cante sabida ha di cambiare abitudini se disagio su dunque sa monti meras sa sparte le sagenti ha ridecido te si muovi pago o nuda con tutti i scanteri soperto su un anticittadino su può arrivare in castello e può fare un giro troppo lungo su Domenico Broschettotto questi casi impossibili di viaggiare in anterotto su mulleri mia nara, i gustomini quando torno a domo in su notti passendi posso arruga con un sortile che una borta sin ci perdere in qualità non ci punti luci e ne manco cartello e sa sinalettica no a bastare 70 a Tobius intrammattas perdas roccas 70 a Tobius a intro uno busco e su busco esti gusto de Selene in Lanuseo Canovuro sedizione numero 13 e torrò su festival Ridda Selvaggia su festival de letteratura PPSPP su donna storia donna contu anticamminavo intra in Mattas e su busco Selene estetio uni specie de varco finza se in su notti su busco esti perfetto può contare storie se come ti narra s'autore illustratore Sara Donato e abbasterà pago o nuda può fare attività di un PPS e PPS. Ad uso che ci vianta Max con una variga in mostro su e Cappuccetto Rosso. Tutto su protagonista, cavonti nasce su in spagina del libro su ma cavonti torrauso arestisi in subusco o lastrino. Se voi sia entro un busco è una cosa normale, come ti narra Nicoletta Gramantieri, scrittore bibliotecaria, se voi sia come di subusco teneri sonus, teneri un ritmo e ogni storia arrivato sa camminera sua proprio commenti Cappuccetto Rosso e commenti spiegherà Katia Castagna il savuro regista e attore che ha ripartecipato a questo evento de Subusco Selene. Ma su sport, alloni de Serie A, e si presentare adesso direttore sportivo nuovo Pietro Accardi e de su responsabile nuovo de su settore giovanile Max Canzi, e su presidente de su Castello Tommaso Giulini, ha rifiutato mera de sa questione de si stadio. In Mociseuso, a Nauissu, una prega e mesi di arretardo, non punti nuda rispetto e sanno so che è osperdio nimmanco si dovrebbe immaginare il tarotto sul sedio 10 a Nau Giulini i voti stesso 10 anni su De Briungia ci hanno posto 10 anni su può fare una conferenza de servizio su un giro lungo è difficile o arrivai finza se muoio a Nau insomma di Arero su a questo punto ci sei su Cademu Scipio andiamo ancora Giulini sa Unipol Domus ieri si stetti a differenti mera e ho fatto questo impianto, poi ti devi raserbire per 5-6 anni, e invece è l'ultimo a raserbire per 14-15 anni. Si vuole andare 4.000 posti in prosa, a Giolini. Lastima di arrivare a Nauissu. E se acabavo in questa edizione di Uru, si do grazie alla vostra attenzione, si intendeva su Sibieus e si edizione di Chiberi, un uso a loro, mano è tutto.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo a...

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
6: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nule reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari Quarto e dintorni. La COP sei tu.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
10: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Abbiamo ascoltato, dalla voce di Emanuele Garau, il brano Muzere Mia.
1: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: may grow up good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con i D'Azenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: c'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello, ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di ICNOS a Sedilo nel 1997.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Classico.

0: Classicamente Radiolina.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo giovani di categoria. Con Lele Casini.
5: Martedì 16 giugno, buonasera e ben ritrovati. La nostra mezz'ora dell'informatore sportivo dedicato ai giovani di categoria. Con i campionati ormai conclusi, ci concediamo la conoscenza di un'altra società che è venuta a trovarci, anche se la conosciamo molto bene, però ci fa piacere averla sempre presente per anche raccontarci la loro storia, che è comunque decennale, per farci sapere come sta evolvendo, come sta andando la loro società e per conoscere qualche giovane atleta che un giorno potrà dire che la prima intervista l'ha fatta a Radiolina. Questa è la cosa fondamentale. Un saluto a Giuseppe Valdessi in regia, un saluto chiaramente a Lele Casini al microfono e in video, perché siamo sia in radio sia a Videolina. Ricordo anche l'appuntamento sui siti radiolina.it, videolina.it, oltre che su Spotify, anche del podcast di questa trasmissione. Penultimo appuntamento, sono venuta a ritrovarci qua negli studi di Radiolina la PGS ASD, comunque alla fine Club San Paolo. Buonasera ragazzi.
6: Buonasera.
5: Riproviamo. Buonasera ragazzi.
7: Buonasera.
5: Ottimo, buonasera.
8: Buonasera.
5: Adesso ve li presento. Avremo una puntata un po' divisa a metà perché sono venuti in tanti a trovarci e quindi ci fa particolarmente piacere perché dobbiamo conoscere un sacco di cose. Per adesso alla mia sinistra Daniele Frao, allenatore.
9: Buonasera.
5: E poi Francesco Magia.
10: Buonasera.
5: Che è uno della categoria allievi, quindi anno 2010. Dall'altra parte i tre pulcini. Vi presentate voi? Dai, dite nome e cognome.
11: Tizia Lacconi.
5: Bene.
12: Matteo Franchini.
13: Gabriele Mocci.
5: Benissimo, ecco qua che fra poco conosceremo. Intanto però conosciamo di nuovo il Club San Paolo.
9: Buonasera, io sono il mister Daniele Frau, sono in società qua credo da quasi 18 anni, forse qualcuno l'ho dimenticato, e in questi anni ho allenato tantissime categorie, però il mio amore va sempre sulla scuola calcio e settore giovanile.
5: Quindi l'attività di base.
9: Esatto. Soprattutto quest'anno ho fatto gli allievi regionali a due, qua c'è Francesco che è stato un mio atleta ma già nei pulcini, e poi abbiamo questi tre pulcini 2016 di cui io sono mister anche loro. Sì, esatto.
5: Allora nel vostro stemma c'è scritto 1999,
9: esatto, sì.
5: Però la storia del
9: sì, San Paolo
5: è un po' più lontana,
9: sì. Abbiamo fatto il 25 anni col Club San Paolo 99, credo due anni fa, poi mi correggerà il mio responsabile, però noi nasciamo molto prima come Prodante, in Piazza Giovanni, insomma Campo Cima, fino ad arrivare
5: un punto
9: poi,
5: di riferimento,
9: un punto di riferimento per il quartiere San Benedetto, assolutamente sì,
5: e non solo
9: per
5: assolutamente. Per tanti, perché ci si spostava di quartiere da Cagliaritano per andare a giocare.
9: Assolutamente, anch'io ho fatto la stessa cosa quando giocavo tanto.
5: Ha dato sempre l'impressione di essere una grande famiglia.
9: Sì, fondamentale, soprattutto il nostro punto di forza, quello, ma anche di lavorare molto nel sociale. Noi collaboriamo tantissimo con l'Oratorio di Piazza Giovanni, che è la nostra casa.
5: Esatto.
9: Perché poi tutto nasce lì, dal nostro presidente che ha iniziato a giocare lì, tantissimi ragazzi, compreso me stesso, e dunque il nostro mondo parte dall'oratorio. Abbiamo 2019, 2020,
5: quella è la base,
9: esatto, è la nostra vetrina.
5: Poi si attraversa la strada
9: e si sale al Cipla, in via Figari, dove abbiamo il campo A11, e lì abbiamo tutto il settore giovanile, dagli esordienti, dei pulcini esordienti, fino agli allievi e alla prima squadra.
5: E della struttura poi parleremo, perché ogni anno,
9: esatto,
5: ai
9: poi se ne occupa il lascio.
5: Esatto. Altri due dirigenti che dopo entreranno,
9: esatto,
5: e parleranno il giusto della struttura, che inevitabilmente, come spieghiamo tante volte, è sempre o il punto di forza di qualche società o il tallone d'Achille. Quindi parleremo anche di questo, sperando che le cose
9: migliorino decisamente.
5: Migliori, no? Anche perché tutti quanti sono i ragazzi che avete tra
9: l'Italia Bezza? Più di 250 iscritti abbiamo, poi variano chiaramente, però ripeto, la struttura, il campo, gli spazi non bastano mai per accogliere tutti i ragazzi. L'oratorio ci aiuta, è vero, però anche lì dobbiamo sempre un attimino gestire tra i ragazzi della scuola calcio e giustamente i ragazzi che vivono l'oratorio. Dunque certo, dobbiamo sempre lasciare anche spazio a chi vive l'oratorio.
5: Certo. Francesco, che cos'è la San Paolo? Per
7: allora,
5: te?
7: Per me è la San Paolo è tutto. Cioè, io sono proprio, non dico nato, ma
5: quasi. Da quanti anni sei alla San Paolo?
7: Da quando avevo 5 anni, ora ne ho 15, quindi 10 anni.
5: 10 anni. Tutto te la sei fatta là.
7: È tutto, cioè io ho fatto, diciamo che il calcio per me è un elemento fondamentale per la mia vita, è tutto. E quindi diciamo che la San Paolo mi ha aiutato, perché sono cresciuto qua con il mister Daniele, ma anche con diversi mister che ho avuto. E diciamo che mi ha accolto già dal primo giorno come se fossi uno di loro, come se fossi... Un grande giocatore.
5: C'è stato qualche momento in cui hai pensato e se andassi via dalla San Paolo?
7: A dire la verità sì, perché comunque può capitare che
5: c'è l'annata storta, l'annata che trovi magari meno feeling con qualche compagno, però alla fine
7: sì, son rimasto sempre alla San Paolo e son felice appunto che ho trascorso diciamo questi anni in questa società.
5: Poi torniamo da te, me lo dite invece voi che siete più piccoli, quindi avete meno anni di carriera, che cos'è la San Paolo, perché andate alla San Paolo? Dai Letizia, dimmelo tu per prima. Cos'è che ti piace da San Paolo? Il verde e il bianco dei colori? Il campo? I compagni?
6: E avere conosciuto compagni nuovi.
5: Sì.
6: E avere conosciuto anche mister, oltretutto
5: se molto, ti fa giocare,
6: molto
5: certo,
6: gentili. Fin dall'inizio, da quando avevo 5 anni, mi è piaciuto giocare.

0: mister, perché abbiamo due gruppi, però noi, come hai detto tu, famiglia, io spesso porto Matteo, Letizia nel mio gruppo nei tornei.
1: E poi
0: tornei.
1: Se parla male del mister in diretta su Radiolina.
0: Esatto, dunque loro comunque siamo un'unica famiglia, un unico gruppo. Spesso ci spostiamo.
1: Comincia a presentarmi Francesco.
0: Allora Francesco è tecnicamente secondo me uno dei giocatori più forti che ho allenato, ma lui lo sa. Ok. Nonostante qualcuno pensi non sia fisicamente forte, è uno che si difende molto bene. E poi uno che prende abbastanza rigori e punizioni. Questo, su questo è molto bravo. No, però tecnicamente è bravo, poi molto intelligente in campo. Io lo alleno da tantissimi anni e a parte che è educatissimo, dunque mai un problema.
1: Dove devi migliorare?
0: Devi migliorare.
1: Segna, Francesco.
0: Forse sul tiro in porta, che magari io gli dico calcia un attimo prima, sposta e cassa, le solite cose che sì, lui magari, siccome gli piace tanto la palla nei piedi, qualche dribble, no tanto Dogan, magari qualche dribble di troppo anche dentro l'area dove puoi far gol. Però è uno dei giocatori che vorrei sempre allenare.
1: Per lui vuole il pallone tra i piedi perché sa di essere bravo tecnicamente.
0: Tecnicamente preferisco allenare giocatori come lui, tecnici che danno del tuo al pallone.
1: Quindi qualcuno che salta all'uomo c'è ancora in Italia, no?
0: Esatto, bravo, questo è fondamentale. E lui lo salta.
1: Francesco, com'è che hai cominciato a giocare? Oltre al fatto che sei sempre stato alla San Paolo.
2: Innanzitutto ringrazio il mister per le belle parole.
1: Diplomatiche.
2: Diciamo che mi aiutano per migliorarmi in tutti gli aspetti.
1: Condividi la...
2: Sì, certo.
1: Più vicino al microfono.
2: Ovviamente sono giovane, quindi devo migliorare su tutti gli aspetti, come penso sia per tutti quelli della mia età, ma comunque cerco di impegnarmi sempre al massimo per aiutare la squadra in tutte le situazioni.
1: Allora, siccome io mi capita spesso di commentare giocatori di Serie A, che vorrei tornare indietro nella loro testa alla vostra età per chiedergli dove vuoi arrivare. Loro adesso sono arrivati in Serie A, tu dove vuoi arrivare?
2: Ovviamente in Serie A.
1: Sì?
2: Sì.
1: Ma se non dovesse arrivare questa Serie A, perché visti i numeri e può anche capitare di non arrivare a essere professionisti. Per ritenerti soddisfatto, basta giocare a calcio o comunque in ogni caso c'hai un obiettivo?
2: Allora, assolutamente l'obiettivo è arrivare nel campionato più alto possibile, che è la Serie A, ma comunque sarei soddisfatto diciamo Serie Eccellenza.
1: Quindi comunque a livello regionale, un bel campionato a livello regionale è quello che ti auguriamo. A scuola tutto bene, poi vado dall'altra parte.
2: Per ora in teoria sì.
1: Sì, in teoria, in pratica?
2: Escono tra poco.
1: Siamo quei giorni là, però dai.
2: Sì.
1: Dovrebbe essere.
2: In teoria sì.
1: Ok, vabbè, non aggiungiamo altro, non spoileriamo l'esito dell'annata di Francesco, poi torniamo da te. Voi cosa mi dite? Non sulla scuola lo tocchiamo dopo l'argomento. Com'è il calcio in generale? Perché avete cominciato a giocare a calcio?
3: Perché fin da piccolo ho visto tanti bambini nella mia scuola giocare a calcio e mi sono unita e da quel giorno mi è piaciuto giocare a calcio.
1: Hai visto? Tu che ruolo sei? Letizia?
3: Centrocampista.
1: Ah, ma centrocampista quella che va verso l'attacco o quella che difende?
3: Un po' entrambi.
1: Tutte e due?
0: Sì, è molto brava. Va più verso l'attacco, sì. Tecnicamente anche lei è molto brava. Salta anche l'uomo, nonostante.
1: Bene.
0: L'ultimo torneo che abbiamo fatto l'ho portata col mio gruppo. Gli ho dato giustamente la coppa perché l'ha strameritata lei, se l'è portata a casa.
1: E dove devi migliorare lei?
0: Ma ancora a tempo. Non c'è, sì, è stato un punto.
1: È troppo picco.
0: Adesso gli deve soltanto continuare
1: a dribblare. Letizia, dimmi una cosa che vorresti che domani, svegliandoti al volo, saresti più brava. In che cosa? Cosa
3: gli ti piacerebbe? Angoli.
1: Nel calciare gli angoli? Usi tutti e due i piedi, Letizia?
3: Certe volte.
1: Vabbè, già il certe volte è accettabile. Va bene. Andiamo avanti, dai.
4: Quando ero più piccolo iniziavo a giocare un po' con la palla e poi da un po' più grande ho iniziato a...
1: Al centesimo palleggio hai detto forse vado a fare calcio.
4: Sì.
1: E subito non hai fatto altri sport?
4: No, mai.
1: Nessuno?
4: Solo calcio.
1: Solo calcio, va bene. Stavo dicendo in inglese e poi lascio per... E poi? Cosa vuoi fare tu? Dove vuoi arrivare?
4: In Serie A, va bene.
1: Serie A, cioè. Letizia, tu?
3: Serie A.
1: Serie A, anche tu?
5: Serie A.
1: Serie A, ci mancherebbe. E tu come hai cominciato a giocare a calcio?
5: Fin da piccolo giocavo.

0: non giocavo in altri sport e mi è piaciuto.
1: E non l'hai più abbandonato?
0: Sì.
1: Vabbè, altro che la scuola, vero?
0: Sì.
1: No. Poi approfondiamo questo argomento della scuola. Tu mi hai detto che sei ancora in attesa, quindi non diciamo nulla sull'esito. Sì. Mi devi dire invece com'è andata questa annata, perché comunque campionato allievi
2: è tutto sommato andata bene.
1: Sempre il microfono.
2: Sì, perché abbiamo raggiunto, diciamo, l'obiettivo che ci aveva imposto il mister.
1: Imposto, non proposto.
2: Cioè
1: imposto.
2: Che ci aveva posto il mister. soprattutto verso la fine della stagione, che era quello di raggiungere la salvezza.
1: Ed è arrivata l'ultima giornata, ma è arrivata.
2: Siamo arrivati.
1: E quindi adesso potete chiedere il premio salvezza.
2: Sì, con un pareggio, però comunque questo ci fa capire che durante l'anno siamo andati molto bene. Perché abbiamo raggiunto delle grandi soddisfazioni. Abbiamo battuto alcune squadre importanti, ma abbiamo allo stesso tempo perso alcuni punti importantissimi contro delle squadre di grande valore, e questo comunque ci fa capire che ci potevamo confrontare anche con squadre.
1: E il prossimo anno è il tuo secondo anno da allievo,
2: sì.
1: Diciamo non più sotto età, ma no. In età.
2: Sì.
1: Cosa ti aspetti?
2: Non lo so, di sicuro darò il massimo per migliorarmi su tutti gli aspetti. E niente, spero che sarà un grande anno.
1: Siccome Francesco è stato con noi anche l'altro anno, giusto? Due anni fa,
3: sì,
1: l'altro anno, lasciamo spazio a loro e tu poi magari fai entrare gli altri dirigenti. Sì, va bene, però mi devi rispondere in anticipo alle due domande. Voi preparatevi, tanto lui le sa quali sono le due domande fondamentali, quindi ascoltatelo, sperando che risponda bene. Il piatto preferito?
2: Piatto preferito, pasta in bianco.
1: L'hai cambiato? Pasta in bianco, sì. Ma l'anno scorso avevi detto pasta in bianco?
2: Sì.
1: Quindi
2: olio parmigiano.
1: Olio parmigiano, da atleta proprio. Ma sempre? Cioè tu ti dicono quale piatto vuoi? Pasta in bianco.
2: Sì.
1: Vabbè. Squadra preferita?
2: Cagliari.
1: Ottimo. Come si risponde a una domanda in modo esatto, ok? Da questa parte c'è tendenze strane, eh? Vabbè. Qualcos'altro da dire? Un messaggio a chi ci sta ascoltando e vedendo per venire a Club San Paolo.
2: È una grande famiglia.
1: Chi meglio di te, che sei 10 anni?
2: È una grande famiglia, la consiglio a tutti. È un buon ambiente ed è un grande posto dove crescere.
1: Perfetto, abbiamo chiuso questa parentesi con Francesco, che ringraziamo. In bocca al lupo per la prossima stagione.
2: Grazie.
1: Allora, avete sentito cosa ha detto Francesco, ma la domanda ve la faccio alla fine della trasmissione, va bene? Ok? Sì. Quindi avete ancora una decina di minuti per concentrarvi e rispondere bene. Quel sorriso. Mi sa che a fine trasmissione qualcuno verrà squalificato. Va bene, vedremo. Mi dovete dire. Cosa mi potete dire della scuola? Cominci tu.
0: Brutta.
1: No, non si dice. Allora, siamo preparati. Prima della trasmissione. Non
0: noiosa.
1: Com'è?
0: Noiosa.
1: Non è vero, sbagliato anche questo. Dine una bella. Dai, divertente. Cultura, impari un sacco di cose.
0: Imparo cose.
1: Impari cose. Ti sei. Le abbiamo suggerita.
0: Si imparerà molte cose.
1: Ok, questa l'ho già sentita, però va bene lo stesso, meglio di quelle che ha detto lui prima. E poi qual è la materia che ti piace di più?
0: Nessuna,
1: perfetto. E tu sei in linea col tuo compagno? Giocate assieme?
0: No.
1: Che ruolo fai tu?
0: È attaccante.
4: Alla sinistra,
1: va bene. Però siete due gruppi diversi, giusto?
0: Sì.
1: Ok. Letizia, chi è più bravo di lui? Li conosci tutti e due giocando solo uno?
5: Di più Matt.
1: È bravo?
5: Sì.
1: Sì? Vabbè, anche lui è bravo.
5: Sì.
1: Sì, beh, cioè, ha fatto una faccia, mamma mia, quando ha detto che era bravo Matt. A scuola tu?
5: Bene.
1: Ma sei come loro che non ci vorrebbe andare?
5: Un po'.
1: No, anche tu Letizia, mi deludi così. Io contavo su di te. Niente, non ce la facciamo. Non c'è una materia che ti piace particolarmente? Oltre alla ricreazione, dico.
5: Ricreazione ed educazione fisica.
1: E te pareva. E voi come materia quale salvate? Oltre ricreazione ed educazione fisica o scienze motorie, chiamatele come volete. Difficilissima. Questa è una domanda peggio della tabellina del 7 questa. Niente. Passate?
4: Sì.
1: Vabbè. Allora incomincio a presentare altri due dirigenti oltre a Daniele Frau che abbiamo che è rimasto con noi, era con Francesco prima. Abbiamo Michele Franchinini che è il responsabile della comunicazione. Buonasera Michele. E Roberto Cucco, responsabile del settore giovanile e attività di base.
6: Ancora sì.
1: Ancora, allora, ricordiamoci il microfono, anche per voi, che cos'è la San Paolo? Come prima domanda, per rompere il ghiaccio.
3: Allora, siccome Michele è nuovo,
1: sì.
3: Michele è un nuovo subentro, è una persona che ci sta dando una grossa mano, vorrei che fosse lui a esprimere questo concetto, perché vediamo da
1: esterno, Michele, esterno, che adesso è diventato interno.
3: Sì.
4: Allora, diciamo che fondamentalmente sono un papà di due bambini che giocano a San Paolo. Io ho iniziato così.
1: E come spesso accade, i genitori inevitabilmente vengono coinvolti.
4: Sì, diciamo che un anno fa ho avuto la proposta di dare una mano da parte di un mister, da lì sono entrato e mi sono molto appassionato, tenendo conto che, se devo essere sincero, non avrei voluto che i miei figli si avvicinassero al mondo del calcio, perché è un mondo un po' particolare, nonostante io sia stato sempre tifoso e abbonato al Cagliari. Invece poi loro, spinti dai compagnetti, si sono iscritti. E,
1: ma il papà cosa voleva? Che sport voleva che facesse?
4: No, che scegliessero loro.
1: Qualsiasi sport?
4: Però non li ho mai avvicinati particolarmente al calcio.
1: Però hanno scelto il calcio.
4: Hanno scelto il calcio, alla fine sono contento, perché intanto è uno sport che può veramente aiutarli a crescere sotto tutti i punti di vista, perché poi tutto quello che imparano a calcio lo portano nella vita, quindi l'agonismo, la voglia di farcela, il fatto di riuscire a prendersi il loro posto all'interno del campo e quindi della vita. Secondo me è uno sport molto valido, e ho avuto la fortuna che loro appunto hanno iniziato questo percorso nel Club San Paolo, dentro al quale ti senti comunque inevitabilmente coinvolto. Quindi sembrerà una banalità, però per me il Club San Paolo è veramente una famiglia a tutti gli effetti.
1: Ci avevo azzeccato all'inizio quando ho detto, esatto. Ho parlato di famiglia.
3: Esatto.
1: E adesso tocca a te.
3: Il Club San Paolo è
1: sempre il microfono come riferimento.
3: Il Club San Paolo è una grande famiglia, e noi ci rivolgiamo alle famiglie, proprio specificando quello che è il nostro intento nello sport, quello che è il nostro obiettivo, che è quello della socializzazione, di far crescere i bambini in un ambiente sano. Sembrano parole retoriche, però poi alla fine noi ci riconosciamo in questo. Quindi vedere dei bambini, appunto come era prima Francesco, che crescono con noi e nella vita sono delle persone corrette, oneste, puntuali, obiettive, eccetera, per noi è un grosso motivo di soddisfazione. Certo, ci piacerebbe anche vincere qualcosa, perché spesso le due cose non si abbinano, perché se tu vuoi ottenere degli obiettivi devi rinunciare a qualcosa. Faccio un esempio: noi non facciamo e non faremo mai nessun tipo di selezione nell'ingresso dei bambini,
1: okay.
3: Qualsiasi, anche con bambini, sembra brutto dirlo, però abbiamo anche dei bambini che hanno qualche problema,
1: qualche disabilità,
3: con noi entrano, giocano e partecipano. E anche questo sembra brutto dirlo, qualche volta la partita siamo in meno, però per noi è motivo di soddisfazione vedere questi bambini che vengono accolti, che vengono considerati parte integrante della squadra.
1: Anche quello fa parte della crescita, cioè, anche del gruppo squadra e degli
3: tutti,
1: altri ragazzi.
3: Esatto. Non solo di quello che ha qualche piccolo problema, ma di quelli che invece si devono confrontare con chi ha qualche problema.
1: Esatto.
3: Questo per noi è fondamentale.
1: Benissimo, abbiamo detto anche del vostro impegno anche nel sociale. Ne approfitto perché noi diamo anche risultati, davamo risultati di prima, seconda e terza categoria, più che altro di prima e di seconda, e anche a livello giovanile. C'è una squadra che sta continuando nel percorso delle finali nazionali, quindi abbiamo avuto la settimana scorsa, anche due settimane fa, l'allenatore degli allievi della Ferini Cagliari, Claudio Gordedo, che ci raccontava questo passaggio del turno a questo gironcino che è la semifinale. Beh, siamo nel bel mezzo di questo triangolare, chiamiamolo così, nazionale, che porterà alla finale. Nella prima partita la squadra di Piacenza è la squadra del Charlins, se non sbaglio,
3: Charlins,
1: è giusto come l'ho pronunciato, comunque squadra friulana molto forte. Avevano pareggiato domenica a Cagliari, e proprio Charlins sono venuti a giocare contro la Ferrini, pareggio per 1-1. Questo tiene aperto tutto il discorso, perché la prossima settimana la Ferrini Cagliari va a Piacenza, in caso di vittoria sarebbe in finale nazionale, che comunque sarebbe un traguardo storico, e chiaramente in bocca al lupo alla Ferrini Cagliari. Giusto perché parlavi di risultati, ecco, certe volte anche quelli più insperati, come quello magari che non era prevedibile nella stagione della Ferrini, eppure con l'impegno, col lavoro, e chiaramente grazie ai ragazzi e al tecnico Cordedo sono riusciti a a togliersi questa soddisfazione, a prescindere come andrà a Piacenza.
3: E noi come cagliaritani isolani facciamo il tifo per la
1: famiglia. Ma assolutamente, assolutamente. Qua più squadre sarde vanno avanti, e forse per noi finale tutta sarda, però è difficilissimo già arrivarci nelle fasi finali, è difficilissimo, e quindi in bocca al lupo chiaramente alla Ferrini. Abbiamo qualche altro minuto, vogliamo raccontare qualcos'altro a San Paolo? Avevamo detto che c'è anche qualche nota stonata inevitabilmente, ed è ancora una volta il campo.
3: Sì, quest'anno ci hanno fatto parecchie promesse sulla risoluzione di questo problema, perché per noi sarebbe è una difficoltà insormontabile. Se non dovessimo avere più questa struttura, ci troveremmo costretti a dover mandare a spasso 250 bambini, che non sono pochi,
1: che non mi sembra il caso, né?
3: Non mi sembra il caso, però tutto quello che noi possiamo fare stiamo facendo. Adesso sono le istituzioni, il comune, chi per loro, che deve dare atto alle promesse che sono state fatte, promesse già fatte tanti anni fa, poi per motivi politici non sono state mai attuate. Quest'anno speriamo che la possano temperare.
1: Altra cosa fondamentale è non iniziare i lavori quando c'è la stagione.
3: Sì. Io presumo, perché la progettazione la stanno facendo, da quello che so sta andando avanti, però logicamente non potrà iniziare per quest'anno, per cui noi speriamo anche l'anno prossimo di andare in deroga con l'omologazione della FIGC, okay, per cui disputare ancora tutti i campionati all'interno del campo Cipla, che devo dire purtroppo è veramente in condizioni, direi, quasi disastrose, considerate che
1: ma
3: un
1: meglio
3: campo,
1: quello che niente.
3: Certo, meglio quello che, considerate che è un campo che avrà almeno 15 anni ed è stato calpestato giorno e notte in tutti questi anni. Non solo, certo, ma anche le scuole vengono a fare attività all'interno di quel campo, quindi ha veramente delle grosse pecche. Se dovessero l'anno prossimo iniziare i lavori, allora ci ritroveremo con una struttura nuova e potremo nuovamente dare fiato e linfa al nostro movimento. È logico che purtroppo però, attuando le nuove norme, questo campo verrebbe ridotto, e per cui probabilmente neanche con i dilettanti potremmo disputare un campionato interno in quella struttura. Però questo sarebbe il minimo, per noi sarebbe già importante far sì che i ragazzi possano avere questa valvola di sfogo che è il campo, che senza quello non facciamo attività.
1: Speriamo bene, che l'appello l'abbiamo fatto anche questa stagione, l'anno prossimo di vederci.
3: Speriamo non si offendano.
1: No, però è anche doveroso per far capire, per chi magari non conosce la vostra situazione, far capire qual è la problematica e perché c'è questo problema, con l'augurio realmente che ci sono tante cose da fare in città, assolutamente. Che anche questo, visto come parlavate di valvola di sfogo per 250 ragazzi, ecco, credo che ne valga la pena, per non solo per il quartiere di San Benedetto, ma per tutta la città e non solo. Domandone finali, chi comincia? Letizia? Piatto preferito?
5: Questo è la carbonara.
1: Letizia, siamo amici, ufficiale, va bene? Carbonara top, vai. Anche tu c'hai la faccia da un piatto che mi piace, vai.
5: È un po' carbonara.
1: E poi?
5: E pizza.
1: E pizza, va bene. Con che cosa la pizza?
5: Vus e olive.
1: Hai visto? Piace questa cosa.
5: Spaghetti.
1: Scolaretto.
5: Spaghetti, vongole e bottarghe.
1: Vabbè, amico anche suo, ma siamo molto intimi noi come amici. Buona questa soluzione. Ma lo sai, mi è venuta una fame con la pancia che ho? Eh? Mi ha dato un'idea. Ottimo, mi piace. No, a voi non lo chiedo.
6: No,
1: ultima domanda, ce l'abbiamo un minuto, Giuseppe? Sì, ok, perfetto, perché io mi perdo ogni tanto. Squadra del cuore, Letizia?
5: Cagliari?
1: Inter. Hanno detto tutti bene. Allora, a tutti avevano risposto perfettamente, l'ho anche detto. E tu no, hai dovuto puntualizzare questa cosa qua. Hai sbagliato le righe, la San Paolo ce le ha orizzontali, l'Inter ce le ha verticali. Potevi dire San Paolo? Anche meglio San Paolo, no?
5: Sì.
1: Qual è il tuo giocatore preferito?
5: Dell'Inter.
1: Però nel microfono.
5: Dell'Inter.
1: Sì, abbi il coraggio. Uno me ne puoi dire che posso accettare. Uno, solo uno. È di Cagliari.
3: Nel senso che deve essere di Cagliari.
1: È di Cagliari, sì, l'unico giocatore.
5: Di Cagliari.
1: Ce n'è uno di giocatore sardo nell'Inter. Chi è?
5: Ah, Barella.
1: Vedi, quell'unico nome che accettava era Nicolò Barella. Se mi dicevi sono tifoso di Nicolò Barella, va bene. A me va bene. Giocatore preferito? Può anche non essere del Cagliari, sta tranquillo.
5: Di adesso.
1: Tanto lo qualificato è solo lui.
5: Di adesso Olise.
1: Chi?
5: Olise.
1: Ah, Olise, mamma mia. Sì, forte, molto. Letizia? Se ti viene in mente? No, nessuno. Vabbè, siamo in periodo di mondiale. Guardate un po' di televisione e fate un'idea di chi c'è in giro di giocatore forte. Siamo in chiusura, abbiamo un ultimo appello oltre il campo, messaggio, come ho detto anche a Francesco, doveva convincere un sacco di persone.
3: No. Messaggi,
6: come ha detto Francesco, scegliete il Club San Paolo perché sicuramente passerete 10 anni fantastici come quelli di Francesco.
1: Benissimo,
6: sicuro.
1: Va bene, grazie.
6: Grazie a voi. Grazie.
1: Buona, in bocca al lupo per la prossima stagione, ma anche avete in serbo tornei come tutte le società.
3: Da tutte le parti.
1: E quindi se vedete il bianco e il verde, fermatevi un attimo perché probabilmente se avete anche il quadrifoglio, giusto?
3: Quadrifoglio, sì.
1: È il Club San Paolo. Grazie a Giuseppe Valdese in regia, appuntamento per martedì prossimo, ultima puntata di questa stagione con Giovani in Categoria. Ciao a tutti.
7: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casin. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina. È mezzanotte e 31 minuti.
8: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
7: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: tragica sulla provinciale tra San Gavino e Sardara. Nello scontro fra un'auto e una betoniera è morto un uomo di Sardara di 57 anni. La dinamica al vaglio degli inquirenti. Incendi in aumento, ma non quelli boschivi, 500 nel 2026, audizione in consiglio regionale del Corpo Forestale. Si tratta per scongiurare lo sciopero, confermati a Olbia e Tre Canadair. Scorte idriche sufficienti alla vigilia dell'estate per Baronia e Bassa Gallura. Stagione tranquilla, criticità nella Nurra, manca l'interconnessione fra i bacini. Presidente del Cagliari Giulini, rimpianto per uno stadio provvisorio che sarebbe potuto essere più grande, almeno 4.000 posti in più. I ritardi, gli intoppi, la burocrazia per il nuovo impianto. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale con l'incidente mortale avvenuto tra San Gavino e Sardara. A perdere la vita un uomo di 57 anni, tutti particolari nel servizio di Fausto Ru.
1: Un incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 62 nel tratto che collega San Gavino Monreale a Sardara. A perdere la vita Cristiano Melis, 57 anni, di Sardara. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, l'uomo si trovava alla guida della sua Lancia Delta quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per il 57enne non c'è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nello scontro sono risultate fatali. Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo pesante che non avrebbe avuto modo di evitare l'impatto. Da tempo i sindaci di Sardara e San Gavino chiedono la messa in sicurezza della provinciale, già nota per la sua pericolosità e per l'elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno.
2: Questo è l'ennesimo incidente mortale su una strada che è altamente trafficata. È necessario che venga messa in sicurezza. Si parlava di un raddoppio, ma penso che questi casi dimostrino quanto sia essenziale questo intervento per il territorio.
0: Parliamo di incendi, adesso c'è un primo bilancio del Corpo Forestale che in consiglio regionale valuta anche una revisione delle sanzioni, mentre si tratta anche con i sindacati per scongiurare uno sciopero. Sentiamo Stefano Fioretti.
3: Quindi è una campagna, insomma, abbiamo già oltre 500 incendi dall'inizio dell'anno e quindi si pronuncia abbastanza impegnativa.
4: Numero in aumento rispetto all'anno scorso, complici i terreni del Cagliaritano oggi secchi, tra quelli agricoli incolti e stoppie, mentre gli incendi boschivi risultano sotto la media degli ultimi 10 anni. Primissimo bilancio tracciato dal Corpo Forestale in Consiglio regionale durante l'audizione in commissione sulla proposta di legge di revisione delle sanzioni.
3: La legge statale prevede sanzioni molto pesanti per gli inneschi degli incendi, quelli certamente resteranno, ma una delle proposte è quella di graduare le sanzioni per chi non si fa mancata prevenzione. Si possono graduare con cifre minori in maniera tale da poter essere applicate costantemente e continuamente.
4: Campagna antincendio che si annuncia impegnativa anche sul fronte interno al Corpo Forestale. A fronte di una dotazione dell'organico di 1380 dipendenti, per i sindacati oggi sono meno di 1000 quelli in servizio, di cui circa il 50% con oltre 60 anni di età, da cui la minaccia di giornate di sciopero.
3: Noi speriamo che non si arrivi a questo, siamo sotto organico, questo è senza dubbio vero. È anche vero però che in questo momento è in atto un concorso per dirigenti, per ufficiali, per agenti forestali. Abbiamo una graduatoria con molti idonei e quindi nei prossimi anni ci sarà certamente questo ricambio.
4: A margine dell'audizione anche una risposta alle polemiche già avanzate per la scelta della base per i Canadair di supporto, tutti ad Olbia, i tre previsti dal mese prossimo.
3: Certo, il Canadair impiega un po' di tempo in più, però noi abbiamo una flotta regionale che inizialmente è in grado di intervenire in pochissimi minuti. I nostri elicotteri sono capillari e diffusi in tutta la regione.
0: A proposito dei Canadair, la protezione civile conferma che altri due mezzi arriveranno a luglio, mentre per ora appunto ce n'è solo uno ad Olbia. Sentiamo Virginia Devoto.
5: Ieri è arrivato il primo Canadair. Come ogni anno, il 15 giugno arriva il primo Canadair nell'aeroporto di Olbia. Il 1° luglio arriveranno gli altri due, e rimarranno quindi per tutto agosto avremo 3 Canadair a disposizione.
6: Per ora un solo Canadair a disposizione dell'isola per l'emergenza incendi, una decisione a livello nazionale del Dipartimento di Protezione Civile con l'arrivo di altri 2 Canadair a inizio luglio.
5: Non è una scelta discrezionale, è una scelta che viene fatta dal Dipartimento a livello nazionale sulla base proprio delle disponibilità di Canadair.
6: Intanto la Sardegna è stata scelta dall'Unione Europea, unica regione italiana, per ospitare 120 esperti in arrivo da Francia, Estonia e Austria per la lotta al fuoco.
5: Andranno a dislocarsi nell'area di Isolias, quindi tra Semini a Capoterra, Bono e Sant'Andrea a Frius, e supporteranno le squadre terrestri ma anche le squadre trasportate dai Super Puma presenti nelle basi di Fenosu e Ala dei Sarti. È partito anche il primo gemellaggio, il primo campo base a Villapuzzu, con i volontari che arrivano dalla regione Lombardia. Oltre ai volontari della Lombardia, quest'estate saranno presenti i volontari del Friuli Venezia Giulia, oltre a volontari che arrivano un po' da tutta Italia in quanto affiliati alle organizzazioni nazionali.
0: È stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nelle campagne di Villasoro. Un allevatore di 78 anni, originario di Monastir, residente a Uta, è stato bloccato dagli uomini del Corpo Forestale. L'operazione è scattata dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato le campagne tra Villasoro e Monastir, Decimo Mannu e San Sperate. Adesso invece parliamo del cantiere, delle deviazioni della statale 195 e dei disagi, degli effetti che ha per i residenti e anche per chi per lavoro ogni giorno deve fare quel tragitto. Sentiamo Mariangela Lampis.
7: Le ruspe sono in attività, sbancano per ricostruire il corpo stradale, poi verranno installate le nuove barriere di sicurezza. Mezzi meccanici e ben in movimento sul tratto della 195 ferito dal ciclone Harry. La viabilità sull'unica corsia in direzione Cagliari e una finestra sul cantiere che scorre davanti ai mezzi. Mentre i lavori in fronte mare procedono però insieme a quelli per sistemare i nuovi New Jersey all'altezza di Giorgino, il carico sulla viabilità alternativa continua a mettere a dura prova soprattutto Conti Vecchi e i suoi fragili equilibri e le vite che scorrono sulla statale 195. C'è chi, avendo i margini per riorganizzarsi, ha rimodulato programmi e abitudini. Le voci da Capoterra.
8: Ho ristretto, come dire, allo stretto necessario le discese a Cagliari anche per lavoro.
9: Con tutti questi cantieri aperti, con l'asfalto, e quindi bisogna fare tutto un giro particolare.
10: È molto traffico, tra l'altro, tant'è vero che domenica al rientro c'è stato un casino.
8: Era soprattutto mia moglie, che spesso si occupa lei di scendere a Cagliari, e rientro notturno passando da la consortile e le strade interne di Macchiareddu, succede qualche volta che si perda nel buio e quindi insomma non è proprio la situazione migliore.
0: Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
11: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
0: Oggi il ministro Salvini era a Olbia, anzi a Porto Rotondo, per la presentazione dell'operazione della Guardia Costiera, ha anche fatto il punto sui cantieri nell'isola. Sentiamo Silvio Ruffo.
12: Posso dire che abbiamo cantieri aperti e progettazioni in via di conclusione in Sardegna che non hanno precedenti nella storia degli scorsi decenni. Parlo dell'autorità portuale e non solo di Cagliari, della rete autoportuale, della continuità territoriale. Devo ringraziare tutti gli enti locali, compresa la regione, perché se non stiamo gravando, aumentando il costo dei biglietti, nonostante la guerra e l'aumento dei dei costi sui cittadini e sui sardi è perché tutti si sono messi a disposizione.
13: Si è detto soddisfatto dei cantieri isolani Matteo Salvini, il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, arrivato a Porto Rotondo per la presentazione dell'operazione Mare Laghi Sicuri della Guardia Costiera, ha messo l'accento sulla continuità territoriale e sui prezzi dei carburanti.
12: Ho incontrato personalmente alcuni imprenditori che sono disponibili ad avere un servizio migliore con navi migliori a prezzi che non aumentano. Il carburante per aerei è quasi raddoppiato. Grazie all'apporto di tutti, enti locali e ministero, i prezzi sono fermi.
13: Salvini auspica che la stessa misura possa essere estesa al trasporto merci.
12: Perché fare business in Sardegna, fare impresa in Sardegna è più complicato che non farlo altrove.
0: E adesso invece parliamo del PD che sollecita la Giunta a presentare un piano straordinario per la rete ferroviaria sarda. Sentiamo Stefano Fioretti.
14: Bisogna chiedere l'inserimento nel prossimo accordo di programma di RFI della progettazione dell'intera rete regionale, in modo che, come è stato fatto in Sicilia e come si sta facendo per la Calabria, si possa avere un sistema ferroviario che viaggia almeno a 200 km orari.
4: Circa una ventina di miliardi e una decina di anni di lavori nelle stime e nella visione del PD per un primo vero piano straordinario sulla ferrovia sarda, tra raddoppio di binari, elettrificazione completa, spina dorsale veloce, cogliere il momento di fondi da riprogrammare nel prossimo quadriennio per ridurre un divario ritenuto non più sostenibile e anche anticostituzionale, base della mozione del gruppo consiliare.
15: La Costituzione riconosce la Sardegna anche attraverso l'insularità e degli elementi di crescita che al momento non sono ancora arrivati, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e i trasporti all'interno dell'isola.
4: L'analisi tradotta con dati impietosi, su tutti lo zero alla casella quota Sardegna, esclusa dai grandi assi di investimento del PNRR pari a oltre 25 miliardi per il mezzogiorno, battaglia del PD sul binario Cagliari-Strasburgo, 4 i dossier europei con 1.800 miliardi sul piatto per i trasporti.
16: È importante che il governo sappia cogliere a vantaggio della regione Sardegna le opportunità che vengono dall'Europa.
4: Prima ancora che a Roma l'impegno però viene chiesto a Villa Devoto, la mozione impegna la Giunta a presentare al governo progettazione dedicata e certificazione del divario per ottenere un piano pluriennale proporzionato agli interventi previsti nel resto del sud Italia.
14: Noi consideriamo una priorità che la regione chieda formalmente l'inserimento della progettazione nel fondo di RFI. Questo è il momento giusto per fare un'iniziativa molto forte sul piano politico.
17: È troppo semplice dire che il governo è un governo nemico, siccome in 2 anni e mezzo il nulla assoluto, adesso vorrei capire se il governo diventa una gestione a mo' di bancomat.
0: Sarà un fine settimana all'insegna del gran caldo, come ci racconta il meteorologo nel servizio di Massimiliano Reis.
18: L'anticiclone annuncia la vera estate con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo.
19: Giorno dopo giorno guadagneremo 1-2 gradi, quindi tu vai a sommarli oggi, domani, dopo, si arriva al weekend che già ad esempio Nuoro o Oristano registreranno 36-38 gradi. Nelle zone interne appunto si viaggerà su quei valori, che non è mica roba da poco. Quindi insomma già il fine settimana sarà bollente.
18: Anche la prossima settimana temperature molto alte.
19: Prossimo ci trascineremo dietro queste temperature, quindi ahimè temo che ci sarà da sudare parecchio e per un bel po'. Secondo gli ultimi aggiornamenti, ma lì ovviamente c'è quasi da incrociare le dita, sembra che per inizio luglio la situazione cambi in maniera decisa, nel senso che torneremo a un'estate normale, però è una proiezione talmente in là che non sono in grado di giurarlo che questa avverrà.
18: Le raccomandazioni del meteorologo Paolo Corazzon.
19: Alcune categorie di persone sarà anche davvero pesante per chi soffre il caldo, ovviamente, ma anche sotto il discorso anziani, bambini, insomma, dovremmo anche prestare un po' attenzione perché non chiediamo al nostro corpo troppi sforzi. La partita a padel alle 2 del pomeriggio io la eviterei, ecco, poi decidete voi, per carità.
0: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
20: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti marittimi. Non ci sono cabine per i passeggeri sulla linea Cagliari-Civitavecchia e anche il trasporto merci ha diverse difficoltà che stanno complicando la vita alle imprese che esportano. Poi la prima puntata della nostra inchiesta sul nuovo stadio del Cagliari. In cronaca invece parliamo di come cambierà la raccolta dei rifiuti sempre a Cagliari con i nuovi mastelli e tante altre novità. Nell'Unione Estate spazio a Daniele Silvestri che è atteso a Porto Torres e Oristano. Infine nello sport il mercato del Cagliari con le mosse per rinnovare il centrocampo e poi il mondiale di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Noi facciamo una breve pausa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
21: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Andiamo avanti parlando della situazione delle riserve idriche. Per Baronia e Bassa Gallura l'estate sarà tranquilla perché il lago Maccheronis è pieno, c'è però un problema del maxi potabilizzatore che non è entrato in funzione. Ci racconta tutto Graziano Cano.
22: Abbiamo deciso di dare un segnale forte per un problema gravissimo che è l'acqua in tutto il territorio nostro, ma soprattutto nella nostra comunità. Abbiamo visto che è stato costruito un mega galattico potabilizzatore importantissimo che deve servire all'Alta Baronia e alla Bassa Gallura. Vorremmo sapere se l'interconnessione fra il potabilizzatore e il paese e il resto verrà fatto a breve per capire se dobbiamo preoccuparci per tanti altri anni oppure in breve tempo abbiamo una risposta e l'interconnessione al paese venga collegata e anche le risposte di altri paesi.
23: La buona notizia è che sul fronte idrico per i residenti e i turisti da Sant'Eodoro a Siniscola, passando per Budoni, Posada, Torpè e relative frazioni, sarà un'estate senza problemi. Maccheronis è piena, spettacolo decisamente insolito almeno a metà giugno. Quella brutta è che il grande impianto di potabilizzazione dell'acqua, altra cronica emergenza di Bassa Gallura e soprattutto Baronia, è sempre al palo, costato 12 milioni di euro, completato da tempo, meta di visite di studenti, in grado di potabilizzare 1,5 milioni di litri all'ora, non è operativo. Ancora non ci sono i collegamenti alla diga e ai paesi, una vicenda surreale. Il nuovo sindaco di Torpè, nella seduta di insediamento, chiede lumi ad Abanoa, dateci almeno una risposta.
22: Tutta la zona ha bisogno di una risposta. Io sono il primo che in giorno d'assediamento ho voluto dare una prova di importante per il paese, ma vediamo che gli altri paesi facciano la stessa cosa a breve.
0: Nel nord-ovest della Sardegna invece allarme per il superutilizzo dell'acqua del bacino del Cuga. Sentiamo perché, da Franco Ferrato.
24: Siamo ben lontani dalla crisi che abbiamo vissuto negli anni scorsi, dove la carenza di risorsa idrica ha comportato su tutta l'isola gravi restrizioni.
25: Con gli invasi a buon regime, grazie alle piogge di fine inverno, il nord-ovest dell'isola potrebbe affrontare senza ansie la stagione estiva, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento idropotabile, sia da quello irriguo nelle campagne della Nurra. Ma c'è un motivo di preoccupazione: il prelievo avviene solo dal bacino del Cuga per le città di Sassari Alghero per i campi assetati. Così in tre mesi il livello dell'invaso è passato da quasi 17 milioni di metri cubi, circa l'80% della capacità, a meno di 6 milioni.
26: Non è più piovuto e quindi c'è stato un consumo importante da parte degli agricoltori della Nurra sotto l'aspetto irriguo, perché anche per preparare i terreni hanno dovuto irrigare, e quindi un prelievo così importante andava e spero che al più presto si inizi, supportato ovviamente dal Temu, che è ancora una bellissima riserva di circa 58 milioni di metri cubi.
25: E ancora non è stato completato il collegamento con il Coghinas.
24: Nelle scorse settimane è stato inaugurato il collegamento tra il Coghinas e il sistema Cugatemo. Ecco, noi ci auguriamo che questo collegamento presto venga messo a regime per rendere il nord-ovest della Sardegna più capace in futuro di resistere ad eventuali annate siccitose che si potranno presentare.
0: Nino Mele ha presentato il suo nuovo libro a Berchida. Sentiamo Gianfranco Locci.
27: Mi hanno definito bandito a vita. Una volta ci avevo l'ergastolo a vita, adesso bandito a vita. Ho voluto accostare questo santo perché la mia infanzia si è interrotta a 4 anni e mezzo. per via dell'arresto di mio padre per San Cosimo e ho finito a San Cosimo. La mia situazione è finita a San Cosimo.
2: A Nino Mele volta pagina ancora una volta. La scrittura tende la mano, quel mamoiadino dal passato movimentato, imbastito tra le rigide leggi non scritte della sua terra e quelle dello Stato, visto come distante e incomprensibile. Ecco il bandito e il santo, la sua nona opera, presentata nell'incanto di Berchida a Siniscola.
27: L'idea di scrivere il libro nasce da un austriaco che era venuto a trovarmi quando ero in processo e mi ha detto: Anni, scrivila tu la tua storia, non lasciare che siano i giornalisti.
2: Non solo delitti in successione, nel suo nuovo libro, Mele racconta una vita caratterizzata dalla lotta per l'onore tra fuga e carcere, alimentata da una forza superiore, la sopravvivenza.
3: Chi è oggi Annino Mele e cosa fa nella vita, scrittore a parte?
27: Annino Mele è quello di sempre. Annino Mele oggi può avere 4 anni e mezzo, ne ho un po' di più, ma sono sempre lo stesso.
3: Che rapporti ha mantenuto con mamoiada?
27: Diciamo ottimi, solo che quando si fanno 31 anni e più di carcere senza uscire neanche un giorno, i rapporti non ci sono più, ecco.
2: E sugli errori del passato, Annino Mele sentenzia.
27: Ci si può rimediare gli errori, perché gli errori restano sempre una minoranza rispetto al positivo.
0: C'è ancora la pubblicità, a tra poco.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Accardi e Canzi, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato della questione stadio. Sentiamo Luca Neri.
6: Veramente adesso siamo in dirittura d'arrivo, ma è normale che quando sei in dirittura d'arrivo tu possa avere 1, 2, 3, 4 mesi di ritardo. Quello che non è normale è quello che è successo nei 10 anni precedenti.
7: Parla di motivi futili, di ostacoli di cui l'opinione pubblica non è nemmeno venuta a conoscenza. Tommaso Giulini vede il traguardo per il nuovo stadio, anche se ora il percorso potrebbe andare incontro a qualche mese di ritardo.
6: Credo che sia l'ultimo dei problemi rispetto al percorso di cui si è parlato poco e che oso definire alquanto vergognoso di questi 10 anni. Per arrivare a una conferenza di servizi che ci ha finalmente approvato il progetto.
7: Un iter infinito e imprevedibile. Se avesse immaginato, forse avrebbe pensato a un Unipoldomus diversa.
6: Che è stato costruito per starci 5-6 stagioni al massimo e non le ormai credo 9 attuali, che rischiano poi di diventare 12-13 rispetto a quando verrà inaugurato il nuovo stadio, o magari più probabilmente addirittura 14 o 15 complessive. È chiaro che poi ti porta dietro anche dei costi di manutenzione e di rinnovamento importanti, che sono un peccato fare su una struttura che auspicabilmente sarà lì ancora solo per pochi anni. In realtà quello che più dà fastidio non è però tanto questo, ma il fatto che noi in questi anni avremmo anche potuto alzare le curve di un 2000 posti e li avremmo certamente riempiti sia da una parte che dall'altra.
0: E adesso la storia del cagliaritano Francesco Udella, che ha 18 anni, è campione di braccio di ferro. Sentiamo Massimiliano Reis.
8: Francesco Udella,
9: allora, essere campione internazionale vuol dire aver dato tutto per quanto riguarda il proprio sport, aver fatto tanti sacrifici e aver messo tante cose da parte al fine di raggiungere un obiettivo così importante.
10: Francesco Udella, 18 anni, cagliaritano, studente del quinto anno all'Istituto Nautico Buccari, vicinissimo al traguardo dell'esame di maturità, è un campione di braccio di ferro. Ha vinto in Sardegna e nelle competizioni nazionali e internazionali tante medaglie e riconoscimenti. Il suo soprannome è Piccolo Gigante.
9: L'aspetto che mi piace di più è il fatto di poter raggiungere la vetta, di vedere i propri risultati nonostante i grandi sforzi durante il percorso.
10: Francesco è nipote di Franco Udella, grande stella della boxe, 2 Olimpiadi, campione mondiale ed europeo.
9: Mio nonno è sempre felice per quanto riguarda i miei successi sportivi. Ovviamente cerca sempre comunque di mandarmi nella via del pugilato, però mi devo attenere a quello che mi piace ovviamente.
10: E ha sfidato il nonno a braccio di ferro.
9: È capitato di sfidarlo quando ero più piccolo, comunque prima di iniziare il braccio di ferro ovviamente non ho avuto la possibilità di batterlo. Ritengo che il braccio di ferro sia stato fondamentale per quanto riguarda la mia crescita personale, per quanto mi riguarda, per tutto l'impegno che ci ho messo, per tutto il bene che voglio a questo sport. Mi prendo la briga di chiamarlo vero e proprio sport con la sua federazione e le varie organizzazioni.
0: E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, su Benegattau, su Benito Raus, su tre giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeu su Calipuntis Novas, de Gusta Edizioni, cominciamo, come sempre, con i titoli de su sommario. Insularità e svantaggio, su PD, Oliri, un brano straordinario, sabbiate verru in Sardegna, su governo, depri interveni, poi finanziare si intervento, e sa regione vorru, depri arzia e sabboci con Palazzo Chigi. 120 esperti su de totus Europa, la giuressa Sardegna combatte sa battaglia contro su Vogu e funtari bendi fiesa sa 200 volontari su de su continente, ma poi moi c'è un aeroplano Canadair Scetti. Sunta de basca a mano africana in Sardegna, sabato e domenico, temperatura santesile 38, 40 gradi su sa situazione, non ha cambiato, finse se su mezza argiolas. Cominciati si stadi, sdica se conti prenasa, ma noi stai in donne parti dessi isola, tutto bene in Baronia e Bassa Gallura, su territorio per difficili, est Sannur. Cattiersi, traffico straviato in Sarruga Statale 195, questo mangiaropuro via Traballendi, Ruspasa, fuori da residenti, e Traballarosi a Dolomano, e ho scambiato abitudini. Sacrola capo per questa edizione de su TG. C'è stato un incidente mortale questo merì in Sarruga provinciale tra Sant'Uengio e Sardara, sa vittima sti uomini de 57 anni, Cristiano Meris de Sardara, viaggiando una macchina che si è stumbara contro una bettoniera. Luego si intervenne su personale del suo 118, ma non c'è stato uno dei vai uomini vi era già morto. I carabinieri de Sant'Uengio vunti 20 indagini, si può comprendere come è successo questo incidente, ganci vunti responsabilità. Sa politica regionale, su PD, Naraga Zerbiri, un brano straordinario, possa via de verru in Sardegna. Tocca avere un accordo de programma con RFI, Nara, su segretario regionale del suo partito democratico, Silvio Lai. Come ti sei fatto in Sicilia? In Sardegna, deputati viaggiare treno su e 200 km su orario. È stato ribasso un momento di interveni, de spronai su governo nazionale, Nara, su PD, ci punti finanziamento su de importo, possa viabilità di a intro. Tutti gli interventi sono si deputi vai, come ti narra finza sa Gigi Piano, che sti viso capo dei consiglieri adesso PD in su consiglio regionale. Tocca fai vinci sul principio de insularità, che c'è sti già a intro sta costituzione narra Piano. Poi questa Sardegna non ripiega ni manco un euro in sa lista dei investimenti su PNRR de su meridione, 25 miliardi su de euro. E sa battaglia di su PD esti finse su una battaglia europea. In Bruxelles ci punti 4 dossier cabalinti 1.800 miliardi su de euro, poi trasporto su scetti. Su governo italiano de privati bruso, narra Giuseppe Lupo, parlamentare europeo, democratico, ci punti opportunità, si cavorinti portè vantaggio su a essa Sardegna. E finse su sa regione de privati bruso, si deprimovi all'estero, come ti narra ancora su segretario del suo PD Silvio Lai. Questa è una questione politica, sa questione dei trasporto su esti una priorità. Critico mera invece sa Franco Mula, che è su viso presidente della commissione trasporto su del suo consiglio regionale. Sa giunta, sa maggiore, non ha fatto nulla, Potuzano si è messo e poi vi canta Palazzo Chigi come ti casiera una specie de bancomat. Sa battaglia contro su Vogu, finse se su mezza argiolas, c'eressi un aeroplano scetti in Sardegna, un Canadair, da ridessire sul Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, esatto, su Antarribai, sempre in Terranoa, su primo de su mesi chi entra. In sa regione nostra, però, Vontari Baso volontario su de Tots Europa va giurai, sa macchina regionali, che addepri combatti, donna di 120 esperti su de sa Francia, de Estonia, adesso Austria, come ti narra Mauro Merella, su direttore generale di essa protezione civile in Sardegna. E in prosumonte ribendi finse a 200 volontari su de tutti i continenti italiano. Sull'Unione Europea ricioverà sa Sardegna va forti a essa attività di si stati non scelti esperto su ma finse a mezzo su come elicottero su.
Totus ant a traballai in sa basica cesti intra a Semini e Capoterra, in Bono, in Sant'Andrea e Vrius, e ant a giurare si squadras che avunto in prearsa con is elicotteros Super Puma in is basis de Fenosu e in sa basi de Alà. De totus Italia, però, che totu de sa Lombardia, de su Friuli, vunt a ribendi volontarius che ant a giurare atros personalis de sa Sardigna, contra su Vogue, vunto volontario su Ventibarti, de Sarrezza, de Sassozio, su Cadra Ballata con sa Protezione Civile. E a ribendi si stati, con si stati a ribendi sa prima onda de Basca Manna, che era colpire i forti, sa Sardigna, in indisi chi beninti, estivo Gurpa, de Sughinanta, anticicloni. A bella velo temperatura sa Antarribai 40 gradus e prus, un grado in prus d'ogni addì, come ti narra si esperto meteo Paolo Corazzon. Ravai basca mera, sabru e domenico, chi beninti. In Nugoro e Aristanisi, c'antessa su manco 37-38 gradus e in zona di aintro Ravai basca de prusuru. Sa situazione, come ti narra ancora Paolo Corazzon, non ha cambiai a su manco finza su cominciu de su mese argiolas, ma non si vuole ti fai previsioni si longa sa narra si esperto e s'ultimo sconsiglio va combatti i sundas de basca consiglio su cabaniti rusche totu a beccias becciusu povi piusu esti melus attore su frisco de buffa in mera de non bestire de domu e de non fai attività di sportiva in isorsa rusca lentesi de sadie. Poi da osimoi de sa questione de s'acqua in sa baronia, in sa parte bascia de sa gallura, sa diga de maccheronisi e stivrena, sa stagione turistica. Dunque, se sti sarva, non c'è antessi problema sa de siccidadi, ni manco in santu di adoru e o in tiniscole, come ti succedio in sano spassauso. Ma si impianto, potabilizzai, s'acqua non funziona, su sindico no de torpe, Gianni Pilloso, e sti inchietto mera. Antifatti gusto impianto, manno, narapilloso, manno ceti, saghinata, interconnessione. Abbano si depridona risposta, o le usciri, cando, su impianto, argomenti a funzionai, nar ancora su sindico de Torpè. Un impianto che costa 12 milioni sì, di euro, vorrei trattare un 1,5 milioni di litri ogni ora. Però a mancata istubus Sarrezza ha potuto collegare con Sadiga. Sa protesta contro Abbanoa per toccare a tutti il comune del suo territorio e cittadino narra ancora su sindico Pilloso. Olinti ha risposta. E fu da uso del simpreo de s'acqua in sa parte nord occidentali de sa regione nostra, in sa diga de su Cuga e Stivrena. S'acqua cesti in sierro d'arichetta o mera de su gelo, ma tutto s'acqua che cesti in su Cuga de per arribai finse in Tattari, in sa città de Salighera, in azienda sa de messaius e pastorisi de tutto s'annurra. Adesso mese marzo e oi milioni di metro scubus punti calausu meda. Ci diventa quasi 17 de milioni di metro scubus, sa dica via prena soltanto a 800, in moci di voti sesi de milioni. Ma Stefano Taras, suo presidente del Sassozio Confagricoltura Sardegna, narra che sa situazione esti buona, è molto cranificai, posso benidori, toccherà dunque sa programmai. Su problema manno esti che non è funzione di suo sistema Temo Cuga Birighinzo e Gabino Zirato, suo presidente del Sassozio, ambi Sardegna, esti risparmio mera, oite su sistema de su Temo, non ci vunti 58 milioni di metri cubi di acqua. Un altro problema è che non funziona di manco su collegamento con il sistema de su Coghinas, interconnessioni, è una cosa fondamentale in Ara Taras. De sicuro toccherà traballare in maniera differente con la gestione dell'acqua disponibile in Ara ancora zirato. Insomma, mentre si associo Centro Studi Agricoli esti a Riolau e dirigente si ogni di garanzia sa vossacqua che servire po l'azienda sa de messaio su e de pastoris. Poi pure fuori d'auso dessa situazione sa tattali 195 in usunti venti traballo su arrangiai sa ruga sciusciara de su cicloni R in su mese friaggio de Occanno e Ruspasa
Sighite a traballai, traballate a donna di, ma su cantieri e ti serrao, su sabro e su domenico. Su personale deprivonni in sicurezza, s'arruga, deprivonni finzas su guardrail, tutto nuovo, che è sti sparesi, si ci darebbe a pau su mari. Sa viabilità di per

0: Mastara. 70 attobios, intra mattas, perdas, roccas, 70 attobios a intro un buscu. E su buscu esti gussu de Selene, in Lanuseo. Canavuru, sedizione numero 13, e torrau su festival Ridda Selvaggia, su festival de letteratura pippias e pippius. Dogna istoria, dogna contu, anticamminau intra in mattas, e su buscu Selene estetio, un'ispecia de varco, fizzas in su notti. Su buscu esti perfetto. Può contare storie, come ti narra s'autore, illustratore Sara Donati, e abbasterà pago o nuda, può fare attività con Pippias e Pippius. Ad uso chiaci vianta Max con una variga in mostruoso e Cappuccetto Rosso. Tottoso, protagonista, cavonti nascioso in spagina del libro, ma cavonti torrauso arestisi in subbusco o lastrino. Se voi sia entro in un busco, è una cosa normale, come ti narra Nicoletta Gramantieri, scritto bibliotecaria, sa poesia come di subusco teneri sonus, teneri un ritmo, e d'ogni storia arrivato sa camminera sua. Propri commenti Cappuccetto Rosso, e commenti ispiegherà Katia Castagna, il savuro regista e attore che ha ripartecipato a questo evento de subusco Selene. Ma su sforzo all'Oni de Serie A, e si presentare adesso direttore sportivo nuovo Pietro Accardi, e de su responsabile nuovo de su settore giovanile Max Canzi, e su presidente de su Castello Tommaso Giulini, ha rifiutato un mera de sa questione de si stadio. In Mociseuso, a Nauissu, una briga e mesi di arretardo, un punto in nuda rispetto a Esanno e Osperdio. Nimmanco si dovrebbe immaginare il tarotto sul sedio, 10 anni. Giulini, voti stessi su Dejanusu de Briungia. C'è anteposto Dejanusu, poi vai a una conferenza de servizio. Un giro lungo è difficile, o arribai finza se moia, andavo isso, ma di Arreros a questo punto Ciseus cademo scipio, andavo ancora Giulini. Sa Unipol Domus, gli arresi stetti a differenti mera. E ho fatto questo impianto, uita de Piera Serbiri po 5-6 anni, e invece è l'ultimo a Raserbiri po 14-15 anni. Si vorrei antavonni 4.000 posti in proso, Anna Giolini. Lastima di Areros, Anna Wissu. E se acabavo di questa edizione di lavoro, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeva su Sibieus e si edizione di Benri, un uso a loro, mano è tutto.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: L'America di Trump e l'America di Leone XIV sono due Americhe profondamente diverse, due punti di vista molto diversi.
1: Sì, sono punti di vista molto diversi, anche se non vanno contrapposte, perché secondo me è più Trump che tenta questa operazione. In realtà Leone XIV si limita a rappresentare un'America diversa, che non si oppone a Trump, ma va oltre questa amministrazione, propone dei valori che sono più profondi, più duraturi e in qualche modo cerca di aiutare l'America a ritrovare se stessa.
0: Ecco, dicevi Trump ha uno sguardo molto molto corto, una politica di respiro molto molto ridotto.
1: Beh sì, la sensazione è che mentre Papa Prevost guardi molto anche oltre questa amministrazione, Trump si è un po' pressato da preoccupazioni elettorali per le elezioni di medio termine, quindi molte sue scelte, al di là della confusione che trasmettono, siano anche segno di un affanno, di una fretta di raggiungere un qualche risultato, cosa che secondo me da parte di Prevost non c'è, perché la sua ricostruzione della Chiesa, dell'unità della Chiesa, va su tempi molto più lunghi e su uno sguardo molto più lungo.
2: Io come uomo di Chiesa vedo certamente delle difficoltà che comunque sono evidenti a tutti, però vedo anche, la storia ce lo dimostra, che ci sono state tante fasi nelle quali i rapporti hanno incontrato delle situazioni.

0: situazioni controverse, però la Chiesa è rimasta forte e ferma su alcuni valori e il Trump di turno se ne deve rendere conto un giorno o l'altro.
1: Tema dell'intelligenza artificiale, un tema molto caro a Papa Leone XIV.
2: Sì, molto caro a Papa Leone XIV, ma caro anche in modo critico, tant'è vero che ho raccontato questo episodio che lui ha riferito a Madrid, che aveva chiesto all'intelligenza artificiale che cosa avrebbe dovuto dire da Papa, e l'intelligenza artificiale ha rivelato Leone XIV ha sbagliato Papa pensando ancora che ci fosse Papa Francesco. Mi sembra una lezione sui limiti dell'intelligenza artificiale.
0: L'invito a leggere questa enciclica magnifica Humanitas, che è straordinaria perché riesce a collocare, ma non c'erano dubbi, ma in questo momento è ancora più bello rendersene conto, la Chiesa dentro il cammino della storia.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Da un testo tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Gojus de Sagandelora. Le launeddas sono suonate da Gianfranco Meloni.

0: dalla voce di Emanuele Garau abbiamo ascoltato i Gojus de sa Candelora.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina. Radio Lina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Giuseppe Valdés. Cominciamo subito la nostra rassegna stampa a partire dall'Unione Sarda. Oggi in edicola, titolo di apertura, le parole di Trump, venerdì riapre Hormuz, il presidente americano al G7 di Evian in Francia, firma digitale sull'accordo USA-Iran. Mina nello stretto, Giorgia Meloni, l'Italia è pronta a fare la sua parte. Poi invece, per venire alle questioni sarde, SOS Sardegna per l'Einstein Telescope, nuova minaccia eolica, il sindaco di Orgosolo, si rischiano tensioni, il pericolo pareva scongiurato, scrive l'Unione Sarda, invece Orgosolo è ripresa la guerra contro l'eolico. Poi il caso legato all'incendio divampato domenica pomeriggio a Nuraminis, emergenza incendi, proteste per la flotta dei Canadair, l'amarezza del sindaco di Nuraminis. Centropagina, la foto di Romano Prodi intervistato da Celestino Tabasso, Prodi e l'isola senza bambini, la denatalità preoccupa. L'analisi di Alessandro Aresu, sempre sulla pace, sull'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, la vittoria che non c'è. Dopo oltre 100 giorni di guerra, Stati Uniti e Iran sono giunti a un accordo. Altre notizie sull'Unione Sarda, l'ospedale Brozzu, 130 milioni per il nuovo ospedale, Olulai muore a 3 mesi, il paese è sotto shock, una vicenda tragica, a Fonni prelievo al Tritolo, ma il bancomat regge. E la rubrica Caffè Scorretto, firmata da Celestino Tabasso, il titolo è Feccetta Nera. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, andiamo a pagina 5, scontro sull'antincendio, ma arrivano i Canadair, domenica il fuoco ha lambito le case a Nuraminis, il sindaco sistema da rivedere. E da ieri nell'aeroporto di Olbia il primo dei 3 aerei destinati alla Sardegna per combattere i roghi, mentre domenica scorsa i Canadair sono arrivati da Ciampino e non hanno impiegato poco tempo per arrivare. Poi si prevedono giornate torride nell'isola, temperature in aumento fino a 40 gradi le previsioni dei meteorologi. Poi andiamo avanti con l'Unione Sarda, a pagina 11, l'intervista a Romano Prodi in Sardegna per un incontro organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali. Perché in Sardegna fate così pochi bambini? La domanda che si pone l'ex premier Prodi a Cagliari, in aereo ho studiato il report sulle nascite, calano ovunque, ma qui il dato è tremendo. Intervista firmata da Celestino Tabasso a Romano Prodi. Ancora sull'Unione Sarda c'è l'Unione Estate con cultura, spettacoli, gli appuntamenti estivi in Sardegna. Si parla anche dei prossimi impegni di Elisabetta Canalis, che sarà a Tussique Vales. Poi vedremo più avanti la pagina sportiva dell'Unione Sarda. Adesso ascoltiamo il brano di Saif. Buona domenica.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè è Corretto, la pagina sportiva dell'Unione Sarda, e mi ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini. Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno.
1: Lele, ieri la presentazione di un nuovo direttore sportivo del Cagliari a Cardi, anche le parole polemiche di Giulini per il progetto, sul progetto del nuovo stadio, insomma, che procede sempre a rilento. Ci sì, siamo, ma
2: conferenza
1: quanto
2: stampa fiuma, perché fiume, chiaramente sì. 30 locutori,
1: c'è anche
2: domande.
1: Max Canzi,
2: anche il nuovo responsabile del settore giovanile, ex allenatore sia della primavera sia il secondo di Zenga dopo la pandemia, quindi tantissimi temi toccati, chiaramente molta curiosità sulla prossima stagione del Cagliari, i profili che potrebbero fare il caso della squadra rossoblu, e poi lo stadio, che è stato un altro tema toccato e su cui si è ritornati più volte col presidente Giulini, un po' avvelenato non tanto per qualche intoppo, qualche piccolo ritardino o rinvio degli ultimi mesi, quanto per i 10 anni precedenti con la burocrazia che l'ha fatto la padrona.
1: Dice: vergognoso attendere 10 anni per la conferenza decisiva. Invece Accardi, il nuovo direttore sportivo, sulla linea verde, dice sì, ma con equilibrio. Il nuovo DS rosso-blu, leggo appunto sull'Unione Sarda, dalle prime indicazioni sugli acquisti il centrocampo è una priorità.
2: Priorità indicata anche dal presidente Giulini, dove il Cagliari è un po' più scoperto, perché poi aveva dei giocatori, vedi Mazzitelli, vedi Sulemana, che andranno via, Foluruscio che non verrà confermato, ma anche un po' negli altri reparti, perché anche Clissoi e Dossena non faranno parte della prossima stagione del Cagliari, a meno che con Dossena non si trovi nuovo accordo con lui e con il Como, ma ieri è stato escluso. E poi profili giovani, ma partendo dallo zoccolo duro, non è stato escluso che qualche offerta possa arrivare ai big delle Cagliari. Per adesso però ha detto non ha ricevuto nessuna telefonata per i giocatori top. Su Belotti si sta facendo una valutazione, su Prati che torna da prestito al Torino si farà una valutazione in ritiro.
1: Quindi invece il ritorno di Max Canzi, un gradito ritorno
2: a casa sua, come
1: dopo,
2: ha detto, sì.
1: Sì, sì, allenatore della primavera. Sì.
2: È iniziato da là il percorso della primavera, che poi ha portato Pisacane l'anno scorso, o meglio, la stagione, non l'ultima, ma quella precedente in primavera con la vittoria della Coppa Italia. È un playoff scudetto sfiorato. Canzi ritorna sulle priorità. Sicuramente, come ha detto il presidente Giulini, l'obiettivo è quello di tornare nei playoff per lo scudetto, e poi il femminile, perché Mascanzi, ricordiamo, gli ultimi anni alla guida della Juventus con tanti successi, quindi vuole portare anche nel Cagliari l'aspetto femminile, che è stato trascurato per tanti anni.
1: Lele, c'è un appuntamento che ti riguarda
2: stasera 18:30, la penultima puntata dell'informatore sportivo. Ci sarà il Club San Paolo, storica società di Cagliari, che non solo è il punto di riferimento per il quartiere di San Benedetto, ma anche per tutta la città. Si toccheranno vari argomenti e conosceremo anche dei nuovi atleti, dei nuovi piccoli calciatori che racconteranno le loro storie.
1: Grazie, grazie
2: a te.
1: Lele Casini, ricordiamo quindi l'appuntamento con l'informatore sportivo su Radiolina, anche su Videolina, sì, a partire dalle 18:30 stasera. Abbiamo pochi secondi, volevo dare uno sguardo ai giornali nazionali, le prime pagine. Il Corriere della Sera, la firma digitale, l'intesa USA-Iran, riapre Hormuz e poi i missili di Putin sulla cattedrale di Kiev. Avvenire, poi concludiamo, tempo di sminare l'accordo per la tregua regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano. Al G7 i leader europei, Italia compresa, si candidano a bonificare Hormuz, Trump tiepido. Poi le parole del Papa nella giornata mondiale dei poveri, offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri. Il messaggio per la giornata mondiale è sui nonni, non dimentichiamocene. E adesso diamo c'è la musica, le note di Another Talk to You.

0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, sono le 8.25 per chi ci segue in diretta. Vi ricordiamo che Caffè Corretto va in onda anche sul canale 12 di Unione TV sul digitale terrestre. È collegata con noi, la ringrazio, la presidente dell'ANCI Daniela Falconi, nonché sindaca di Forni. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Massimiliano e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, vorrei partire proprio dalle parole, dall'intervista a Romano Prodi oggi sull'Unione Sarda, la riflessione sulla denatalità che colpisce duramente la Sardegna. Prodi si è soffermato sull'isola senza bambini, sulla denatalità che colpisce la Sardegna. Ecco, è una grave emergenza per l'isola, per i piccoli centri, ma anche per i centri più grandi.
1: Ma quella dello spopolamento non è più un'emergenza, ormai è un fattore strutturale che assolutamente investe centri grandi, centri più piccoli. In Sardegna, se facciamo esclusione di alcuni paesi che sono l'Interland di Cagliari, da cui ci si trasferisce perché probabilmente i costi della città sono troppo elevati, o alcune zone della Gallura, zone costiere, penso ad Olbia, tutti i centri, comprese le città, stanno soffrendo questo fenomeno. Quindi ovviamente non c'è più bisogno di un'aggressione, chiamiamola così, dal punto di vista degli interventi di tipo emergenziale, quindi la politica dei bonus che abbiamo visto negli anni scorsi. Possiamo già fare anche un piccolo recap e vedere che effetti ha avuto, ma c'è bisogno di interventi strutturali che incidano davvero sulla vita delle persone e soprattutto delle comunità.
0: Ecco, i dati sardi sono impressionanti, ha detto Romano Prodi, e a questo problema, a questo quadro si lega un altro aspetto molto molto preoccupante che riguarda la sanità, i servizi sanitari di fatto negati. Si tratta di diritti negati, quindi ci sono tantissimi paesi, anche centri grandi, senza medici di base e senza assistenza sanitaria.
1: Ma il problema della medicina di base sta, mi ripeto, alla base di quelli che sono i problemi da risolvere in ottica antispopolamento. Ovviamente una famiglia non insedierà mai il suo progetto di vita in un luogo dove non c'è non solo assistenza sanitaria, ma penso anche alla scuola. Quindi quel problema, il problema della medicina territoriale, va assolutamente risolto in tempi brevissimi, anche perché lo sappiamo, lo ripetiamo ogni giorno, con la medicina di prossimità, quindi prendendo in carico un paziente sul territorio da parte di un medico di base, comunque un'equipe che dovrebbe essere a disposizione del territorio, poi si decongestionano il pronto soccorso utilizzando gli ospedali davvero per quella che è la loro funzione, che è quella di curare i casi acuti.
0: Ecco, e cosa significa per un paese non avere il medico di base? Ecco, immagino anche gli anziani, le categorie più fragili sono particolarmente esposte, vivono con particolare difficoltà questo problema, questa mancanza.
1: Ma il medico di base per le popolazioni, soprattutto quelle più anziane, non è solo il medico, è anche un riferimento che dà certezza, che dà speranze, soprattutto alle persone anziane che vedono nel medico appunto una persona a cui potersi rivolgere qualora ci fossero problemi dai più piccoli ai più grandi. Quindi non avere più il medico che per 40 anni ti ha assistito e all'improvviso va in pensione e non viene sostituito, fa perdere prima di tutto agli anziani, ma poi anche alle nuove famiglie, fa perdere proprio un punto di riferimento.
0: Grazie, io ringrazio Daniela Falconi, torneremo naturalmente su questi temi. Grazie e buon lavoro con l'ANCI e buon lavoro anche a Fonni, alla guida del suo paese. Adesso la linea va alla regia.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Rimani in contatto con Radiolina.
2: Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Caffè Corretto.
0: Ecco la strambata in studio Massimiliano Rais, in regia Giuseppe Valdessi. Adesso i concerti, gli spettacoli che del cartellone estivo. Abbiamo già visto qualcosa di molto importante, Vasco Rossi a Olbia nei giorni scorsi, ma ci saranno altri appuntamenti all'orizzonte. Ne parliamo con Francesca Figus. Buongiorno Francesca. Ah, prima di sentire Francesca Figus, come giustamente mi ricorda Giuseppe Valdés, c'è la musica. Madonna e Sabrina Carpenter cantano Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love a Caffè è Corretto. Adesso c'è Francesca Figus, responsabile delle pagine alla cultura degli spettacoli dell'Unione Sarda. Abbiamo poi richiamato oggi i contenuti di Unione Estate. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti. Beh, non potevi scegliere musica migliore, la grande, grandissima Madonna, per parlare proprio di questa estate. Di questa estate, Massimiliano, che in Sardegna ha un grandissimo ritmo. Noi ne parliamo tutti i giorni sull'Unione Sarda in edicola, nelle nostre pagine di Unione Estate. Beh, e speriamo di tenervi compagnia.
1: Sì, sì, è una grande, piacevolissima compagnia. Abbiamo cominciato, un po' Vasco Rossi ha aperto la strada con due giorni intensissimi a Olbia, ma ci sono all'orizzonte altri appuntamenti.
2: Tanti appuntamenti. Vasco è stato davvero questo sul sipario clamoroso, 70.000 persone a Olbia. Che eravamo, questi concerti non sono solo un grande divertimento, ma anche uno strepitoso volano per quello che è il turismo e l'economia sarda. E allora tutti gli altri nomi che stanno arrivando in Sardegna non sono da meno. Nelle pagine dell'Unione Estate domani in edicola, i nostri lettori, per esempio, troveranno l'intervista a Daniele Silvestri. Il cantautore romano apre proprio la sua nuova tournée dalla Sardegna. Porto Torres e Oristano sono le prime due date, 26 e 27. Ma poi abbiamo tantissimi nomi, vado veloce. È sparso, ci muoviamo nel nord, ancora nel nord della Sardegna, siamo ad Alghero, dove avremo Tommaso Paradiso, che poi un po' di gossip, me lo consenti?
1: Certo.
2: Tommaso Paradiso si è sposato due giorni fa a Capalbio con la sua Carolina, quindi tanti auguri subito dopo il matrimonio. Niente luna di miele, ma una bella tournée
1: subito,
2: per il cantante, subito
1: palco.
2: Sul palco, ma insomma sarà insieme a sua moglie e alla sua bambina anche in questo giro d'Italia, e la Sardegna non manca nelle tappe di Tommaso Paradiso. E poi il grande ritorno dei Litfiba, ancora una volta da Alghero, io li sto aspettando, sono davvero curiosa di ascoltare dal vivo questo nuovo album e di vedere di nuovo Piero Pelù, il maestro Piero Pelù.
1: Con Renzulli, con Ghigo Renzulli.
2: Sì, abbiamo proprio la grande formazione di Litfiba, quella con cui noi siamo cresciuti. Giovanotti, altro grandissimo concerto dell'estate, siamo di nuovo a Olbia che aspettiamo. Giovanotti si muove con una vera e propria tribù, quello che mette in scena è una festa che inizia dal pomeriggio con decine di artisti che si succedono sul palco, sino poi ad arrivare a tutte le canzoni che conosciamo a memoria da cantare sotto le stelle. Altri nomi, ne faccio uno perché ne abbiamo parlato tantissimo in questi ultimi mesi sull'Unione Sarda: il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Concerto gratuito, grande regalo che fa il comune alla Sardegna, ma non solo, perché per Sal Da Vinci saranno tanti, vedrai, i turisti a muoversi un po' da tutta Italia, e siamo a Golfo Aranci. Quindi questi sono un po' di nomi. Così in ordine sparso. A Cagliari ti do il primo grande live, è quello di Fantastic Negrito, 3 Grammy Awards, veramente un divo del blues conosciuto in tutto il mondo, e lui sarà al Lazzaretto.
1: Bene, grazie.
2: Francesca, è davvero per tutti, per tutti i gusti, per tutta l'età e per tutte le passioni, il calendario giorno per giorno sulle pagine dell'Unione Sarda.
1: Vedremo anche Fulminacci?
2: Sì, vedremo anche Fulminacci, vedremo. Mi piace.
1: No, perché adesso è la prossima canzone. È la canzone.
2: Io ho capito, quale mi fai ascoltare?
1: Maledetto me. Ti piace?
2: Che bello! Buona giornata a tutti. Grazie.
1: Leggeremo Unione Estate. Grazie a Francesca Figus. Maledetto me, Fulminacci.